0: Rotation. Il sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
1: Radio Onda Rossa. Il sabato dalle 23 su Radio Onda Rossa.

0: Il sabato con Manolo D. Man, Silvia Trix, Rotation.
1: Rotation.
2: L'idea dell'inizio. Questa di dare un nuovo senso musicale alle sette giorni della settimana. L'idea dell'inizio dell'inizio. Prima a Licht, luce, io ho composto l'opera Sirius. E Sirius era una composizione
3: sulle quattro stagioni dell'anno
2: e sulle quattro principi dello
3: sesso,
2: della natura, le colori. E dopo Sirius, dopo la composizione dell'anno, io ho cominciato di comporre la settimana dell'inizio.
1: Radio Onda Rossa 87.9.
2: Le sette giorni, lunedì, la giornata della celebrazione della madre, della nascita dell'uomo e rinascita dell'uomo. Martedì, la giornata della guerra, confrontazione intellettuale e fisica. Mercoledì, la collaborazione, riunione. Giovedì, la giornata dell'apprendimento, la vita umana, la scuola verso la musica. Venerdì, la giornata della tentazione, il confronto sessuale, tutte le sue variazioni. Sabato, la giornata della morte fittiva che non esiste. Resurrezione, trasformazione per il fuoco. E domenica, l'unione mistica con il cosmo, unione mistica, l'altro principio dello sesso per dare al nuovo un impulso per ricominciare la settimana con il lunedì, una spirale eterna dell'inizio.

protagonisti che ho scelto sono Michele, il spirito dell'evoluzione, il creatore di un cosmo con tutti le stelle, pianeti e tutti gli esseri che vivono su questi corpi cosmici. E il secondo principio è Lucifero, il principio dell'universo che è contro l'evoluzione, l'idea dell'evoluzione attraverso la morte, attraverso il dolore, chi vuole stare nella luce pura, bianca. E Eva, il spirito dell'universo che vorrei ammigliorare la qualità delle essere, non solamente dell'uomo, ma tutti gli altri forme dell'esistenza, prima all'uomo, piante, animali, e poi il primo uomo, l'uomo sapiens, l'uomo faber, l'uomo ludens, e con prossima etapa l'uomo angelicus. E dopo delle uomini più perfetti, più intelligenti, più sani, più musicali.

0: Io sono, come tutti gli artisti, una bocca per il spirito universale che utilizza gli artisti di una epoca e una generazione per parlare con le uomini su questo pianeta. Io non posso dare le significazioni di mia opera. Io ho delle visioni, delle idee che vengono, l'intuizione. E questo viene. Io non so ancora oggi esattamente che fare con questi concetti. Solamente io sento la musica, io vedo le principi come Sirius, durante il tempo di Sirius. Io non sapevo perché Sirius è stato più importante per me dopo un certo tempo che Aldebaran o come Andromeda, non lo so, ma io ho fatto Sirius. Allora ci sono degli spiriti superiori che utilizzano certi recettori umani per trasmettere delle nuove principi, delle nuove idee, delle nuove forme. In questo senso mi sento veramente come un apparecchio radiofonico, se lei vuole, ma lavoro molto e voglio essere il più fedele possibile e introdurre il minimo di mio interesse egocentrico. Dall'inizio, l'idea.
1: Radio Onda Rossa, 87.9.
2: Karl-Heinz Stockhausen è nato presso Colonia il 22 agosto 1928.

0: è molto duro. Io ho letto oggi qualche reazione alla prima assoluta di sabato 7 maggio e io ho visto che ci sono molti spiriti opposti, molto furioso contro questa, come dicono, mitologia stoccausaniana, eccetera, molte reazioni negative, e non è facile sempre di continuare. Io vengo di un luogo, di questo pianeta molto semplice, di una famiglia estremamente semplice, non degli artisti e non assolutamente non cultivati all'inizio, e di un passo all'altro mi sono trovato solo perché ho perduto le parenti dopo qualche anni della vita, e ho trovato solo, completamente isolato, mia via di apprendere, di studiare, e il talento musicale non è mio talento, io l'ho. Mia madre cantava bene, hanno detto, io non lo so. Mio padre ha preso violino autodidattico e un po' di pianoforte come
1: un magister delle scuole primarie.

E di più in più io ho scoperto che comporre era mio talento e io non ho mai fatto altre cose dopo lo studio al conservatorio e finalmente molte persone della musica dicono che questa musica vale e ha qualcosa di nuovo sempre e annuncio un'altra tappa della storia musicale e della percezione. Io ho lavorato 36 anni nelle studio della musica elettronica perché questo mi interessava enormemente e mi interessa ancora oggi di lavorare all'interno del suono. Sono anche un bambino dell'epoca dopoguerra, della scienza atomica, della scienza della genetica e soprattutto della nuova astronomia che ha scoperto delle galassie nuove, dei principi dell'universo, dell'evoluzione dell'universo, eccetera. Tutti questi nuovi allargamenti della coscienza umana sono a mia disposizione e basta di studiare e di continuare per partecipare a questa enorme rivoluzione della coscienza umana.

0: Rotation.
1: Mio padre. Come l'ho detto prima, era un maestro delle scuole primarie e noi abbiamo cambiato il luogo molte volte. Siamo stati solamente qualche volta, solamente
2: in
1: un villaggio e poi abbiamo cambiato. E questo era importante, di avere il sentimento di non essere sempre
2: nella stessa casa,
1: nello stesso villaggio, ma di cambiare molto presto, perché il spirito nella famiglia era di non essere fissato. Altra cosa, mio padre amava molto il teatro. E in ogni villaggio lui ha cominciato un gruppo degli attori amatori, e lui ha diretto questi gruppi per fare dei pezzi di teatro della folklore con i temi della prima guerra mondiale, eccetera, situazioni molto comici dei soldati alla frontiera, eccetera. Io ho sempre partecipato, sono andato con mio padre e mi ricordo a tante situazioni in cui le adulti avevano dei costumi e hanno giocato come io pensavo a questo teatro. O altre cose, io mi ricordo un giorno

mangiare è stata molto difficile perché mia madre non aveva mai soldi e madre e padre avevano delle discussioni permanenti sui soldi. Allora, è un messaggio di tutti questi aspetti felici e triste.

c'era mio padre anche voleva che ogni giorno alla fine delle 4 o 5 ore dell'apprendimento alla scuola l'ultima ora era l'ora di cantare. E per questo io ho conosciuto molti canti popolari, anche in due o tre voci. E mio padre anche scriveva delle piccole poemi sull'importanza storica del villaggio, di certi monumenti, di certi castelli, eccetera. Nuovi monumenti erano costruiti e lui era anche il leader, come si dice. E io potevo memorizzare facilmente le poesie, e lui ha scritto le poesie e mi ha messo su un nuovo monumento, e io devo dire queste nuove poesie al pubblico. Queste sono le impressioni molto importanti. Io ho passato delle mesi ogni anno, 4 o 5 mesi, per fare attenzione alle vacche. Io con un altro amico a me, abbiamo fatto le fuochi per preparare il nostro nutrimento. Io potevo cacciare anche le pesci nelle ruscelli, io potevo cacciare le pesci con le mani. Molta natura, ho lavorato sempre fisicamente fino a 19 anni una fattoria. La madre di mio padre aveva due vacche e qualche altri animali, molto povero, e anche le parenti di mia madre. Io ho passato tutte le vacanze della scuola in queste fattorie lavorando fisicamente. Io ho sempre guadagnato dei soldi. L'ultimo anno di mio studio al ginnasio, anche dopo la guerra, io ho lavorato tutto un anno in una fattoria, ogni giorno dalle 6 della mattina fino alle 10 della sera, con gli animali, eccetera.

Ora le circostanze sono diverse. Ci occorrono sistemi adatti alla realtà di oggi. Bisognerà aggiornare la tecnica della guerra moderna che può coinvolgerci. Può coinvolgerci. Può coinvolgerci. Può coinvolgerci. Può coinvolgerci. Può coinvolgerci. Può coinvolgerci.

0: come le è venuta l'idea alla vocazione musicale? Come ha capito che quello era il suo destino?
1: Quando avevo 6 anni, mio padre ha contattato l'organista di nostro villaggio a Altenberg per avere delle lezioni, una lezione alla settimana del pianoforte. Mio padre aveva un vecchio pianoforte e io ho cominciato a riapprendere il pianoforte, e dopo poco tempo io potevo suonare tutte le canzoni che io ho sentito alla radio. L'organista mi ha sempre preso quando c'era una riunione delle società, delle donne, delle fraternità, e mi ha fatto suonare certi pezzi, e tutti gli adulti erano contenti. Io avevo abbastanza bere, dolce, eccetera, e qualche soldi, e di più in più io avevo la possibilità di suonare anche per la danza, per le lezioni della danza, e io ho guadagnato molto per questo talento. Durante i miei studi a Colonia io ho guadagnato tutta la vita, 5 anni, suonando ogni notte in un bar o in un ristorante come pianista.
2: Rotation.
0: Lei, come dicevamo prima, ha scritto un ciclo musicale, Sirius, che è dedicato anche proprio ai 12 segni dello zodiaco. Lei è nato alla cuspide tra Leone e Vergine. Si fa determinare dall'oroscopo, e fino a che punto?

Thank you.

0: Rotation, Radio Onda Rossa, 87.9.
1: Il sabato.
2: Rotation. Rotation.
3: Il sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
1: Radio Onda Rossa. Il sabato dalle 23 su Radio Onda Rossa.

Ora le circostanze sono diverse. Ci occorrono sistemi. Ora le mi adatti alla realtà di oggi. Bisognerà. Le circostanze sono diverse. Ci occorrono sistemi ad aggiornare la tecnica della guerra moderna che può coinvolgere. Adatti alla realtà di oggi. Bisognerà. Aggiornare la tecnica della guerra moderna che può coinvolgere. Può coinvolgere.

Radio Onda Rossa 87.9. Radio Onda Rossa 87.9.

0: com'è? Le è venuta l'idea, la vocazione musicale? Come le è capito che quello era il suo destino?
1: Quando avevo 6 anni, mio padre ha
0: capito che quello era il suo destino.
1: Quando ho contattato l'organista di noi, avevo 6 anni, mio padre ha per villaggio a Altenberg, per contattato l'organista di Notre Dame, avere delle lezioni, una villaggio a Altenberg, per lezione alla settimana del pianoforte. Padre aveva un vecchio pianoforte e io con alla settimana del pianoforte. Cominciato a prendere il pianoforte e dopo poco tempo io potevo. Padre aveva un vecchio pianoforte e io cominciavo a suonare tutte le canzoni che io ho sentito. Altri a prendere il pianoforte e dopo poco tempo io potevo alla radio. L'organista mi ha sempre suonare tutte le canzoni che io ho sentito. Ha preso quando c'era una riunione delle radio. L'organista mi ha sempre società delle donne, delle frate. Ha preso quando c'era una riunione delle socialità e mi ha fatto suonare certi pezzi, città delle donne, delle fraternità, e tutti gli adulti erano contenti e mi ha fatto suonare certi pezzi. Io avevo abbastanza bere e tutti gli adulti erano contenti, dolce eccetera, e con qualche soldi. Io avevo abbastanza bere e di più in più io avevo la possibilità, dolce, eccetera, e con qualche soldi, di suonare anche per. E di più in più io avevo la possibilità, la danza, per le lezioni della danza, di suonare anche per la danza. E io ho guadagnato molto per danza, per le lezioni della danza, per questo talento, e io ho guadagnato molto. Durante i miei studi a Colonia io ho guadagnato tutto questo talento durante 5 anni suonando ogni notte. In i miei studi a Colonia io ho guadagnato tutta la vita in un bar o in un ristorante come pianista. 5 anni suonando ogni notte in un bar o in un ristorante come pianista.
2: Rotation. Rotation.
0: Dicevamo prima, ha scritto un ciclo musicale, Sirius. Lei come è dedicato anche proprio ai 12 segni dello zodiaco? Dicevamo prima, ha scritto un ciclo musicale, Sirius, che lei è nato alla cuspide tra Leone e Vergine, dedicato anche proprio ai 12 segni dello zodiaco. Si fa determinare dall'oroscopo. Lei è nato alla cuspide tra Leone e Vergine. E fino a che punto? Si fa determinare dall'oroscopo.

Thank you.

0: Rotation, Radio Onda Rossa. 87.9. Rotation, Radio Onda Rossa.
1: Il sabato.
2: Rotation, rotation.
0: 87.9.
3: Sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
1: Sabato.
2: Rotation, rotation.
3: Il sabato.
1: Radio
3: Onda Rossa. Dalle 23 alle 5 del mattino.
1: Dallo. Radio Onda. Il palo. Sabato dalle 23 su Radio Onda Rossa. Il sabato c'è Rodesia. Sabato dalle 23 su Radio Onda Rossa.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie,
2: grazie,
1: grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo Niente è più lo stesso.
3: Venerdì serata collettiva dei Fratelli del

Fede al centro sociale Paga Cer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i fratelli di Macarabaua, di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto-israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

Nehasini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano scicchino, si facevano cazzare. Quando si fressero gli si fa gommia da bere a questi

0: Questo era il nostro stornello d'estate rivisitato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa, cioè, diciamo che non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Vabbè,
1: bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce,
2: dovemmo pregare Padre Eterno,
1: dovemmo insultare Padre Eterno,
2: denuncia Anna,
1: per faccia Anna.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, mi sento un calore,
1: un bruciore.
2: Costa gallaccia.
1: Nel corpo mi ci sento un tepore, con sta gentaccia frocile qui sopra.
2: La smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete
2: finale,
1: da quando siete piccole.
2: Non lo vogliamo dire,
1: guarda. Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfè ministra son. E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, Via dei Voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email,
1: certo.
0: Ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì,
1: che ci siamo, si è fatta una certa.
0: Dai.
1: Si è fatta una certa, ma
0: si è fatta
1: vabbè.
0: Una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui due voci.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta. Allora, magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto, cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah, sì, sì. ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gna. Gna gna gna gna. E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare, in una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.info.

Il popolo italiano dal palestinese Ahmad Salem. Buongiorno, sono Ahmad Salem, palestinese nato in Libano. Ho vissuto in Libano fino a 21 anni e sono caratterizzato da una protezione internazionale. Ho provato a vivere come si sognerebbe qualsiasi persona, però mi sono sorpreso quando ho saputo che mi è impedito il diritto al lavoro, il diritto allo studio, all'acquisto di proprietà e all'accesso sanitario. Sono arrivato in un punto dove decisi di emigrare alla ricerca di questi basilari diritti in un altro paese. Però, non essendomi possibile il viaggiare come tutte le altre persone per questione di documenti, dovetti emigrare per mare. Mi imbarcai in una barca di non più di 14 metri di lunghezza con all'incirca 93 persone a bordo. Ero molto sicuro sul fatto che sarebbe stato pericoloso e che sarei potuto morire nel tragitto, perché siamo rimasti 7 giorni in mare. Sono arrivato in Grecia, ma a parte il fatto che mi diedero un documento, non vidi i diritti che stavo cercando, come lo studio, l'abitazione, il lavoro, eccetera. Mi diressi verso il Belgio e anche lì trovai gli stessi problemi. Fatica a trovare lavoro, abitazione. Dormivo nelle strade con sconosciuti. Finché non decisi di dirigermi verso la Germania. Arrivato in Germania, grazie a Dio, trovai molto di quello che cercavo e trovai molti diritti rispettati. Erano tra i migliori giorni della mia vita, fino a che arrivò il 7 ottobre del 2020.

dagli inquirenti riconducibile al terrorismo. Materiale che questa volta rappresentava il racconto di un popolo sotto assedio e che oggi si trova nei telefoni di milioni di persone che seguono ciò che accade in Palestina. Questa vicenda riguarda la criminalizzazione che le persone migranti e richiedenti asilo sono costrette a vivere sempre più spesso a causa del razzismo e islamofobia dilaganti. Riguarda la crescente repressione della solidarietà con la Palestina e colpisce ancora più duramente le persone palestinesi, in un clima politico in cui la loro sola appartenenza sembra diventare motivo di sospetto. Da questa vicenda giudiziaria ancora una volta emerge quella che ormai è già una più che assodata volontà da parte dello Stato e dei suoi organi di dare risposte dure ed esemplari a tutti quei tentativi di critica al sistema e alle spinte e impulsi dettati da necessità e ricerca di libertà. Tutto ciò rientra in quella che è una cornice d'epoca storica in cui ci si vuole sempre più come macchine produttive, obbedienti e funzionali al potere e al capitale, piuttosto che come esseri critici e pensanti. Ci troviamo oggi a parlare di quelle che sono le conseguenze di chi anche solo per un attimo prova ad immaginare la possibilità di un mondo diverso. Oggi Ahmad è ancora in carcere, ma dalle lettere che continua a scrivere emerge una forza che difficilmente si può raccontare con parole nostre. Vi leggo quello che Ahmad ci ha scritto dal carcere.

15 aprile 2026. Miei cari amici, so che avete saputo della mia condanna a 4 anni. Sto bene e non sono preoccupato per la sentenza, perché sono certo che in questa vita non esiste giustizia. So anche che se avessi appoggiato ciò che Israele ha fatto al popolo palestinese, non sarei stato incarcerato nemmeno per un'ora. Ma poiché ero tra coloro che si sono opposti all'ingiustizia e alla pulizia etnica perpetrate contro la popolazione di Gaza, è naturale che io sia stato incarcerato. Vi ringrazio di cuore per essermi stati vicini e per il vostro sostegno, che mi ha dato l'energia, la motivazione e la forza di affrontare con pazienza il resto della mia pena. Sto bene e sono in buona salute, sono molto orgoglioso di me stesso per aver detto la verità e non ho paura di ciò che è successo. Rimango fiducioso che attraverso l'appello sarò scagionato dall'accusa di terrorismo. Non sono un terrorista, sono semplicemente un palestinese che desidera di riappropriarsi dei suoi diritti rubati, vivere in sicurezza ed essere indipendente come tutti gli altri popoli del mondo. Grazie di cuore a tutti e grazie a ogni italiano libero e onesto che ha simpatizzato con la mia causa e mi ha sostenuto, anche solo con una parola. Grazie a tutti coloro che si sono uniti a voi, italiani, arabi e persone di altre nazionalità. Grazie di cuore. Lunga vita alla Palestina, libera araba, dal fiume al mare. Dopo la condanna ha anche scritto: pensavano che fossi stato incarcerato, mi sarei arreso. La condanna al carcere ha solo rafforzato la mia determinazione a difendere i miei diritti e quelli del popolo palestinese. Non mi discosterò dal mio cammino finché non avremo raggiunto la libertà e l'indipendenza. Prima della sentenza assurda che gli viene data, Ahmad scrive anche: se anche mi vorranno rinchiudere dietro 1000 porte blindate, rimarrò sempre a dire Palestina libera, Gaza libera. Per questo oggi vogliamo chiedervi di scrivergli. Una lettera può provare a rompere l'isolamento del carcere, fa arrivare calore, affetto e solidarietà. Ricorda ad Ahmad che fuori ci sono persone che continuano a camminare al suo fianco. Per scrivere ad Ahmad l'indirizzo è Casa di Reclusione Rossano, Contrada Ciminata 1, CAP 87064, nome Ahmad Salem. Facciamogli arrivare parole, pensieri.

e l'ha mandata in massa, diciamo, all'Aquila per questo processo. Fatto sta, insomma, non c'erano alcuni nomi che avevano dato la disponibilità, però bisognava un po' rimpinguare questi partecipanti. E anche, diciamo, con un'iniziativa abbastanza così estemporanea, diciamo, potremmo provare con Guccini. Mo, Guccini però, insomma, non era un personaggio di ambito romano, non stava a Roma, quindi non si conosceva, insomma, non c'erano contatti diretti. Però con una cosa un po' di incoscienza, eccetera, ho detto vabbè, se ci dobbiamo provare, proviamoci. E a quel punto praticamente ho preso la macchina e sono andato verso Bologna. Poi non sapevo neanche dove andare effettivamente per cercare Guccini, e comunque l'unico indirizzo conosciuto era via Paolo Fabbri 43, che era quel coso. Quindi arrivai, diciamo, a Bologna con questa macchina e andai a via Paolo Fabbri 43 e bussai. Ho bussato e praticamente c'era, mi ha aperto la madre dei Guccini, mi ha detto: no, ma dice Francesco, dice, è uscito poco fa, è andato all'osteria, mi sembra da Vito si chiama, una delle osterie di fuori porta, insomma, di Bologna. E quindi andai in questa osteria, no? Anche col senso di, ma sto vedendo i luoghi, insomma, dove dei canzoni dei Guccini, no? Via Paolo Fabbri, osteria di fuori porta. E quindi andai a questa osteria e mi hanno detto, dice, no, guarda che guarda, è andato via proprio adesso, è andato a Pavana, che è questo paesino che sta su l'Appennino tosco-emiliano, e dice, quindi è partito. E quindi a un certo punto, insomma, parto pure io e vado a questo paesino, insomma, che non è vicino a Bologna, insomma, ci si mette più di un'ora ad arrivarci. Quindi andai lì, però sono arrivato a mezzanotte, quindi non ho detto, mondo, dove vado, eccetera. Quindi a quel punto ho dormito dentro la macchina, ovviamente mi sono svegliato molto presto e ho fatto passare un po' di tempo. Intanto ho chiesto dove era la casa dei Guccini e mi hanno indicata, e lui abitava in questo casolare, insomma, dentro il paese, ma comunque un casolare abbastanza dimesso, insomma, niente di molto appariscente, così. Aspettai che fossero un po' le 8:30, eccetera, così, e ho bussato. A un certo punto c'erano tutte le persiane chiuse, stava la prima persiana, e si affaccia lui, diciamo, con una faccia assonnata, chiaramente. Io ho detto, guarda, sono un compagno di Roma, avrei bisogno di, cioè, chiedere una cosa. Lui mi ha guardato un po' così, un po' scocciato, insomma, chiaramente, giustamente pure. E poi mi ha detto, dice, vabbè, dai, dice, vieni dentro, ci facciamo un caffè. E sono entrato in questa cucina, una cucina contadina, con il tavolo grosso al centro, gli adesivi attaccati al frigorifero, insomma, una cosa così. Fa il caffè, si mette lì, intanto girava sta ragazzina, diciamo, intorno, che era culo dritto, insomma, la figlia. Dice, lei è culo dritto, senti, se vede il torrente, insomma, mi raccontava un po' queste cose qua. Perché praticamente io gli dissi, senti, guarda, c'è stata questa storia qui di questo processo, noi avevamo intenzione a Roma, insomma, di fare un concerto, volevamo avere la tua disponibilità. E lui mi disse, dice, guarda, io ci verrei pure a fare questa cosa, però a Roma non posso perché c'ho un concerto fra 2 mesi a Roma e non posso fare un altro concerto prima, anche così, benefit, diciamo, su una questione del genere.

E che gli ho detto, guarda, va bene. E lì non sapevo più che dire, perché a quel punto e a un certo punto mi è venuta un po' così un'idea, ho detto, ma se noi il concerto lo facciamo direttamente all'Aquila, dove c'è il processo, e dicendoglielo, ma anche sapendo che insomma non so se poi tecnicamente era possibile farlo. E quindi praticamente lui disse, beh, dice, all'Aquila non ci sono mai stato, in effetti, dice, potrei pure venire. A che io gli dissi, guarda, se mi dici che vieni, noi organizziamo, però devi essere sicuro, cioè se c'è qualche problema dimmelo subito. Dice, no, no, io lì verrei. E quindi prese questo impegno. Quando tornai a Roma, tutti quanti, insomma, erano molto scettici, si diceva, ma Cuccini, vieni qua, così via. E siccome mancava, insomma, a sta data mancava più di un mese, insomma, e quindi dice, no, ma questo è possibile, ma tu ritelefona, gli dici se è vero, perché se sei conferma, eccetera. Quindi io ritelefonai e gli dissi, ma cioè, vieni a sto coso. Lui la prima volta mi disse sì sì, vengo, io ti ho detto di sì, sì. Però insomma gli altri spingevano tutti, lo richiamai un'altra volta e lui si incazzò molto, diceva, oh, ti ho detto che vengo, basta, non mi sta al coso. E questa insomma è stata la questione. Dopodiché praticamente è iniziata tutta la vicenda per organizzare questo concerto, per cui non è che avevamo, sì, conosciamo qualcuno all'Aquila, qualche compagno, insomma. E comunque cominciamo una serie di viaggi all'Aquila e praticamente andiamo a chiedere intanto per il posto dove poteva essere fatto, e quello che individuammo era questo, che ancora c'è, il cinema più grande, anche più importante, insomma, dell'Aquila, che sta proprio al corso. E andammo lì e chiedemmo un affitto di questo adesso cinema teatro, anche se, cioè, non dicendo bene, dicendo genericamente un concerto. E alla fine praticamente concordiamo questa storia dell'affitto di questo cinema. Dopodiché praticamente questo cinema, chiaramente la Digos si fece sentire, e ci arriva subito dopo la cosa che non ci davano più al cinema. E là ci sono state un'altra serie di viaggi per l'Aquila per riuscire, diciamo, a ottenere questo cinema. Alla fine, diciamo, l'abbiamo convinto più o meno con le buone e cattive a questo cinema ormai ci aveva dato e doveva mantenerlo. E quindi praticamente una volta ottenuto, diciamo, il posto, partimmo una settimana prima questa, non so come chiamarla, eravamo in tre, diciamo che erano già stati collaudati nel corso del primo processo che era stato fatto a Chieti, anche lì andammo una settimana prima, e eravamo, oltre a me c'è stava Francone, che era uno storico compagno del collettivo del Policlinico, che da chi anni che non c'era più, il papà di Mario e Danilo, insomma, per chi li conosce, e Lillo, non mi ricordo se Lillo a quel tempo era presidente della radio, diciamo, comunque era un compagno proprio internissimo alla radio, come anche io, tra l'altro. E quindi praticamente andammo lì e la settimana prima battemmo a tappeto non solo l'Aquila, ma tutti i paesini intorno all'Aquila, con sti volantini sulla questione del processo, eccetera. Mi ricordo che davamo passaggi ai ragazzi che andavano a scuola, così dicevano, ma davvero che vi aggucini, ma no, ma è un video, no? Guarda che viene sicuro, eccetera. E vabbè, niente, alla fine praticamente siamo stati sta settimana. Nel corso di questa settimana avevamo individuato questa trattoria, diciamo, che era una trattoria che stava ai margini dell'Aquila, era un posto dove, insomma, c'era un po' indicato, così semplicissimo,
c'erano due piatti solo, due primi, che erano la matriciana e la carbonara. Dopodiché c'era la carne al brace, formaggio e prosciutto, solo questo era, così si pagavano due soldi e noi andavamo lì insomma a mangiare tutti i giorni. In questa settimana dove sono successe 2000 cose, ma insomma le tralascio. E quindi viene il giorno di questo concerto e non c'era solo Guccini, c'era Paolo Pietrangeli, c'era Giorgio Rogascio, diciamo che era un cantautore che in quel tempo a radio mandava spesso, non so se la canzone è uno, è quello che ha fatto la e altro profumo dei vostri fiori bianchi, che si riferisce ai candelotti della polizia, insomma questo era. E c'è stava un gruppo di i Sinti, che era un gruppo rom, insomma una cosa del genere. E ci fu questo concerto con questo cinema pieno all'inverosimile proprio, con un sacco di persone, che si è prolungata oltre la mezzanotte, insomma, in cui Francesco Guccini venne come tutti gli altri senza prendere una lira. Quello che abbiamo pagato è solo la benzina della macchina, perché lui non guidava, venne con un altro. E c'è fu questo concerto bellissimo, che non credo manco sia stato registrato, con lui, con Pietrangeli, con tutti questi altri diciamo cantautori del tempo. Dopodiché praticamente è finito il concerto e poi parecchi compagni, un sacco di gente, andammo tutti quanti a mangiare a questa trattoria che si trovava abbastanza in campagna, e quindi partì questa carovana di macchine, che erano insomma almeno una ventina di macchine. E però poi la notizia si diffuse e lì venne un sacco di gente, ma soprattutto ragazzi, ragazze dell'Aquila, insomma, che. E quindi dopo aver mangiato, bevuto lì, è nata, cioè c'è stata tutta una discussione, una specie di assemblea sulla

0: Esattamente, l'assaggio di Bologna sarebbe stato una forma di vendetta da parte delle organizzazioni palestinesi ritrovamento insomma lancia missili. E quindi quando la Russia dice bisogna ancora cercare, quelli dicono, perché loro ancora continuano a cercare di togliersi dalla matrice fascista, diciamo, questa strage. Questa è una questione, diciamo, che è stata, non solo si era scena fino ad oggi, ma che la radio pagò molto duramente, perché poi nell'82, insomma, ci fu questa bomba messa alla radio, la cui matrice era abbastanza chiara, di carattere, diciamo, di origine sionista. Questo tanto per far capire come poi le questioni sono intrecciate e sicuramente non nascono da adesso, insomma, che c'è sta questo filo rosso che vede, diciamo, la radio, ma insomma tutto quello che era, quello che è, diciamo, il movimento romano, e comunque a fianco del popolo palestinese. Ora io, insomma, ho detto alcune cose, solo alcune cose di quel periodo. So che ci sono diversi compagni anche che insomma si sono vissuti quei momenti e che forse vorranno pure comunque intervenire, quindi se non hai altro io magari la chiuderei qua.
1: No, io intanto ti ringrazio sia di averci ricordato un po', tra l'altro il 2 agosto l'abbiamo appena superato, quindi di averci ricordato un po' questi fili che si trascinano di cui ancora ci dobbiamo liberare. E poi anche, dai, questo racconto che hai fatto stupendo di Guccini, inserito in un contesto che poi è completamente diverso da quello molto edulcorato che c'è sui giornali di oggi, che ne danno forse ne raccontano anche la figura più recente, ma comunque lo appiattiscono molto, un melting pot, cioè una pappa totale, insomma. Quindi grazie di averci chiamato, ce l'hai raccontata benissimo. Vediamo se riusciamo a raccogliere altri interventi o se magari oggi o nei prossimi.
0: Sì, no, l'ultima cosa che volevo dire, guarda, che cioè io alla fine, chiaramente Guccini mi ha accompagnato in tutti i passaggi, diciamo, della mia vita, quasi a fianco, insomma. Ora, pure su alcune dichiarazioni, io non è che sono sempre d'accordo con lui, no. però quello che ha dato nel suo modo, nelle sue forme, eccetera, però è uno che ti sei ritrovato comunque a fianco in questo momento così difficile che abbiamo attraversato e che comunque lì si è schierato su questa questione. Quindi insomma, comunque credo che debba almeno essere ringraziato per questo, insomma, dai compagni di tutto il movimento, anche soprattutto della radio, insomma. Ok, ciao, ti saluto.
1: Grazie mille per il tuo contributo, grazie.
0: Ciao,
1: ciao.

0: del governo del 2021 che gli dice: guardate, o state sulla costa o fate la rientranza, il guadagno è lo stesso, 25 minuti tutta questa storia. La differenza è che questa deviazione costa circa 30 miliardi e un bel po' di anni di lavoro. Rimanere sulla costa, 4 anni di lavoro e 4 miliardi di spesa, evidentemente non interessava. Noi chiediamo, come comitato che si è costituito, chiediamo praticamente di tornare, o meglio di rimanere sull'unico progetto approvato dal governo, quindi dal popolo italiano, che è quello di migliorare la linea esistente sulla costa, dove già corre l'alta velocità.
1: Questa è un'area che c'ha anche un significato affettivo importante.
0: Sì, diciamo che qui ogni luogo ha un significato certo. Ovviamente. Perché sono comunità profondamente legate al territorio, ancora diciamo questi legami non sono stati spezzati, ed è questo che ci ha portato a scegliere questo luogo dopo 7 anni di ricerca. Qui ci sono ancora relazioni umane vere, ci sono ancora le donne e gli uomini che vanno a lavare i panni alla Fonte Santo Pietro, la quale Fonte Santo Pietro si prosciugherà, questo non lo diciamo noi, lo ha detto Italferro, probabilmente si prosciugherà, perché quando apri un buco sotto una montagna di 75 chilometri, 5 milioni di metri cubi di roba da togliere, fai un buco in un secchio e a quel punto tutto quello che c'è sopra viene giù. Probabilmente anche il famoso lago Sirino avrà qualche, non dico si prosciuga, ma qualche problema lo avrà anche lui. D'altronde sta già succedendo dove stanno scavando, che stanno asciugando sorgente, quindi non è una novità, è già successo ad Eboli, sta succedendo che non sanno dove mettere 1 milione di metri cubi di roba e dove lo vogliono andare a mettere a fianco l'oasi di Persano, cioè sono logiche a dir poco perverse. Quindi siamo molto preoccupati per questo, siamo convinti, nonostante ci vogliano far credere che non si può fare nulla, perché ormai è tutto deciso, non è vero, noi ci opporremo fino all'ultimo affinché si ritorni in maniera dignitosa, ripeto, intelligente e utile veramente per il territorio e per la gente e per le comunità viventi, biologiche di questo territorio, per il fiume, per le acque sacre di questi luoghi, si torni al progetto originario. Come diceva l'avvocato Franco Maldonado, che dovrebbe essere presente qui, che ha scritto un bellissimo libro, L'imbroglio, la storia dell'alta velocità al sud, conclude dicendo: se questo maledetto progetto si farà, il sud sarà più brutto e più povero.
1: Come nasce insomma questa questione? Come vi siete accorti che avevano cambiato il progetto?
2: È del tutto casuale la scoperta, nel senso che abbiamo letto online che era stato definito il percorso dell'alta velocità e, indagando in rete, per caso sono entrato nella cartella di RFI, dove sono disponibili tutti i file PDF degli espropri che verranno eseguiti lungo la tratta che collegherà Romagnano con Praia Mare. La mia proprietà è una di quelle investite in pieno dal passaggio della nuova linea ferroviaria, ma oggi, che siamo alla fine di agosto 2026, nessuno ci ha ancora comunicato nulla. L'unico contatto ufficiale, se vuole, abbiamo ricevuto delle richieste da parte delle queste indagini che si stanno facendo per individuare eventuali presenze di resti archeologici, cose che nella mia proprietà effettivamente è successa, sono state individuate all'interno di due scavi, in uno dei due sono stati individuati dei muri, non sappiamo risalenti a quanto, l'archeologo 15 giorni fa, quando ci siamo visti, parlava di fine 700, 800. Sicuramente i miei nonni, i miei bisnonni non erano a conoscenza della presenza di questi manufatti. E per cui ancora oggi nessuno ci ha dato comunicazione. Noi abbiamo fatto degli investimenti, abbiamo ristrutturato la proprietà, ma senza che qualcuno si sia preoccupato di comunicarlo ai proprietari. E se lo può fare anche lei, entra sul sito di RFI, individuerà per ogni paese esistente un codice corrispondente al comune di, in questo caso, di Rivello o quello di Trechina, che arriva subito dopo, e troverà proprio dettagliato il nominativo di ogni singolo proprietario, codice fiscale, data di nascita, percentuale di proprietà, eventuali usufrutti, è tutto in chiaro, disponibile, alla faccia poi anche della, della legge della, della privacy, dove si dice questa, questo immobile è portato in demolizione, un altro immobile è portato solo in rifacimento della parte protettiva per la parte di rumore, perché effettivamente la linea attraverserà le nostre proprietà, campi agricoli, aree edificabili, immobili. Io ho due immobili con davanti dei pozzi contenenti acqua che verranno rasi al suolo. Nel mio caso sono 15.000 metri quadri di terreno, due immobili, uno già ristrutturato, l'altro da ristrutturare. E ad oggi, 2026, io che sono il proprietario non ho ricevuto una lettera che mi dice fermati, non fare più altri investimenti perché la tua proprietà verrà rasa al suolo, trovandosi proprio sul percorso dell'alta velocità. Questa è una cosa singolare, davvero non riesco a comprendere come sia possibile che almeno una notifica da parte dell'ente che sta portando avanti questi studi di fattibilità e sì, non coinvolga i proprietari del...
1: E i sindaci?
2: Allora, i sindaci, io mi sento di spezzare una... essendo amministratore anche io pubblico, mi sento di spezzare una lancia a loro favore, perché in genere vengono coinvolti in ultima battuta e tendono poi in qualche modo a massimizzare quelli che sono i ritorni come opere compensative. E sì, le decisioni vengono prese da altre parti. Io racconto sempre questa cosa che ci succede da un'altra parte, c'è un letto di un fiume che passa vicino alla discarica di Gerenzano, che è stata e forse è ancora la discarica più grossa d'Europa. Lì abbiamo il fiume che porta fuori dei rifiuti che sono stati collocati in un'area dove non dovrebbero esserci. Regione decide di spostare l'alveo del fiume, distruggendo di fatto un'altra area verde, cosa che sembra assurda, ma a noi come amministrazione non è che viene chiesto di decidere, facciamo delle osservazioni, ma in ultima battuta la decisione non è dell'amministrazione. Credo che anche in questo caso il Comune di Rivello possa fare poco e credo che si stia adoperando proprio per in qualche modo cercare di motivare lo spostamento, il fatto che non si passi in questo letto del fiume.
1: Voi avete chiesto un incontro con RFI, c'è stato insomma...
2: Abbiamo partecipato agli incontri pubblici, fatto anche domande in quelle occasioni, erano online, ovviamente non vivendo qua li abbiamo seguiti online, ma il coinvolgimento, io insisto, è prossimo allo zero. Il coinvolgimento dei proprietari, dei titolari delle proprietà dove passerà l'ipotetica nuova linea, ad oggi è zero. Non ci sono stati coinvolgimenti, non ci sono stati contatti, non c'è stata. Abbiamo provato anche a fare domande, ma non c'è stata risposta in questo senso.
1: Grazie.
2: A lei.
1: Allora, oggi 24 agosto, è presente anche il Derico Pesce perché ha fatto uno spettacolo su questa questione della distruzione di quest'area attrezzata e di questa parte del fiume Noce. Come si è arrivati a questa distruzione e per fortuna insomma c'è anche un po' di mobilitazione?
3: Allora, innanzitutto va detto che sono soldi del PNRR e quindi è un regalo dell'Europa. E il governo non vede l'ora di piazzare le ditte che devono spaccare il mondo, perché così fanno clientela e c'è possibilità in più di vincere le elezioni. Qui il tratto nostro, che è il tratto 1C, che va da Battipaglia fino a Tortora, costa 4 miliardi di euro. In questi 4 miliardi di euro, una volta che sono finiti i lavori, il risparmio di tempo per un manager che da Battipaglia deve andare a Tortora è di 30 minuti.
1: Ma quindi, ci stanno tutti questi manager che devono andare da Battipaglia a Tortora?
3: Io non lo so. Io non credo che ci sia un solo manager, uno che vuole venire dalle parti nostre, vuole respirare un po' d'aria buona. Mangiare un po' di cibo, avere il mare. In più uno che parte da Roma con l'alta velocità, con questo progetto, deve fare 167 km in galleria. Quindi immagino una mamma con un bambino che deve far vedere il mare del sud, invece di far vedere il mare farà vedere le gallerie, perché ci saranno 167 chilometri in galleria. Però per finire il discorso che facevo prima, il risparmio reale è di 30 minuti da Battipaglia a Tortora, quindi tutto questo sperpero di 4 miliardi risparmia 30 minuti, poi il risparmio di 80 minuti è da Tortora a Reggio Calabria, ma da Tortora a Reggio Calabria se si risparmiano 80 minuti, irrobustisci la ferrovia del Cilento già esistente con un terzo binario, risparmi 4 miliardi, vai sul lungomare senza distruggere nulla, ma fai un terzo binario là e recuperi in questo modo gli 80 minuti, e potrebbero essere anche sacrosanti per sempre per quel manager che deve chiudere Affari d'Oro a Soveria Mannelli, per l'amor di Dio, niente contro Soveria Mannelli o Rivello o Fiumicello, ma da queste parti Affari non se ne chiudono, non se ne sono chiusi mai, anche perché dietro questi affari molto spesso c'è malavita e consorzieria, quindi è meglio che di sti affari stiano lontani. Ora, in tutto questo, qui nell'area nostra, proprio nel nostro paese, verrebbero abbattute 28 case, il che è una cosa di una gravità estrema, perché 28 case è un'enormità, ci sono anziani che sono nati qui, che vivono qui, che vogliono morire qui, e in più, da come sta accadendo a Eboli, il ristoro sarebbe di 400-500 euro a metro quadro, quindi uno perde una casa qui e con 400 euro a metro quadro non se la compra neppure in paese, perché già in paese le case costano 900-1000 euro a metro quadro, quindi buttano le persone in mezzo alla strada, non solo da un punto di vista dei sentimenti, della interiorità, ma anche da un punto di vista economico. Poi, ed è l'ultima cosa, ma per molti di noi è la cosa primaria, quest'area dove teniamo i piedi oggi è l'area del santuario. C'è un santuario del V secolo a.C., attivo dal V secolo a.C. fino al III secolo a.C. Sono state trovate, visto che c'è Radio Onda Rossa, sono state trovate monete del III secolo a.C. di Roma, della zecca di Roma. Quindi significa che un collega tuo di Radio Onda Rossa è partito per arrivare in questo santuario pagano in onore della dea Mefitis, la dea dell'acqua, nel III secolo a.C. è arrivato qui per dare una statuetta votiva alla dea e per ringraziare la dea affinché avesse un buon raccolto, una fertilità come madre. È un santuario importante, tra i più importanti del sud dell'Italia. Sono state trovate monete di Roma, della zecca di Roma, di Taranto, di Velia, di Pestum, zecche molto di Sibari, molto importanti, zecche molto importanti, che significa che hanno reso quest'area appetibile da un punto di vista della spiritualità, già nel V secolo, Andrea vieni, nel V secolo avanti Cristo. Ora tutto questo, abbiamo un sito archeologico che è definita la Pompei degli Enotri, lì dove uscirebbe la galleria. Quindi la Pompei degli Enotri significa che è stata un po' scavata, ma è così ricco il santuario, tutto il sito, che l'hanno ricoperto e hanno prelevato solo alcuni oggetti, perché servono milioni di euro per portare il sito alla luce. È un sito dove non c'è la cultura greca, ma la cultura degli Enotri, che è precedente a quella greca. È una cultura autoctona molto forte di bevitori di vino, Oinotria, terra del vino, di Vasellame, dedicata al vino, a Dioniso. e quindi tutto questo sarebbe distrutto, oltre alle 28 case, il sito archeologico che può essere la fortuna del paese da un punto di vista culturale.
1: E poi le bellezze naturalistiche, cioè qui è un posto meraviglioso.
3: E poi c'è la possibilità di farsi il fiume, il bagno nel fiume, non ci sarebbe più.
1: È un'area attrezzata fantastica di socializzazione.
3: Socializzazione, picnic. Stanno facendo ora l'arrosto, stanno preparando un arrosto, amici del paese. E poi la cosa anche molto grave è che qui, per arrivare da Polla, che è là, scaverebbero una galleria di 22 chilometri. Questa galleria passerebbe sotto il paese, in prossimità del paese, sotto una contrada che si chiama Molingiuolo, Cammartino, sotto le case di una contrada che si chiama Prato, a 150 metri di profondità, 22 chilometri, sbucherebbe lì a fianco al sito archeologico che da qui si vede, proprio a fianco. Qui sarebbero costruiti piloni alti 15 metri sul quale il treno si adagerebbe, poi il treno arriverebbe a Tortora, a Trecchina, Ponte Santi 40, dov'è il ponte? Poiché c'è una collina, viene scavata, altri 9 km di galleria fino a Tortora. Ora a doppia canna la galleria, quindi 22, 22, 44, 9, 9, 18, sono 62, 64 km di gallerie solo qua. Ma la galleria non viene scavata da Polla a venire qua o da Tortora a venire qua. Tutta l'area delle talpe sarà qui,
1: quindi questa area attrezzata.
3: Da qui, che è il santuario del V secolo avanti Cristo, che ci sono le case, che ci siamo noi rivellesi, anche qui a Rivello, gli abitanti di Fiumicello devono sopportare talpe che scavano,
1: certo,
3: 20
1: poi per tanti anni,
3: per 10 anni, sono previsti 10 anni.
1: Previsti 10 anni vuol dire che ce ne vogliono almeno 30.
3: I metri cubi complessivi da togliere per fare queste gallerie sono 5 milioni di tonnellate. Il calcolo che ha fatto l'ingegnere Ferrari del comune per togliere 5 milioni di tonnellate di metri cubi di questo materiale, tra i quali materiali amianto, tremolite, certo, pericolosissima, ci vogliono 500 camion quotidianamente. Quindi significa che la Valle del Noce è bloccata per 10 anni con 500 camion. E l'area di cantiere è questa. Noi, non solo noi rivellesi, ma tutta la Valle del Noce dice no a questo progetto. Non per dire no all'alta velocità, è un errore progettuale.
1: Ma questo vale per tanti siti, a cominciare da quello di Lione e, certo, Torino, la Val di Susa e via dicendo. Non è che uno dice no all'alta velocità, già c'è l'alta velocità,
3: già c'è,
1: è solo la devastazione ambientale continua e delle comunità, perché poi non è solo una questione ambientale ma anche delle comunità.
3: No, qui farebbero un danno grave.
1: Anche perché questa è già una zona, insomma, che ha bisogno di molta tutela, non è una...
3: Tutela assoluta, è un danno anche umano, sì, enorme, in cambio di nulla, per un progetto che... Se proprio vogliono fare, il nostro comune, il comune di Rivello, ha studiato un'alternativa. Se proprio questo manager da Battipaglia deve andare a Soveria Mannella a chiudere un affare e, no, e per lui 80 minuti è questione di vita o di morte, si può andare oltre il sito, scavano oltre il sito, ci lasciano il sito archeologico, non c'è bisogno di piloni, tutto sottoterra, escono a Tortora.

deboli hanno fatto uno scempio, hanno prosciugato tutte le fonti, la gente non se l'aspettava. E questo succede tale e quale qua, perché le deviano, non so cosa cavolo fanno per fare le gallerie, non le possono trovare l'acqua, no, mentre scavano. Quindi fanno dei lavori mostruosi per... Trovo sia una cosa terribile. E la valorizzazione di questo posto, cioè noi quando siamo arrivati 4 anni fa abbiamo pensato, perché i giovani vanno via? Perché non ci inventiamo qualcosa per permettere ai giovani di trovare una maniera per poter stare qua? Perché non ci mettiamo in moto? Perché non riapriamo i sentieri? Perché qui ci sono sulla carta, però se vuoi andare a piedi a Maratea è un problema, insomma. Qui i camminatori, ormai c'è tutto un turismo lento che dall'Europa si muove, eh? Noi abbiamo avuto una famiglia di lettoni che hanno detto, ma qua avete il paradiso, qua si può in tutte le stagioni camminare, non è come da noi che ti devi chiudere dentro, per cui puoi creare un turismo fuori stagione. Cioè bisognerebbe avere una visione non a domani, una visione un po' più lunga. Qua è una terra da preservare e da valorizzare nel modo giusto. This is all so good.

0: E allora, ora ci dovremmo essere veramente, mi senti?
1: Sì, okay. Ciao a tutti.
0: Allora, ciao, come vi ho annunciato quasi per finta, insomma, perché poi non c'eri. Allora, come vi dicevo, siamo al telefono con una persona, insomma, dell'area Autistici Inventaci. Dicevo, appunto, una realtà che personalmente credo anche questa radio abbia veramente insegnato un po' a quella che cos'è la resistenza digitale, a chi casomai, per esempio, io faccio la bottegaia, restauratrice, sono molto analogica, ma insomma ormai non si può più vivere solo di quello nel mondo, e quindi sicuramente un approccio con difficoltà, e probabilmente se non avessi incontrato questa realtà avrei fatto degli errori pazzeschi, sarei caduta insomma in tanti errori. Ma adesso, prima di spoilerare, ci troviamo qui in un momento in cui mi immagino che ci si renda conto di essere molto più importanti di quello che si pensava, trovarsi in una lista nera dove insomma ci sono anche nomi di un certo livello, e sicuramente una sorpresa. Io intanto forse ti chiederei di cominciare ricordando al nostro enorme pubblico chi è Autistici Inventaci, che cosa fa. Per quello parlo di un po' resistenza digitale.
1: Sì, Autistici Inventaci è un collettivo italiano che nasce 25 anni fa, nel 2001, in un contesto in cui internet in realtà è molto diversa da quella che viviamo oggi, e con l'idea appunto di creare una rete di un tipo diverso da quella che poi abbiamo visto come si è sviluppata, cioè una rete che non sia controllata dalle grandi corporation, in cui non ci sia il tentativo di monetizzare, estrarre valore da ogni interazione umana, e che tutto non sia controllato da un algoritmo. Magari queste parole 25 anni fa non le usavamo in questo modo, ma diciamo l'idea era quella. E dal 2001 Autistici Inventaci offre dei servizi digitali gratuitamente, non chiediamo soldi, e non è una diciamo un'attività che deve guadagnare denaro, e che sono diciamo strumenti che magari adesso sembrano un po' vecchi, però all'epoca erano la cosa più avanzata che potevamo avere, cioè email, mailing list, siti web, chat e blog, e poi con gli anni insomma ho prodotto varie cose, ho creato dei servizi a cui sono morti, ed ho anche mantenuto un archivio storico di tanti siti che sono transitati negli anni sui server di Autistici, e che appunto anche il fatto di essere così longevi ti permette anche di conservare un po' di memoria storica. E dicevo, è una associazione di volontariato, e siamo tutti volontari, non veniamo pagati, e quindi quello che chiediamo a chi partecipa, chi vuole chiedere i servizi sui server di Autistici, e di condividere un minimo di valori comuni, che sono l'antifascismo, l'antisessismo, l'antimilitarismo e l'antirazzismo, proprio il minimo per potersi insomma riconoscere come parte di una, diciamo, come un soggetto con cui si vuole interagire, ecco.
0: Allora, voi sì, infatti internet è sicuramente molto cambiato. Sto pensando che probabilmente più tardi parlerò di uno scandalo che passa attraverso un personaggio a cui sono stati trovati stanze piene di bot, no? Questo salto per cui addirittura degli algoritmi controllano il pensiero delle masse, ecco, sicuramente da 25 anni a oggi è cambiato tanto. E allora, sì, insomma, sicuramente questo già significa rompere con tutta una serie di dinamiche fatte sul prodotto e sul consumo di cui questo sistema si nutre e si bulimizza, direi quasi, e che quindi sicuramente rompono con degli schemi. Cosa significa svegliarsi una mattina sapendo di essere entrato anche in una simpatica lista di cattivi di quel presidente malefico, e soprattutto insomma il perché non è difficile capirlo, no? Laddove sicuramente poi sappiamo che in queste grandi aziende, Microsoft, insomma tutto quello che è il mondo dell'informatica, dietro c'è un business pazzesco, quindi sicuramente questo rompe in maniera totale. Ma da qui a dover essere messi in quella lista, insomma, ce ne vuole. Quali sono stati un po' i vostri pensieri, le prime riflessioni, visto che poi tutto è abbastanza fresco?
1: Sì, in realtà è esatto, c'è la notizia di praticamente 24 ore fa, per cui neanche un giorno. Ed è come dici tu, cioè da questa amministrazione Trump, sinceramente, questo è un commento magari mio personale, io mi aspetto ormai di tutto.
0: Ah,
1: cioè,
0: certo.
1: Non credo che ci siano dei limiti che loro non si sentono in grado di superare. E certamente ti stupisce pensare che il segretario del Tesoro americano abbia il tempo da perdere per preoccuparsi di quello che comunque, per quanto noi possiamo essere molto orgogliosi del lavoro che fa Autistici, è un piccolo collettivo italiano che tutto sommato non è che abbia, cioè, nel senso, se tu anche vai a vedere il numero di siti, il numero di mail, cioè è una realtà grande, perché stiamo confrontandola con realtà tra virgolette autogestite, ma ovviamente la confronti con una qualsiasi azienda commerciale e è una goccia nell'oceano. Non è che avendo blog di questo, insomma, di movimenti politici, di progetti sociali, non fosse mai successo di essere coinvolti in qualche modo in interazioni con l'autorità, perché comunque le richieste di togliere dei contenuti, le richieste di ottenere le informazioni, avvengono, cioè non è una cosa che è individuale. E Autistici, nel senso, non è un'organizzazione illegale in Italia. Ovviamente quando viene una richiesta che non ci sembra giustificata, mi parli con l'avvocato, cerchi di capire cosa puoi fare, ma se arriva una richiesta di un giudice devi ovviamente, cioè, non hai la forza, certo, per opporti, no? Bisogna anche essere realistici, cioè, non è che possiamo fare i martiri,
0: esatto,
1: e andare quindi, cioè, detto fuori così, questa inclusione in questa lista è sorprendente in questo senso, perché non è che avviene alla fine di un processo in cui ci sono stati dei passaggi intermedi che sono aumentati fino a dire vabbè, tu non hai voluto collaborare con me, non hai rispettato nulla, io ti butto in questa lista perché è la mia ultima arma. Cioè, nel senso, quello che se ci sono dei siti che il governo americano ritiene essere cioè, nel senso, ci sono i canali per chiederne l'oscurazione tra virgolette, no? Nel senso, non c'è bisogno di fare questa cosa qua. Cioè, chiaramente è una delle poche volte, forse una prima volta in cui un attacco così diretto è ad Autistici e non dei contenuti ospitati da Autistici, che però, ripeto, non è che noi siamo Autistici, è l'infrastruttura di nessuno, è un progetto aperto, disponibile per tante persone, e le uniche richieste sono di condividere dei valori minimi, e poi la privacy è uno dei nostri principi fondamentali. E noi non chiediamo i documenti alle persone che fanno richiesta di usare i nostri servizi, però, nel senso, questo è come funzionava internet 25 anni fa e come in certo modo si può ancora fare funzionare. Per cui è complicato ed è una novità, e penso che sia anche un momento di riflessione non solo per Autistici o per diciamo il giro più vicino ad Autistici, ma per tanti altri gruppi in Europa e non solo, che fanno cose molto simili. E che, cioè, se questo diventa una cosa che passa, che diventa una cosa che il governo americano può fare, diventa un problema per tutti, non soltanto per noi o per diciamo, il nostro piccolo spicchio di internet, ma per chiunque voglia partecipare in un discorso pubblico senza dover passare per forza dai grandi provider commerciali.
0: Sì, mi fa venire un po' in mente come quando nella stessa lista era stato messo il movimento Antifa, che non si capisce bene dove volesse andare a parare, no? Siamo che sappiamo che non esiste un collettivo Antifa, no? Antifa si definisce, almeno qua lo scrivi, non è che c'è un nucleo, che c'è un'organizzazione, un'associazione, una, no? Una società, non si sa bene dove vuoi andare a colpire, no? Allora sicuramente ha lasciato molto perplesso, insomma, da una parte fa ridere, dall'altra parte non sai se ridere e preoccuparti, perché poi, insomma, quando si tratta di questi personaggi sappiamo bene che, insomma, noi quanto poi sanno essere malvagi. Detto ciò, sì, mi sembra abbastanza chiaro quello che dici, sta di fatto che comunque è una cosa che un po' ti fa riflettere, perché appunto non è una denuncia.

0: quando finiremo la telefonata. Ma ci vuoi anticipare qualcosa, se sai, di domani? Perché ti ripeto, insomma, come ripetiamo, sono 24 ore che esplosa questa cosa e lascia anche un grosso boh, no?
1: Sì, e in realtà purtroppo, cioè, questa è anche l'altra cosa che è molto triste da dire, al momento di informazioni solide anche noi non ne abbiamo, perché come spesso fa l'amministrazione Trump è tutto annunci stampa e poi le cose arrivano dopo, tra virgolette. Cioè, al momento i servizi autistici funzionano esattamente uguale che 2 giorni fa, cioè non c'è stato nessun cambiamento al momento in niente, tutto funziona regolarmente. Ovviamente non si sa quanto tempo questa cosa andrà avanti, però al momento, diciamo, bisogna anche chiarire questa cosa qua. E autistici si sta informando con tutte le persone che possono aiutarla a capire come comportarsi, da avvocati, da persone, insomma, di tecnici, riusciamo anche a capire, diciamo, di cosa stiamo parlando. E ho visto anche su Mastodon o comunque, insomma, in giro su internet tante persone che ovviamente vogliono esprimere solidarietà ad autistici, e la cosa più ovvia è dire faccio una donazione. In realtà in questo momento forse, cioè, fa sempre piacere, però in questo momento forse non è la cosa importante, quindi forse questa è una cosa che andrebbe chiarita, perché in realtà autistici i soldi per pagare le spese ce li ha, e ha anche la tranquillità, tra virgolette, di sapere che c'è un movimento dietro, una comunità dietro che la sostiene, per cui se un giorno c'è bisogno di soldi autistici li chiede e sa che li riceverà. Cioè, questa è una cosa che ci fa molto piacere sempre vedere. E dato che la parte, diciamo, molto forte di queste sanzioni è proprio sul piano economico, e non si sa bene cosa succederà, quindi ci sono delle problematiche con i flussi di denaro, forse, ecco, non è questa la priorità in questo momento. E siamo in una fase di esplorazione e stiamo capendo cosa può succedere, e magari domani si parlerà appunto anche di queste cose qui. Però purtroppo al momento so che tutti vorrebbero sapere, ma allora cosa succede? Ma allora cosa succede? E la risposta è che non è chiaro, perché è un precedente, diciamo, secondo me un po' unico, perché non credo che sia mai successo prima che, appunto, in questa lista finisse non tanto un'organizzazione politica, ma un'organizzazione che tutto sommato fa servizi.
0: Sì, cioè,
1: nel senso, sono artistici, non è un provider commerciale, però è un provider di servizi, nel senso, come uno potrebbe dire, come fai a accusare Google se qualcuno manda un comunicato con l'email di Google? Cioè, un po' stiamo parlando di questo, per cui andrà capito, e magari, appunto, domani ci saranno delle altre notizie. Sicuramente c'è bisogno di una campagna d'appoggio, e sono passate 24 ore, per cui ancora non c'è una campagna attiva, ma nascerà presto, e quindi se ne va bene anche che domani ci sia questo momento, perché, insomma, sicuramente domani ci saranno delle novità.
0: Sì, poi mi immagino anche più teste staranno ragionando, quindi,
1: certo,
0: insomma, un po' conoscendovi.
1: Però, appunto, secondo me è importante che questa cosa non passi in sordina, è importante che se ne parli tanto, anche se la situazione è un po' confusa. Però, non avendo nulla di solito, è anche un po' stupido stare qui a fare grandi supposizioni, no? Cioè, capiamo bene cosa succederà e poi affrontiamo una cosa, però l'affrontiamo tutti assieme. Questo, secondo me, è importante, siamo tutti, è molto chiaro per tutte, no? Io spero che non ci sia neanche da ridirlo, ma è bello anche a volte ripetersi l'obbligo.
0: Assolutamente, su questo concordo, e credo che casomai può essere anche un'occasione in più per raccontare gli autistici, cosa fa autistici, non smettere comunque di spammare tra di noi questo sapere resistente rispetto all'informatica, perché secondo me è sempre molto necessario. Esatto, di collettivi come autistici inventati non ce ne sono tanti, non ci sono tante persone che spiegano qual è che cosa si fa realmente quando si compra un computer, si apre una mail, che, no, insomma, tutti i vostri servizi, quando si chiede un servizio, fosse anche una mail di Autistici Inventati, si ricevono tutta una serie di informazioni fichissime, insomma, di cui poi non si può un po' più fare a meno, è come diventa un po' una reazione a catena. Quindi, ecco, casomai l'invito è anche quello, non solo di stare con le antenne dritte e pronto a fare squadra intorno a Autistici, ma anche continuare

0: continuare a parlarne, ricominciare a spammare e viralizzare tutto quello che è il lavoro di autistici, che secondo me è molto molto molto importante.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, io non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no io rimanderei direttamente all'appuntamento di domani, come al solito, al Ponte Radio.
1: No, va benissimo così, grazie di nuovo per l'attenzione e speriamo di risentirci con delle notizie più allegre.
0: Più allegre sicuramente, a voglia. Dai, allora io ti abbraccio, ti ringrazio molto per questo tuo intervento, ci sentiamo domani al Ponte Radio.

0: un po' sull'esempio di una della flottiglia, se vuoi, una camminata europea che partendo il 31 gennaio dal Finisterre si ponga l'obiettivo di raggiungere poi Gerusalemme ad aprile-maggio del 2027. I temi sono di stop alla guerra, contro la guerra, per la pace e per la risoluzione dei conflitti senza le armi, insomma. Questo è il tema principale. Il 10 ottobre i vari rami della Peace Walk, che altri sono partiti da Parigi, altri dalla Polonia, altri dall'Olanda, dal Belgio, e convergono tutti quanti il 10 ottobre a Sarajevo, dove ci sarà un po' la riunione di tutti questi rami, la prosecuzione poi verso sud per raggiungere prima la Turchia e poi entrare anche in Israele per andare a Gerusalemme.
1: E senti, ma praticamente come è organizzata la marcia? Nel senso, chi vuole
0: essere? È molto auto-organizzata. Sì, molto alto, nel senso che non è che c'è un centro che organizza, la proposta è: vieni a camminare con noi, auto-organizzati, unisciti quando vuoi, stai un giorno, due giorni, una settimana, tutta la camminata. Ecco, nel nostro gruppo ci sono camminatori che hanno fatto la Svizzera, ad esempio, oppure che ha un altro che ritorna a Gerusalemme dopo esserci già stato, poi ci sono spagnoli, olandesi, francesi, insomma, è veramente questo, se vuoi, l'aspetto più importante, no, di questa iniziativa: unire gli europei, i camminatori di tutta Europa, per un progetto condiviso come questo per la pace, insomma.
1: Benissimo, e quindi ovviamente rilanciamo l'appello. E c'è un sito di riferimento dove si può andare?
0: Il sito di riferimento si chiama Peace Walk Info, lo trovi subito. Volevo solo aggiungere che il tratto italiano è nato, diciamo, il comitato che ha organizzato questa camminata italiana è nata il primo marzo di quest'anno, ci siamo radunati, visti all'istituto Alexander Langer,
1: sì,
0: di Mestre, ospiti di Michele Poato,
1: sì,
0: e abbiamo unito le forze, varie associazioni. Rappresento Movimento Tellurico, Trekking, Ecologia e Solidarietà, però ci sono anche Pax Christi, ci sta anche i comitati della pace di zona, insomma, ci sono molte associazioni. Oggi ad esempio incontriamo le organizzazioni che sono qui presenti sul territorio, che sono del Friuli Venezia Giulia, insomma.
1: Benissimo, e allora rimandiamo al sito e rimandiamo comunque a seguire il percorso e l'iniziativa,
0: sì,
1: e magari ci sentiremo più in là, appunto, in occasione della riunione europea a Sarajevo, e poi per proseguire.
0: Sì, ecco, magari se ci risentiamo possiamo aggiornare gli ascoltatori di Onda Rossa su come procede questa camminata e sentirci fra qualche tempo. È importante, insomma, la pace non è...

0: Bene, come dicevamo, brutalmente la musica, ma per chi ascolta questa radio sa, nel bene o nel male, purtroppo è una mia caratteristica troncare sempre le canzoni. Lo so che qualcuno mi odierà, ma tanto è che è un modo per riconoscerne, ognuno ha le proprie firme. Quindi, come dicevamo, benvenuti ai nostri ospiti in studio.
1: Grazie.

0: un convegno, un congresso, non saprei come definirlo, no? Per i 100 anni dalla nascita di Fidel Castro, che qui da noi ha avuto una piccola, diciamo, ripercussione, non so, qualcuno l'ha fatto, però ho visto molte poche iniziative. Invece giù era un evento importante che ovviamente gli Stati Uniti hanno provato ad impedire, ma ancora una volta, insomma, volemmo parlarne con voi, farci raccontare questa esperienza, che è stato, quanto c'è di vero nella criticità ovviamente che si vive a Cuba, e quanto invece anche il popolo cubano ha delle risorse a noi, ahimè, sconosciute, di ripresa, di capacità, di resistenza anche a questo ulteriore blocco. A voi la parola.
1: Noi siamo andati a Cuba, ospitati dall'ICAP.
0: Prova a metterti un pochino più vicino.
1: Si sente?
0: Perché ti sento un po' piano, quindi.
1: Allora, vabbè, un po' fai mamma.
2: Niente, noi siamo partiti.
0: Ma si sente bene, basta che ti metti più vicino.
3: Pure. Oh, si sente meglio?
1: Sì.
3: Ok, perfetto. Come stavo dicendo, abbiamo fatto un viaggio organizzato dall'Associazione di Amicizia Italia-Cuba, ospitati poi dall'ICAP poi sul luogo a Cuba, e un viaggio molto interessante, un viaggio, ecco, militante, dove abbiamo cercato di dare il nostro apporto portando medicinali soprattutto, ma anche materiale di cartoleria, poiché scarseggia, non riescono, ecco, a produrlo da sé, e soprattutto, ecco, perché a Cuba sempre è stata portata avanti una politica importante su le scuole, sull'università, hanno bisogno appunto di materiali cartacei dove, ecco, poter studiare, dove i ragazzi poi possano studiare e fare i loro studi. E quindi niente, abbiamo cercato, ecco, abbiamo fatto un po' di lavoro volontario, abbiamo soprattutto assistito a quelli che sono stati 3 giorni di conferenza in ricordo di Fidel Castro, delle conferenze molto belle in cui sono stati rappresentati più di 100 paesi, credo, soprattutto ovviamente i paesi amici di Cuba, cioè soprattutto Vietnam, Cina, Namibia anche, e anche alcuni europei come i partiti comunisti portoghesi e spagnoli. Una conferenza molto, molto riuscita, perché, ecco, tanta gente anche soddisfatta, perché le conferenze erano molto interessanti ed erano anche varie, un'organizzazione veramente ben riuscita nonostante gli Stati Uniti, in generale, insomma, io reputo un bel viaggio che, insomma, molto istruttivo.
2: Il viaggio sì, sicuramente è stato...
0: Vicino al microfono, sempre vicino.
2: Okay. Il viaggio sicuramente è stato molto istruttivo, ha dato sicuramente l'idea di una panoramica, insomma, su quella che è le condizioni adesso di Cuba, che sono peggiorate notevolmente dal 3 gennaio in poi, cioè da quando c'è stato praticamente il sequestro di Maduro e da quando per cui è iniziata la crisi energetica a Cuba in maniera pesante. Il blocco ovviamente che dura ormai da 70 anni degli americani è sempre più pressante e però, ecco, si nota e si vede un popolo resiliente che, nonostante tutte le difficoltà, che sono anche molte, però sta resistendo, sta andando avanti, e diciamo pure che non è solo, perché comunque in ogni caso

0: fondamentale ed è un problema non avere luce e non avere acqua a 40 e passo gradi sia d'estate che d'inverno, e chiaramente questo fa sì che insomma che la situazione ovviamente non è brillante e niente, va aiutata, va data la massima solidarietà a un popolo che è sempre stato solidale dal 59 in poi nei confronti di tutto il resto del mondo, tant'è vero che molti dei paesi sudamericani che erano presenti al centenario della nascita di Fidel Castro lo sottolineavano, cioè è stato sempre una nazione che è sempre stata solidale con tutto il mondo, con le lotte di liberazione di tutto il mondo, e che ora necessita di solidarietà e che tutto il mondo dovrebbe restituire.
1: Ma giusto per non dimenticarlo, è stato solidale anche durante il periodo del Covid con noi, perché con noi ovviamente intendo
0: sì, noi abbiamo ancora
1: il nostro paese, abbiamo ancora i medici cubani, no?
0: A salvaguardare la sanità
1: calabrese, se non erro, infatti.
0: Per cui insomma questa è la dimostrazione plastica di quanto è grande quel popolo e di quanto per cui merita tutta la nostra solidarietà e tutto il nostro aiuto.
1: Non so se vuoi dire qualcosa, altrimenti io insomma che quello che volevo chiedere era anche, non era la prima volta che almeno te stavi a Cuba, quindi se insomma se vi andava di far notare, no, un cambiamento, perché se, noi parliamo sempre, no, però si parla sempre in astratto, no, della crisi, di quello che c'è, di quello che non c'è, della capacità di resistenza, però uno poi forse anche per motivare, far capire che cosa significa, no, stare, vivere sotto un bloccheo, un blocco che diventa ogni giorno peggiore, insomma con risorse sempre più scarse, che significa, no?
0: Io sono andato a Cuba più volte e nel andarci insomma ho sempre visto, purtroppo dopo l'89, ovviamente un peggioramento delle condizioni sociali cubane dovute proprio al non più aiuto da parte dell'URSS e dell'embargo americano sempre più coercitivo. Giustamente ora oggi parlano addirittura di genocidio, perché in effetti è così, perché piano piano negli anni la situazione è andata sempre più peggiorando, e come dicevo prima, dal 3 gennaio, da quando c'è stato praticamente il sequestro di Maduro, praticamente la situazione è precipitata ed è una guerra fondamentalmente contro la popolazione civile, contro le condizioni di vita della popolazione cubana, che gli stanno tentando di togliere praticamente il minimo, cioè le basi fondamentali sul quale si regge una società civile: la sanità, l'istruzione, il cibo, l'acqua, le cose principali. È una guerra di tipo praticamente medievale, di quando una volta si assaltavano i castelli, si circondavano, si braccavano e facevano in modo che finissero le scorte alimentari, per poi la popolazione si arrendeva, no? E più o meno, ecco, purtroppo la situazione che vogliono gli americani è questa, e che sperano di ottenere, cioè quella di portare a una resa incondizionata, presi per fame, per miseria, per povertà, per malattie.
2: Non solo, ci sono dei numeri che fanno vedere come praticamente il bloccheo, soprattutto il bloccheo adesso energetico anche, è provato sulla pelle delle persone più povere, cioè dei bambini e degli anziani, perché a livello medico a Cuba c'era una mortalità infantile bassissima, era da livelli europei, la sanità cubana a livello infantile era come uno stato europeo, adesso invece si è alzata di tantissimo perché non hanno più farmaci e devono insomma devono limitare le dosi, e quindi molto spesso anche per cose banali soprattutto i bambini e gli anziani muoiono, quindi quelli che i primi ad essere toccati da questo bloccheo energetico sono proprio i bambini e gli anziani, e poi ovviamente la popolazione civile, non quelli che gli americani chiamano i dittatori, il governo, no, è proprio una roba studiata a tavolino per far sì che le popolazioni, che la popolazione civile, soprattutto le fasce più deboli della popolazione civile, si, in questo caso loro sperano che si ribellano al governo, ma sono loro che le fanno star male, perché prima Cuba era un'eccellenza a livello medico, soprattutto per i bambini, era un'eccellenza a livello anche di gestione dei rifiuti. Per esempio, io sono stato 7 anni fa a Cuba, oltre adesso ad agosto, e 7 anni fa io scherzavo anche, ecco, con la compagna con cui sono andato e sono tornato, che L'Havana era più pulita di Roma, cioè c'erano meno rifiuti in giro. Adesso, non avendo carburante per le macchine, non passano più i mezzi che raccolgono l'immondizia, e quindi le persone creano delle piccole discariche abusive dove si getta là, e dove l'unico modo per poi smaltirli è proprio bruciarli, creando appunto diossina e quindi anche aria molto difficile da respirare poi dopo. Quindi i parchi pubblici, per esempio, non sono più tenuti come erano prima. Cioè, prima si vedeva gente che andava ai parchi pubblici, li utilizzava come parchi pubblici europei, cioè c'erano anche le scacchiere lì, cioè quelle in cui potevi giocare modello nordico, quelli che stanno anche in Germania, Olanda, Austria. Quindi erano veramente dei parchi pubblici dove c'era anche interazione. Adesso sono molto spesso abbandonati e molto spesso, ecco, sono i punti identificati come i posti forse migliori per lasciare invece l'immondizia. Ovviamente i trasporti pubblici non ce ne sono, il carburante, il mercato nero, e soprattutto anche il mercato nero per il carburante delle macchine in generale, si è espanso a macchia d'olio, anche quello dei medicinali, perché qualcosa passa anche dagli Stati Uniti, però passa attraverso il mercato nero, e proprio per questo gli Stati Uniti, cioè, il messaggio è: vedi che noi ti daremo in futuro, cioè è un cercare di comprare, un cercare di allisciarsi, insomma, la popolazione, facendogli vedere che la falsità del fatto che se loro arriveranno c'è in abbondanza. Ma questo è fondamentalmente falso, perché, come è stato detto anche poi dai stessi rappresentanti cubani durante alcuni convegni che abbiamo fatto organizzati dall'ICAP, il progetto di annettere Cuba e tra virgolette far sì che Cuba sia il 51esimo stato americano c'erano già da Benjamin, che era uno dei fondatori dell'America dopo la rivoluzione americana. Quindi il progetto di annettere Cuba, e che secondo la mentalità americana di ogni governo che si è succeduto, non solo quest'ultimo Trump, che ha Rubio, cioè un ex cubano che è stato esiliato e quindi è ancora più forte, ma tutti i governi hanno avuto l'idea, la mentalità, che Cuba non dovesse essere una nazione, ma è fondamentalmente territorio, possedimento americano.
1: Beh, così come era prima, quando c'era Batista, no? Era comunque, insomma, come hanno... Sì, sì, era un bordello, ma come lo fanno ancora oggi dentro le riserve degli indiani d'America, no? Dei nativi nordamericani, in cui poi, che so, i casino, altre cose, li mettono là, insomma, per mantenere un'immagine poi puritana magari degli stessi Stati Uniti.
0: Una cosa che mi ha colpito di una parte ovviamente dei States è che ad esempio fra tutte le brigate che sono andate a questo centenario c'era anche una brigata nordamericana degli States composta da 78 persone, ma che originariamente sarebbero dovute essere 200, ma che grazie a Rubio soltanto 78 sono riuscite ad arrivare a Cuba, ed erano sconvolgente, perché insomma, voglio dire, cioè, non mi aspettavo...
1: Questa cosa non la capisco, non riescono manca a uscire, erano persone che magari
0: non lo so, non gli hanno dato la possibilità sì di uscire, di andare a Cuba, non,
1: probabilmente sono
0: non abbiamo ben capito il motivo, però comunque in ogni caso, ecco, dovevano essere 200 invece sono stati 78, e però i 78 arrivati erano sicuramente non solo estremamente solidali, ma ecco, diciamo che erano anche molto più a sinistra di quanto non sia Sanders, insomma, è quella parte del Partito Democratico che dicono essere fra virgolette radicale, e questa cosa, insomma, anche perché poi, ecco, da quanto sempre dicevano, anche il tornare negli States dopo un viaggio a Cuba, insomma, non è cosa semplice per loro, perché le ritorsioni potrebbero essere di vario ordine e tipo. tipo. E invece, nonostante tutto, ecco, c'era una rappresentanza abbastanza consistente di persone che venivano dagli Stati Uniti, oltre che da altri ovviamente paesi, insomma, del mondo.
1: Ma hanno raccontato anche qual è la situazione nel proprio paese o è stata solo una testimonianza di solidarietà?
0: No, è stata solo una testimonianza di solidarietà con Cuba e non è niente più, insomma. Però ecco, loro sono venuti, così come è venuta tutta un'altra brigata caraibica, così come è venuta una brigata sudamericana, in parte asiatica, africana, detto, c'erano oltre 100 paesi, quella europea, e insomma c'erano tante rappresentanze di primo, secondo, terzo livello, quarto livello, però comunque in ogni caso c'era tanta solidarietà e anche, ecco, la presenza che comunque da un punto di vista simbolico e politico ha la sua importanza, perché ha dimostrato che Cuba non è sola, che Cuba ha tanta solidarietà in giro per il mondo, e questo credo che gli Stati Uniti piacere non abbia fatto.
2: Non solo il fatto che agli Stati Uniti non abbia fatto piacere che il convegno sia stato un successo, che ci siano state così tante rappresentanze, ha fatto sì che dopo il convegno Rubio, insomma il governo per mano di Rubio, mettesse un'altra sanzione, un'ulteriore sanzione a quella che è l'organizzazione dell'amicizia tra i popoli, che è l'ICAP cubana, che gestisce il flusso di brigate e di aiuti, di solidarietà. E ecco, Rubio, non contento e avendo visto il successo e la solidarietà di così tanti popoli, ha detto ok, sanzioniamo ancora di più questa organizzazione, cioè l'ICAP, perché così la mettiamo ancora più in difficoltà, ancora più problemi, e così non riusciranno casomai la prossima volta a riproporre quello che è stato un convegno che ha durato 3 giorni e veramente un convegno eccezionale, cioè tante conferenze, gestito veramente bene, tante persone diverse, ma comunque tutte gestite, ecco, molto bene, 3 giorni, un totale successo.
1: Ma puoi fare un esempio, ad esempio, quando parli di conferenze e dei temi trattati?
2: Sì, per esempio io ho seguito molto le conferenze sul pensiero di Fidel, perché le conferenze hanno, a parte le conferenze quelle più politiche, cioè il comitato di benvenuto al comitato russo, al comitato cinese, al comitato vietnamita, a quello della Namibia soprattutto, e poi ai vari partiti dei vari paesi, però ecco, i più, diciamo, coloro che sono stati più rappresentanti erano questi 4 paesi. Purtroppo ovviamente mancava il Venezuela, perché per motivi, insomma, che ben sappiamo, non è venuto. Non si è presentato nessuno, purtroppo, però ecco, molti paesi, anche il Sudafrica si è presentato, erano veramente tante delegazioni a cui è stato dato il comitato di benvenuto, e poi dopo questi comitati di benvenuto, queste rappresentazioni, all'ultimo si è chiusa con uno spettacolo che nel teatro Karl Marx, appunto, c'era uno spettacolo che hanno proposto i cubani, e per, insomma, mettere al centro quella che era la figura storica e politica di Fidel. E nel mentre, cioè i giorni prima del 13, dove c'è stato appunto lo spettacolo finale, ci sono stati dei convegni su il pensiero di Fidel, sull'educazione che c'è a Cuba, qual era il livello di sanità che Fidel ha organizzato e preteso appunto per i cubani, a livello politico qual era la commissione che c'è stata tra Lenin e José Martín nell'insegnamento che poi ricevette Fidel, e ovviamente le lezioni furono fatte da anche illustri professori, cioè sono venuti professori dall'Argentina, anche dalla Repubblica Dominicana, dalla Spagna, dall'Italia anche, quindi professori di alto rango che proprio studiavano Fidel, che hanno fatto conferenze, appunto, ecco, io ho seguito molto quelle sul pensiero, dove appunto si faceva vedere come José Martí, ma soprattutto, ecco, Marx e Lenin abbiano forgiato quello che era il pensiero poi di Fidel, e quali erano le peculiarità, qual era il concetto di comunicazione di Fidel, qual era il concetto di massa che Fidel intendeva, qual era il suo rapporto con essa, e quindi tutta una bella argomentazione su come Fidel è riuscito non solo a a creare la rivoluzione, a creare le basi per la rivoluzione, ma anche come poi è riuscito a creare, a forgiare uno Stato che è del terzo mondo, perché è dell'America Latina, ma che almeno 7 anni fa, che è la seconda volta in cui ci sono andato, non aveva nulla a che invidiare agli Stati europei occidentali.
1: Sì, una cosa che mi viene in mente, no, proprio rispetto, insomma, a questo, invece un confronto ad esempio sulle tematiche, perché ho visto che ultimamente ci sono state delle prese di posizione, no, dello stesso Miguel Díaz-Canel, sia sulla capacità in qualche modo di resistere, però insomma su l'appoggio alla lotta del popolo palestinese, su alcune dichiarazioni rispetto al cambiamento climatico, anche alcune aperture economiche, ma magari questo ne parliamo poi dopo, no? Perché poi la storia di Cuba è fatta anche di progressivi, no? sdoganamenti, chiamiamoli così, però aperture, prima al turismo, no? Piano piano, facevi riferimento all'89, dopo che è crollato il muro, è morto un pochino, diciamo è morto, no? Però tutto quello che era il mercato anche della canna da zucchero, degli aiuti dell'Unione Sovietica, insomma si è poi modificata l'economia cubana, no? Si è aperta molto più a proposte di turismo, anche investimenti negli ultimi anni, se non erro, poco prima
0: sì,
1: del Covid.
0: Un po' al libero mercato, insomma, quello sì, sì. Così come un po'.
1: Però questo gli permetteva di sostenersi, di autoalimentarsi, di non perdere un'identità, come dire, una propria autonomia, no? Anche sì. Modificando. Perché
2: ultimamente, infatti, stanno copiando quello che è un po' il modello cinese.
1: Ah, io pensavo vietnamita. Tutte e due.
2: Stanno prendendo spunto, perché anche a livello cinese e vietnamita ci sono state delle aperture. La Cina, per esempio, ecco, il WTO c'è entrata, quindi però ecco, ne è uscita molto bene. Io sono stato anche in Cina, si sta molto bene, ci vorrei andare a studiare, quindi. Però l'idea è quella, perché ovviamente anche da un convegno che ho assistito, l'industria cubana non è mai brillata per l'industria quella vera, cioè l'industria ecco, siderurgica, l'industria meccanica, l'industria difensiva, ha dovuto creare le basi per averla, quella industria pesante, e ha creato quelle basi sviluppando tutte quelle invece quelle che erano le industrie medie e le proprie specificità come la canna da zucchero, i sigari e ovviamente ecco l'educazione e questo ha fatto sì che soprattutto ecco l'educazione ha fatto sì che poi si creassero dei cervelli che potessero studiare quelle che erano le menti che servono per un'industria pesante, i chimici, i fisici, per poi ecco creare questa industria pesante che ovviamente non è centrale nella politica cubana, perché ecco hanno poche risorse fossili, quasi nulle, cioè hanno un pozzo di petrolio vicino all'Havana e poi nient'altro, non hanno gas, non hanno terre rare, quindi è ovvio che un'industria pesante, come invece è stato fatto in altri paesi, per esempio l'URSS quando fu, non era possibile. Questo lo dicono i cubani, lo sanno, e quindi nel momento per esempio del periodo speciale hanno aperto al turismo, hanno cercato appunto di fare delle industrie private, e come anche adesso vogliono fare delle industrie private, però controllate dallo Stato, cioè nel senso diciamo che se li vogliamo chiamare azionariati, il maggior azionariato è lo Stato, però l'industria è privata, così anche da evitare il bloccheo, perché il bloccheo è su le aziende cubane, non le aziende private, quindi cercare di eludere in questo modo, e in questo modo far arrivare anche delle materie ai privati, che però poi sono tra virgolette collegati con lo Stato, e quindi far diminuire anche l'inflazione. Il problema è che questo gioco, insomma, gli americani, purtroppo la CIA lavora bene, almeno lì
1: è abbastanza facile da scoprire.
2: Sì, purtroppo sì, però ecco, loro ci stanno lavorando, ci stanno, insomma, hanno fatto anche politiche per il lavoro, proprio per ridurre gli orari di lavoro, visto che c'è meno materiale, ma sfruttare meglio le ore in cui ecco si è più produttivi, per cercare ecco di lavorare su alcuni settori strategici. Si stanno hanno attuato delle politiche, ecco, per esempio quella sull'agricoltura. Loro si sono sempre basati, appunto, non avendo industrie pesanti, sono sempre basati molto anche sull'agricoltura, non solo sulla canna da zucchero, che è il loro principale esporto, la merce che esportano di più. Ma stanno tentando, quindi, queste città molto abitate, per esempio anche L'Avana.

0: molti posti, anche perché c'è poco turismo, anche perché c'è appunto la crisi, ci sono meno risorse anche all'interno della stessa città, stanno cercando di farli produrre, di farli spostare in campagna così che possano produrre, così che siano anche meglio, perché si vede anche la differenza tra le città e la campagna sta messa abbastanza bene perché è autosufficiente, perché produce quello che poi con cui si può sostentare, mentre invece alcune città, a parte per esempio ecco, c'è Sanfuego che, come ha detto prima la compagna, hanno rimesso appunto il sistema energetico, soprattutto quello elettrico, quindi stanno messi abbastanza bene, e il fatto che hanno un buon sistema elettrico fa sì che i fotovoltaici possano portare l'energia poi ecco in quasi tutta la città. Quindi ci sono delle città in cui è più difficile lavorare, in cui il sistema elettrico, ecco, proprio i cavi elettrici non sono,
1: hanno più blackout, dice.
0: Sì. Non solo per quello che è il blocco energetico, cioè un blocco totale, e il fatto che hanno solo un pozzetto di petrolio, che è più difficile, cioè nel senso, per esempio, quando si parla di petrolio venezuelano si parla di un petrolio facile anche da gestire, da inviare, da poi raffinare per fare benzina, gasolio e tutto il resto. Quello cubano invece è molto più difficile perché è un pozzetto ecco con petrolio grezzo, molto difficile da lavorare, serve un'industria chimica un'industria chimica che sappia fare il proprio lavoro, ma non è molto forte, come ho detto prima, l'industria chimica a Cuba. Hanno anche un'industria chimica per i farmaci molto buona, ma non hanno le materie prime, le molecole prime con i quali poi si possono creare i farmaci come gli antibiotici. Quindi le menti ci sono, le risorse umane ci sono, il problema è che ecco, non arrivando proprio le materie prime, su cosa lavori? E quello è un po' un problema, però ecco, per tornare sul punto, stanno facendo delle leggi agricole, delle leggi ecco sul lavoro, delle leggi sulle varie aziende anche private, per far sì che si possa gestire meglio l'inflazione, si possa gestire meglio gli scambi con gli altri paesi, e purtroppo un metodo è proprio quello ecco di fare aziende private in modo tale che siano meno soggette al blocco.
1: Sì, no, stavo riprendendo una cosa perché mi ricordavo di una campagna, infatti l'ho ritrovata quando parlavi di farmaci, che c'è stata nei mesi scorsi questa campagna, no, per la produzione del farmaco dell'eparina, no? Dice che poi non può esserci una medicina moderna se non c'è l'eparina, e quindi anche qui da noi era veicolato, perché poi il problema sì della produzione, ma anche della difficoltà appunto di alcune materie prime, perché poi a livello di farmaci, anzi anche durante il periodo del Covid, uno dei primi vaccini fu proprio Cuba a produrlo, e se non è arrivato fino a noi sempre per gli impedimenti degli Stati Uniti, sicuramente ha potuto esportarlo in altri paesi africani, se non erro, no?
2: Sì, è il sovrano. Sì, loro da questo punto di vista stavano molto avanti, adesso chiaramente la situazione è cambiata, però ecco, torno a ripetere, da quando è cambiata, cioè dal 3 gennaio, però c'è anche molta solidarietà e tanta più gente che va, non per turismo, ma ecco per esprimere solidarietà, e sono aumentati tantissimi i voli, i viaggi che i vari compagni fanno per esprimere il loro appoggio, la loro solidarietà al popolo cubano. Questo è sicuramente una nota molto positiva e che mi auguro che continui in futuro, e che ecco anche la situazione geopolitica cambi. Leggevo pochi giorni fa rientro che praticamente il presidente cubano ha chiesto con una certa urgenza l'entrata nei BRICS, ad esempio, di Cuba, pressando un po' di più la Russia per far sì che ciò accada. Credo ecco che se alcuni passaggi vengono fatti, probabilmente la situazione potrebbe migliorare un pochino, insomma.
1: Sì, anche se insomma sappiamo perfettamente che anche l'ipotesi dei BRICS è comunque il fatto di poter soppiantare il dollaro, eccetera, è ancora tutta molto ipotetica, però almeno fa riflettere sull'opportunità, no? Che alcuni, che possa crearsi, no? Un circuito alternativo che in qualche modo possa anche bypassare, no? Le varie
2: Sì, anche perché adesso c'è anche un problema anche a livello monetario, perché ad esempio chi vuole andare giù, ad esempio le carte americane come la Mastercard e Visa eccetera non sono più utilizzabili, per cui o porti il contanti oppure non c'è nessuna possibilità di fare degli scambi economici, e per cui ecco, questo è ancora maggiormente un problema. Per cui ecco, se invece c'è un'entrata all'interno dei BRICS, c'è una rete di solidarietà che non è solo dal basso ma anche un po' più dall'alto, e ovviamente la situazione per loro penso che vada a migliorare.
0: Non solo, molte app occidentali sono state proprio censurate, cioè il governo americano ha fatto pressioni e alcune app soprattutto quelle bancarie, anche se nostre, cioè nel senso di europei, di italiani, quando vai a Cuba, capendo la posizione GPS, non funzionano proprio, cioè alcune app non sono utilizzabili a Cuba perché li hanno bloccate, anche alcune app di traduzione per esempio, cioè io di solito utilizzo un'app di traduzione che si chiama DeepL, DeepL non prendeva proprio, cioè nel senso mi diceva non c'è segnale, non sei nel mondo, cioè, e quindi la traduzione per esempio per chi vuole andare ma non sa molto bene lo spagnolo, cioè stanno tentando in tutti i modi di disincentivare qualsiasi tipo di aiuto e di solidarietà. E, cioè, prima la compagnia diceva bene, è proprio un assedio medievale, cioè non deve arrivare nessun aiuto, e gli Stati Uniti in questo ci stanno mettendo insomma tutto loro stessi nel farlo.
1: Beh, certo, ci stanno investendo, anche perché è una, cioè Trump in qualche modo dentro le sue follie l'ha già detto, prima prendiamo Cuba poi ci rifaremo col Vietnam, cioè non gli vanno giù alcune sconfitte, quindi vorrebbe ridisegnare la storia. Però insomma, anche per far capire, no? Perché poi in questi giorni appunto si è parlato di Cuba, si parlava dentro i nostri mezzi di informazione della crisi, della gente che comunque, che c'è sempre stata una forma di espatrio tra virgolette clandestino da Cuba, no? Non so se ieri o oggi Re News appunto diceva che ora la meta non è più Miami ma è magari il Messico, perché ovviamente l'ICE, anche i cubani amici o non amici, anche insomma quel signore che si era fatto tatuare Trump, non mi ricordo sul petto, sul braccio, dove è stato respinto dall'ICE, incarcerato e buttato fuori da Cuba. Quindi non ci sono per gli Stati Uniti i cubani amici, quindi la maggior parte di loro che scappa da Cuba scappa, o comunque è costretta ad uscirne, magari perché parecchie sono anche migrazioni economiche, diciamo, no? Per aiutare e sostenere la propria famiglia, non perché vorrebbero andare via da Cuba.
2: Sì,
1: vengono sostenute le famiglie.
2: Sicuramente così sono per motivi economici, questo non c'è dubbio, però il sentire generale che perlomeno noi abbiamo percepito andando è che con tutte le critiche, con tutto insomma quello che si può dire contro il governo cubano, Cuba, situazione cubana eccetera eccetera, però nessuno, non abbiamo trovato veramente nessuno che voglia ritornare sotto il dominio degli Stati Uniti. Cioè, se l'alternativa al sistema cubano attuale è andare a diventare praticamente il 51esimo stato americano, e insomma

0: resistere ad andare avanti.
1: L'altra cosa che ti volevo chiedere invece è come siete riusciti a spostarvi nonostante tutte le criticità? Vi siete mossi o siete rimasti molto più a L'Avana?
0: Noi siamo rimasti molto a L'Avana e poi siamo andati, ci hanno voluto portare insomma a Santa Clara ovviamente a farci vedere il mausoleo e il museo del CE, a farci conoscere i vecchi combattenti, insomma ci hanno voluto ecco inserire dentro a quel mondo e poi ecco San Fuego, dove c'erano delle iniziative in quei giorni fatte dai giovani comunisti cubani e abbastanza interessanti insomma ai quali abbiamo partecipato. Ecco, San Fuego, come dicevamo prima, in confronto a L'Avana sta sicuramente molto meglio, Santa Clara un po' meno, e ci siamo spostati con The Pullman, che è quel po' di ancora praticamente benzina, gasolio insomma che hanno, quello che ho notato è anche il fatto che molti mezzi che adesso hanno, a parte quelle vecchie macchine insomma pre-rivoluzione eccetera, le nuove sono elettriche, c'hanno dalle moto elettriche alle macchine elettriche alle apette, quelle a tre ruote, anche quelle elettriche, e credo che uno dei motivi per i quali insomma poi c'è il blocco, salta la luce, non hanno ecco possibilità, è anche per quello, perché chiaramente su un sistema elettrico non moderno chiaramente lo carichi di tutta questa mole di, no, ulteriore di apparecchi, cosa che invece prima non ne avevi e non ne avevi neanche bisogno insomma, e chiaramente fa sì che poi alla fine insomma la corrente salta pure, perché
1: vabbè, succede pure qua, esatto, sa che metti due condizionatori in più, ci troviamo per strada,
0: esatto,
1: con...
0: e lì chiaramente la situazione è un po' più complicata, per cui salta più, un po' più facilmente, e però ecco si inizia a vedere anche cose diverse da prima insomma, macchine elettriche, tante cose diverse che arrivano evidentemente da paesi amici con i quali loro riescono a spostarsi. Certo, è ovvio che comunque i spostamenti sono ormai limitati, non sono più come prima che tu prendevi, andavi, anche la stessa flotta aerea loro non ce l'hanno più, non c'hanno più il cherosene all'interno dell'aeroporto, però insomma ecco, spostamenti ravvicinati.
1: Quindi l'air cubana non esiste più?
0: No, non c'è più. La flotta non c'è più. Noi ad esempio il viaggio di ritorno praticamente ci hanno fatto fare scalo, che era una compagnia spagnola, ci ha fatto fare scalo a Santo Domingo, a Punta Cana, dove ha fatto rifornimento di cherosene, e poi da lì siamo ritornati a Madrid, per cui sì, loro non hanno più possibilità di questo tipo, per cui diventa complicato, che ne so, far L'Avana e arrivare fino a giù a Santiago ad esempio,
1: quindi neanche il treno c'è più, perché prima c'era il treno da Santa Clara
0: a Santiago. Qualcosa a livello di treno c'è, però insomma anche quello non è mai stata una rete ferroviaria particolarmente brillante, per cui anche adesso insomma continua a esserlo, e per cui ecco, i spostamenti di quel tipo diventano veramente complicati. All'interno invece delle città, fra le città e la provincia limitrofa eccetera eccetera, quelle ecco invece ci si sposta in questo modo. E poi ovviamente sono ritornati in voga anche i carretti, i cavalli, insomma,
1: biciclette, immagino.
0: E biciclette e quant'altro, sì.
2: Biciclette elettriche.
0: Anche quelle elettriche, oltre a quella a pedali, insomma. sì, è ritornato un po' tutto in giro. Insomma.
2: Diciamo che gli spostamenti tra città e città è anche difficile, perché prima Cuba, io l'ho visto 7 anni fa, era più proiettata verso un paese di sviluppo a livello occidentale, non occidentale a livello politico, ma occidentale nel senso che si sviluppava, l'università era eccellente, la sanità era eccellente, la vita anche, i servizi anche, e quindi aveva, cioè io andando a Cuba non mi sentivo in un paese del terzo mondo, e aveva quindi Cuba uno slancio verso uno sviluppo economico fiorente da paese del, se non primo, però insomma quasi da primo mondo. Adesso invece si vive alla giornata, e se tu vivi alla giornata, per quanto casomai ecco c'è il treno, però non lo sai se il treno c'è

0: è entrata nel nostro bus e si è fatta un viaggio da Santa Clara a L'Avana con noi. Però ecco, noi poi ce ne andavamo, come faceva questa famiglia di tornare a Santa Clara, questo non lo sapevamo e forse non lo sapevano neanche loro. Quindi il brutto oggi di Cuba è che era un paese proiettato verso il primo mondo a livello economico, invece adesso è un paese che vive alla giornata a livello anche di vita quotidiana, proprio anche la progettazione non può essere una progettazione a lungo termine, anche perché c'è lo spauracchio, ecco, militare di un'aggressione, ne abbiamo parlato anche con gli stessi cubani, insomma loro dicono che insomma c'è la possibilità, insomma.
1: Qualche drone lo vedono,
0: esatto.
1: Qualche drone che controlla, diciamo, lo vedono.
2: Diciamo che qualche mese fa, anche dalle comunicazioni, insomma, con altro compagno che sta giù a Cuba, no? L'allarme grosso era proprio se aspettavano un attacco anche militare, soprattutto dopo quello che era avvenuto in Venezuela. Quindi continua a persistere questa percezione anche di attacco militare?
1: Sì, questa percezione loro l'hanno ancora, ce l'hanno sempre ben chiara, anche se pensano che, insomma, essendo andati avanti la guerra in Iran in maniera, come dire, catastrofica per gli States, forse non ora hanno intenzione di agire militarmente. Adesso tentano la carta della fame e della sete, insomma, ecco quello che dicevo prima, dell'accerchiamento e del classico sistema medievale sul quale, insomma, no, far arrendere la popolazione a forza di stenti e, insomma, di una vita fatta di miseria. E per cui, ecco, puntano in questa fase, loro pensano che gli Stati Uniti stanno puntando più su questo che non su proprio un vero e proprio attacco militare, anche se comunque, insomma, voglio dire, c'hanno Guantanamo dentro casa e c'hanno i droni che comunque li sorvolano sopra e che controllano, insomma, tranquillamente tutto, per cui, insomma, non lo escludono assolutamente.
0: No, anzi, parlando con un compagno dell'ICAP, appunto, lui diceva che secondo lui se si fa qualcosa di militare lo si fa o adesso, nel senso, ecco, come un po' modello Venezuela, solo che Cuba non è come il Venezuela, quindi hanno un governo stratificato che anche, ecco, Raul lo ha detto, non mi farò prendere vivo, quindi anche se prendono Raul o anche se, insomma, dovesse succedere qualcosa, loro sono già preparati a questo. E non solo, il compagno Licap dice se succede noi risponderemo, quindi gli Stati Uniti lo sanno e si devono preparare quindi a una guerra non di un giorno, non una guerra del tipo mi hai fregato il leader, quindi io non so che fare, no, lo sanno, siamo preparati e risponderemo. Altra opzione che lui diceva, quella che forse stanno valutando, ma che forse quella invece si farà un po' più dopo rispetto a quest'altra, o comunque così, è quella proprio invasione di terra, anche se, ecco, col fatto dell'Iran non hanno neanche più gli intercettori se non per loro stessi, quindi a livello, diciamo così, di mezzi gli Stati Uniti in questo momento non se la stanno passando benissimo. Però questo compagno diceva appunto che se succede qualcosa, casomai succede adesso, nell'immediato, più passa il tempo più sembra quasi un segnale di debolezza degli Stati Uniti e quindi casomai non avviene. Però ovviamente loro sono pronti a entrambe le evenienze. Altra cosa che volevo aggiungere, più che altro per la vita di tutti i giorni, la cosa che comunque mi ha fatto piacere vedere è che, per quanto la vita sia di tutti i giorni, cioè la gente campa alla giornata, come si potrebbe dire qua a Roma, la cosa è che il governo riesce comunque ad organizzare dei momenti di svago, come per esempio concerti, per esempio, ecco, sul Malecon, per, ecco, dare anche un attimo di pausa da tutta questa situazione, insomma, molto stressante a livello psicologico, anche per i giovani, anche per le persone, ecco, più disagiate all'interno della società cubana. Loro organizzano appunto questi concerti, queste mense popolari, quindi, ecco, si vive alla giornata, ma comunque, ecco, il governo, per quanto forse alcuni gli criticano che è andato troppo lento appunto sulle rinnovabili, che, ecco, ci doveva pensare, cioè doveva essere più veloce, più repentino nel cambio, però, ecco, non è

0: che nessuno forse si aspettava questo, cioè dal 3 gennaio 0 invece dal 2 100% di gas dal Venezuela, cioè questo cambio così repentino era difficile da, da capire prima, però ecco, qualcuno può criticare questo, però comunque il governo sa che la popolazione sta soffrendo e per quanto può lì ogni volta, ecco, propone concerti, serate, cene popolari, insomma cerca di creare, cerca di dare una speranza, cerca di dare una soddisfazione al proprio popolo e cerca anche di creare spirito di comunità che comunque c'è, si vede molto, per esempio per molti si sono adoperati con questi generatori anche piccoli per le case e ogni volta che c'è la luce tutti corrono perché la luce, ecco, c'è 3-4 ore al giorno, ogni giorno, quelle 3-4 ore al giorno si ricaricano anche i ventilatori per la notte, si ricaricano le luci, quelle da campeggio, si ricaricano, cioè tutto, e quindi in modo tale che comunque in 24 ore casomai non hai tutti i servizi di prima, ma hai la luce, hai comunque le risorse d'acqua, è ovviamente più difficile perché cioè l'acqua non è che ce l'hai quando vuoi, ma te la devi, certo, gestire.
1: E questo è indubbiamente, diciamo che si vive in un clima d'assedio, da guerra, in cui alcuni beni che per noi diamo per scontati, anche se poi a volte può capitare anche qui, no? Che c'hai, forse più andiamo avanti, più con le problematiche anche climatiche, fra un po', cioè problemi di acqua, problemi di elettricità, ce l'avremo anche qui, in un modo o nell'altro ne risentiamo, no? Oltre che il passaggio e il blocco del Golfo, del passaggio di Hormuz, che gli americani dicono sempre, i nordamericani, gli statunitensi, Trump ha risolto tutto, sminato, eccetera, ma insomma lo vediamo dai costi, ma anche dei carburanti qui da noi non sembrerebbe proprio così.
0: Comunque, non solo loro il problema dell'acqua, del cambiamento climatico se lo stanno già ponendo dal 2000, quindi loro per le emergenze, quelle che noi invece non abbiamo mai preso tanto in considerazione, loro è da anni che se le stanno ponendo. Lo stesso Fidel Castro aveva detto che c'è una razza animale che potrebbe scomparire, Fidel Castro parlava nel 1990, e che è proprio quella dell'uomo. Quindi è dal 90 che lo pensano, è dal 2000 che si sono azionati già per far sì che anche nel momento in cui l'acqua, il livello dell'acqua cresca e inizi comunque a insinuarsi nelle falde acquifere cubane, loro stanno già, ecco,
1: parli dell'acqua salina?
0: Sì, l'acqua che, ecco, poi le falde acquifere che loro hanno, se l'acqua poi si innalza, casomai, ecco,
1: hanno bisogno di desalinizzatori, quindi anche lì hanno bisogno di carburante, insomma, quello che
0: sì, ma loro lo stanno gestendo, stanno anche gestendo con piani regolatori le costruzioni delle nuove case, ma anche quelle delle vecchie, quindi la manutenzione a livello, cioè per loro quella è regolarità, non è emergenza, cosa che invece in Italia molto spesso per motivi di opportunità si dice l'emergenza, loro in quello per loro è una regolarità, quindi su alcune cose, soprattutto quelle, ecco, di studio, come quello del clima, come quello di altre problematiche, loro sono molto più avanti di noi. Il problema è che poi non hanno i mezzi per attuare quelle soluzioni che loro hanno ideato e che, ecco, loro le hanno, cioè loro idealmente, se avessero i mezzi, riuscirebbero a contrastare, noi forse no.
2: Loro hanno fatto degli studi in cui hanno visto che già da anni e adesso ancora di più, ad esempio, ecco, si sta innalzando il livello dell'acqua marina e per cui si stanno sparendo delle loro spiagge e che l'acqua marina si sta insinuando all'interno delle falde di acqua dolce, per cui voglio dire, ecco, loro da questo punto di vista stanno tentando di bloccare questo avanzamento, chiaramente con i limiti della situazione che vivono. Insomma, però ce l'hanno ben chiaro il problema e ecco, lo stanno tenendo, tentano di tenerlo sotto controllo, comunque lo studiano e cercano di tamponare per quel che gli è possibile e, insomma, voglio dire, nel loro piccolo e con i pochi mezzi a disposizione, però stanno cercando di fare il massimo.
0: Se avessero i mezzi forse sarebbero più avanti di noi su questo, per esempio.
1: Ah, questo è in dubbio, no? Non ne ho in dubbio. Un'altra immagine che ci veniva, io parlo sempre un po' così, vi lancio delle provocazioni ovviamente, proprio perché negli ultimi due giorni si è parlato, Rai News ha parlato parecchio di Cuba facendo vedere servizi e altre cose, quindi mi veniva voglia, insomma, di chiedere a voi quanto di vero c'è in questi servizi o quanto siano pilotati anche nel farci vedere che so, un'isola più in difficoltà, morente, o una nuova generazione, perché ad esempio quello che veniva detto è che molti giovani ormai non gli interessa più della rivoluzione, è una cosa che per loro non li riguarda, ma che vorrebbero una vita molto più simile, insomma, a quella che si vive nei nostri paesi, quindi con la possibilità di andare via dall'isola, vorrebbero tutte altre condizioni. Ecco, secondo voi,
2: torno a ripetere quello che dicevo prima, che se io questa cosa non l'ho notata, ho notato che torno a ripetere che le condizioni ovviamente sono estremamente disagevoli e chiaramente vorrebbero migliorarle, questo voglio dire, mi pare umano, è normalissimo, indubbio. Però le vogliono migliorare con la condizione che hanno, cioè di essere un paese sovrano, libero e socialista, e non un bordello sotto schiavitù nordamericana. Questo assolutamente non vogliono, proprio non vogliono che accada. È una cosa che respingono con tutte le loro forze, e non soltanto i giovani, i meno giovani, gli anziani, tutti, perché comunque gli è ben chiaro qual è la situazione che se vivono le altre popolazioni a loro intorno, da Santo Domingo ad Hawaii, ad Haiti, a tutti gli altri, allo stesso Venezuela, allo stesso Brasile, alla stessa Argentina e via cantando. Sanno perfettamente il loro ruolo all'interno dell'America centrale e latina, e sanno perfettamente che la loro condizione potrebbe essere molto, ma molto peggiore anche rispetto all'attuale, e per cui di conseguenza sì, certo, vogliono migliorare l'attuale, ci mancherebbe altro, ma non vogliono assolutamente tornare a prima del 59. Su quello proprio non c'è dubbio. Io non ho sentito nessuno, ma proprio nessuno, che per quanto si lamentassero che i turisti italiani non ci andavano più, per quanto si lamentassero che c'era poco turismo, per quanto si lamentassero che per cui i guadagni, gli affari non andavano più a gonfie vele come prima, per quanto si lamentassero le tante cose dell'inflazione eccetera, eppure nonostante tutto c'era questa chiusura netta nei confronti di un eventuale ingresso degli Stati Uniti appieno, insomma, come hanno fatto in Venezuela. Questa cosa proprio no, e la percepisci un po' in tutte i strati e in tutte le età.
0: Io credo che questi servizi siano ovviamente retorici e propagandistici, perché per quanto è vero, io stesso dico che ho detto qua che la luce e l'acqua ci sono per poco tempo, l'acqua casomai per più tempo, la luce per solo 3-4 ore, adesso stanno tentando, cioè tipo il primo giorno c'era per 3 ore veramente, l'ultimo giorno era 4 ore e mezzo. E come dire, già molti cubani dicono: ah, vedi, buono, stiamo migliorando rispetto a prima, è meglio, però è 4 ore, non è 24 su 24, ovvio, quindi la difficoltà c'è, rimane, ed è per questo che tutti noi dobbiamo essere solidali col popolo cubano. Però come viene fatta passare, insomma, dai media, dai mainstream, dai telegiornali, da Telemeloni o da chiunque esso sia, insomma, qui in Occidente, è per far vedere che il socialismo non funziona. Cosa che comunque è idiota, perché c'è un senatore, c'è un parlamentare a Bruxelles, quindi un europarlamentare belga a Bruxelles, non mi ricordo in quale gruppo sia, ma credo che sia in quello appunto dei socialisti, quello in cui sta anche Mélenchon, in cui stanno anche Laia Salis qua in Italia, quindi quelli più a sinistra, virgolette, all'interno del Parlamento, che ha detto: se il blocco energetico che è stato attuato a Cuba fino adesso, quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, e anche
1: in cui va ricordato che quando è stato posto al Parlamento, giusto perché ne parlava europeo, l'Italia si è astenuta dalla votazione quando è stato richiesto dalla come dire, una denuncia, no, rispetto,
0: sì,
1: al blocco,
0: sì, sì,
1: messo,
0: sì,
1: in atto dagli Stati Uniti.
0: Dalla Meloni non mi aspettavo niente di diverso, insomma, diciamo, da un fascista come la Meloni è difficile immaginarsi cose diverse. Però ecco, questo senatore, Cuba, questa situazione la sta vivendo da 8 mesi. Questo senatore ha detto che in 2 settimane, se lo fanno al Belgio, non all'Italia, al Belgio, il Belgio crolla, va in default, il popolo si ribella, non esce vivo il Belgio. Quindi questo Rubio dice...

0: Ok, va bene tutto, però è ovvio che le fake news forse bisognerebbe cercarle all'interno del mainstream, no? Non all'interno dei social, cioè ovviamente anche all'interno dei social, però no, il mainstream non può dare giudizi, cioè da che pulpito verrebbe la predica. E quindi io credo che qualche giovane l'ho incontrato, anche perché ecco, da studente, adesso mi avvierò a quello che è il dottorato, però comunque mi reputo ancora uno studente, un po' vecchio, però uno studente, li ho incontrati, è vero, molti li ho incontrati perché hanno, cioè, c'erano state delle organizzazioni fatte dall'ICAP, cioè l'ICAP ci ha mandato in dei posti dove, e quindi uno potrebbe dire, vedi, hai visto quelli più, tra virgolette, duri e puri perché sono stati quelli che ti hanno voluto far vedere, l'ICAP organizzando queste organizzazioni. Primo è vero, questo è vero, però i numeri che sono cioè dei ragazzi che fanno parte della gioventù comunista all'interno delle scuole sono altissimi. Questi sono numeri oggettivi, cioè i tesserati della gioventù comunista cubana all'interno delle scuole, all'interno delle università sono altissime. Quindi è vero, quelli che tra virgolette forse con cui ho parlato erano quelli meglio, che hanno studiato di più, che forse ecco erano più appassionati al tema e quindi ecco li hanno presi per far parlare con me, ecco, e per creare dibattito in un convegno che aveva molto di istituzionale. Però forse quelli erano i migliori, i più bravi, quelli erano solo di più, ma non vuol dire che se loro erano quelli erano solo di più, quelli che comunque aderiscono alla gioventù comunista all'interno delle scuole non erano comunisti o la pensavano in modo diverso, anzi. E poi soprattutto ecco nei concerti, che abbiamo detto che la sera quando avevamo tempo libero dopo il lavoro volontario, dopo i convegni, noi volevamo, anche perché eravamo curiosi, vedere cosa succedeva all'interno della città senza luce, senza noi andavamo in questi concerti e c'erano i ragazzini che giocavano, c'erano i ragazzini che comunque erano contenti, c'erano i ragazzini che si approcciavano a noi e che con i quali uno poteva parlare, e nessuno di questi ragazzini che noi incontravamo quindi per caso ci diceva no, stronzo il governo, stronzo è. Anzi, avevano tutti i loro sogni e pensavano che potevano ancora attuarli nonostante le difficoltà, quindi avevano fiducia nel futuro. E io credo che ecco la situazione futura di Cuba sia che andrà a migliorare se l'assedio non dà i propri frutti, perché arrivando sempre più mezzi dalla solidarietà dal basso, e speriamo anche che, visto che nel 2027 i BRICS saranno a guida cinese anche dall'alto, anche di più, perché comunque un po' già la Cina, soprattutto il Vietnam, molti ecco dell'ICAP erano molto molto riconoscenti nei confronti del Vietnam, perché il Vietnam ha fatto tante cose per Cuba, gli dà il riso gratis, è vero, non hanno bisogno di alimenti, però comunque più alimenti è meglio è. Quindi ecco, gli pubblicano i libri, visto che loro non hanno il materiale cartaceo per farlo, gli aiutano, non casomai ecco,
1: anche perché il Vietnam c'è una crescita, mi pare, del 7%, una crescita molto alta da un punto di vista economico.
0: Sì, infatti il Vietnam non si fa problemi a livello di aiuti ecco alimentari. Non, c'è anche un altro discorso, che gli aiuti non alimentari, non umanitari potrebbero essere visti, quindi anche gli stessi cubani non ne vogliono troppi, perché potrebbero essere visti come la certezza che Cuba si sta preparando all'invasione dell'America, cioè queste cazzate qua. Però se tante volte ecco uno Stato gli volesse inviare qualcosa di più del normale, gli Stati Uniti potrebbero prendere questo a pretesto per... Quindi gli stessi cubani, parlando ecco in modo formale, dicevano ok, bello, però dobbiamo stare attenti anche a questo, cioè noi siamo un po' tra l'incudine e il martello, perché se uno Stato ci aiuta troppo, gli Stati Uniti lo prendono a pretesto e quindi ci invadono. Se lo Stato ci aiuta troppo poco, non abbiamo le materie prime. Quindi insomma, però
1: diciamo che è anche un modello, no? Cioè, nel senso che purtroppo è una strategia che a volte anche i meccanismi, diciamo, della cooperazione, della solidarietà diventano disfunzionali, quello di trasformare un problema. Abbiamo visto, tu facevi prima riferimento alla Palestina, ma insomma uno ce l'ha sempre davanti come laboratorio, no? Di affamamento e di accerchiamento, insomma, anche se Cuba lo vive probabilmente da molto prima, o meglio, cioè condizioni differenti, però insomma le strategie non sono molto dissimili. Però mi viene in mente quanto è stato poi funzionale, no? Anche alla negazione di un problema politico, di crimine, per cui diventa un problema umanitario, dobbiamo mandare gli aiuti umanitari, no? Pensa a Gaza, pensa anche ad altre aree, insomma, la Cisgiordania occupata, oppure ai campi profughi anche del Libano, in cui tu crei un problema di sopravvivenza, di interruzione di qualsiasi percorso autonomo, di sviluppo, no? Anche economico, no? Per poi ridurlo nella condizione in cui diventi dipendente dall'aiuto. Quindi una volta che chiudi i rubinetti dell'aiuto, vediamo quello che succede a Gaza, veramente arrivi all'affamamento, no? Stanno senza acqua, senza roba, cibi, senza medicine, per cui è proprio una strategia quello di renderti dipendente da un aiuto esterno. Probabilmente sì, sì. I cubani un po' ci hanno visto da questo punto di vista, no? Come dire, noi vogliamo, come dire, non vogliamo il pesce già pescato, vogliamo la canna da pesca, insomma, per continuare a pescare da noi, insomma, questo è un po' il modello, no?
2: Sì, sì, giustamente pure, insomma, anche perché, ecco, poi, insomma, voglio dire, la storia l'ha dimostrato, cioè, oltre a spargere bombe, tant'è vero che uno dei loro slogan è quelli che Cuba, ecco, non bombarda, ma Cuba, insomma, manda i medici. Ed è vero, perché, ecco, gli Stati Uniti sono riusciti a far danni praticamente in quasi tutto il mondo, e una volta perché dovevano supportare la democrazia, l'altra volta perché dovevano,
1: perché c'erano le armi,
2: c'erano le armi chimiche che poi non erano vere, poi perché c'erano le donne col burka, però poi ce ne strafreghiamo sia delle donne col burka, perché mi pare che in Afghanistan, insomma, le donne non siano state così liberate, anzi tutt'altro, in Iraq non mi sembra che la situazione sia tanto migliorata, e in Iran pure, e dovunque sono andati hanno fatto, in Palestina non ne parliamo, per mano poi del loro braccio destro che si chiama Israele, per cui voglio dire, non ne parliamo, insomma, hanno fatto danni
1: in Latin America, l'abbiamo visto nel corso del secolo scorso,
2: ma anche in questo secolo, insomma, ecco, sponsorizzando gente come Milei e altri che, insomma, stanno facendo veramente danni catastrofici nel loro paese. E io credo che, insomma, ecco, abbiano ormai, come dire, tolto il velo e mostrato il loro vero volto, che non è quello della grande democrazia occidentale, che poi bene o male non ho mai capito bene che significa sta cosa. Comunque, così come Israele non è la grande democrazia del Medio Oriente, e rimane quel che è, cioè praticamente uno stato colonialista, imperialista, che a secondo del suo volere fa il padrone del mondo.
1: Invece veniamo
2: da decenni.
1: Sì, questo sicuramente. Invece veniamo a noi, no? Perché noi abbiamo raccontato un po' questa esperienza cubana, questo viaggio che non è un viaggio, ma è anche un po' come dire, un modo di riproporre una solidarietà, un cambiamento, una vicinanza. Che cosa vi riportate, no? Che cosa portate qui e come vedete la nostra situazione? Cioè, nel senso, ci sono gli elementi, gli strumenti, a parte, insomma, con le associazioni con cui siete stati giù, Italia Cuba o altre associazioni che parlano di Cuba, come la vedete? Insomma, c'è la possibilità in Italia che si sviluppi realmente delle azioni di sostegno? Insomma, la vostra opinione. Andrebbe costruito?
2: Da un punto di vista delle forze parlamentari ne dubito fortemente, tant'è vero che non ce n'era una all'interno di quei giorni, insomma, in cui si è svolto il convegno, e non mi sembra che qui abbiano nessuno fatto iniziative in tal senso, a differenza in altri paesi in cui praticamente è stato celebrato il centenario della nascita di Fidel, insomma, e non mi riferisco soltanto al Vietnam o al Nicaragua o altri stati del genere, ma anche in altri paesi, e per cui da questo punto di vista mi aspetto veramente molto poco. Mi aspetto invece una solidarietà maggiore dal basso e poi anche delle iniziative che si possano in qualche modo coordinare anche con quelle cubane, dove, insomma, loro hanno dato degli appuntamenti e che, ecco, nelle stesse date si possa in diversi paesi nel pianeta, ecco, manifestare, solidarizzare, aiutare Cuba nella sua lotta.
1: Stai cercando gli
3: Sì, ci sono alcune cose che
0: le brigate che erano presenti, che non erano solo comunque, cioè erano di varie associazioni, poi le brigate, insomma, anche quella italiana non era presente a livello ufficiale come delegazione proprio, ecco, partitica, tipo per esempio quella spagnola, portoghese, né tantomeno come Stato, come invece Cina, Vietnam, Russia, Brasile, Sudafrica, però avevano stilato una lista di cose che si potrebbero fare, e che adesso l'avevo trovata ma non trovo più, non so perché, però avevamo detto innanzitutto che essendo un genocidio quello che gli Stati Uniti stanno portando avanti a Cuba, e effettivamente è vero, perché un assedio di tipo questo assedio di tipo medievale e militare anche è ovviamente la tattica è proprio quella di affamare il popolo, quindi anche per la citazione che c'è all'interno dell'ONU, questa è proprio una parte, cioè voler sterminare, massacrare la popolazione civile che sta all'interno di Cuba, non è una cosa contro il governo, è proprio una contro i civili, cioè su questo deve essere abbastanza chiaro. Se la stanno prendendo con la parte più povera, non con quelli che loro dicono essere i loro nemici.
1: Certo, non è una guerra nei confronti di un esercito, ma è una situazione che mette in gioco la vita di tutte e tutti.
0: Sì, esatto. E quindi niente, non le sto più trovando, non lo so perché. Se è poi comunque eccole, per esempio si potrebbero fare video e immagini per inerenti al blocco, cioè casomai, ecco, qualche artista famoso, qualche persona di spicco, che ci sono anche in Italia, purtroppo molto censurate, però delle persone di questo tipo che producano immagini e video contro quella che è la propaganda dei mainstream, appunto. Continuare con le donazioni, a Cuba servono molti medicinali, materiali di cartoleria e anche materiali tipo, ecco, ventilatori lucidi ricaricabili, un po' per combattere il caldo e un po' per combattere la mancanza di elettricità, che tipo, ecco, quelle da campeggio che puoi ricaricare, tipo power bank, no? Che tu attivi, ricarichi, c'è un ricaricatore dopo di scorta, e quindi la luce, anche se va via, tu ce l'hai già ricaricata. Quindi ecco, tutto questo materiale qua, però ecco, che sia ricaricabile, non che si attacchi a, cioè, delle lampade, dei ventilatori che siano autonomi a livello energetico, che loro ricaricano quando hanno la possibilità, e poi
1: diciamo a batteria,
0: perfetto. E poi il 3 febbraio, da quello che dicevano, si voleva fare una giornata internazionale contro il blocco, contro il bloccheo, che è l'anniversario quando tra virgolette Kennedy decise di nel 1962 di attuare il blocco.
1: La baia dei porci.
0: Esatto. E poi vabbè, portare avanti azioni regionali. Per esempio c'è il 16 ottobre, una data che poteva essere plausibile, perché il 16 ottobre è l'anniversario del discorso di Fidel Castro. Poi, vabbè, si voleva indire, speriamo che ci riusciranno, però questo forse più da un punto di vista sindacale, però comunque uno sciopero, anche uno sciopero, una manifestazione, però il 30 ottobre nel 2026 contro il genocidio a Cuba. Poi si voleva fare, questa è soprattutto, credo l'abbiano proposta gli spagnoli, perché è un giorno di solidarietà a novembre a Madrid, una manifestazione, ecco, a Madrid a novembre. E poi ovviamente le campagne pubblicitarie, cioè pubblicitarie non di pubblicità, ma le campagne che pubblicizzano quelle che sono gli accordi, cioè gli accordi che gli stati, anche come abbiamo detto prima, le stesse applicazioni hanno, quindi boicottare, fare campagne di informazione contro quelli che sono gli accordi che l'Unione Europea ha con gli Stati Uniti contro Cuba, quindi ecco, inerente anche a quello che è il punto 1, che abbiamo parlato, ecco, di immagini, di video, delle campagne, non solo del singolo video, anche perché ecco, fare un video solo è, ma riproporlo casomai, ovviamente questo dipende dalle possibilità, perché non avendo insomma molti mezzi anche noi qua, forse insomma sarà complicato, però sicuramente ci proveremo e cercheremo di farle. Poi vabbè, sviluppare un movimento internazionale di denuncia per la situazione a Cuba, ovviamente azioni a livello giuridico e parlamentare, quindi a Strasburgo, all'interno dei vari paesi, contro ovviamente il blocco, poiché anche l'ONU ha detto che questo è un blocco illegale, cioè non è una cosa normale, cioè in un paese che loro dicono democratico, in un posto libero, in un posto
1: che non ha invaso nessuno, che non ha fatto
0: esatto,
1: niente.
0: Esatto, quindi in un posto
1: non
0: veramente
1: scuse.
0: Esatto, in un posto veramente democratico, cosa che non è mai esistito, perché la parola democrazia è molto evocativa ma poco pratica, e soprattutto quasi inesistente. Gli organi giuridici e istituzionali dovrebbero prendere delle contromisure per una misura come il blocco che lede il diritto internazionale e i diritti umanitari. Quindi un po' come a Gaza, si dovrebbero rivedere e fare delle campagne parlamentari, istituzionali e giuridiche contro quello che è il blocco che sta per esempio facendo Israele contro i palestinesi, per i quali ricordo che comunque la solidarietà di Cuba non è mai mancata, per quanto la situazione è difficile a Cuba, Cuba ancora adesso cerca di fare attività di tutti i tipi in solidarietà con la Palestina, quindi cioè, questo testimonia anche il gran popolo che è il popolo cubano, perché è un popolo generoso e solidale sempre e comunque, anche nei momenti più difficili. E poi ovviamente fare il parallelo, ecco, delle dimostrazioni, quindi quando in varie manifestazioni anche per la Palestina stessa ricordare che c'è un altro genocidio in atto, quello a Cuba, quindi portare ecco bandiere cubane, fare ecco durante le manifestazioni anche interventi non solo per il genocidio in Palestina ma per una situazione globale che è sempre più genocidaria, possiamo dire, intenti dei paesi colonialisti e imperialisti sempre più genocidari. E questi erano gli 11 punti insomma sui quali le brigate si erano messe d'accordo e volevano convenire per insomma aiutare la situazione a Cuba.
1: Bene, ci sarà una, poi ci salutiamo, vi lascio. Ci sarà una restituzione di questo viaggio? Pensate prima o poi insomma di fare una cosa su Roma, oppure ne riparleremo quando ci saranno le prossime iniziative?
2: Non lo so, ne riparleremo. Una cosa è sicura, fra 2 anni torneremo a Cuba per il centenario della nascita del CE.
1: Quindi già diciamo un programma a lunga scadenza, no?
2: Sì, un programma a lunga scadenza, ma insomma con Cuba sempre nel cuore.
0: Sì, no, anche con gli altri brigadisti, quando siamo andati a Cuba ci siamo tra virgolette ridati appuntamento tra 2 anni, quindi diciamo che ecco, alcune persone ci tengono, anche perché secondo me è obbligo tenerci, nel senso Cuba è una rivoluzione socialista che ha dimostrato a 20 miglia da quello che è lo stato imperialista per eccellenza, nato su un genocidio, quello degli indiani in America, ha dimostrato che si può resistere con un sistema che è dicotomico, parallelamente diverso a quello degli Stati Uniti, e non solo, ha dimostrato che si può vivere tutti e tutti bene, perché 7 anni fa, quando c'era il bloccheo sempre illegale, si viveva meglio che per esempio a Chicago, perché a Chicago il 50% delle persone non c'ha casa, a Detroit anche ci sono situazioni che a Cuba non si vedono neanche adesso. Quindi il socialismo è, a mio modesto parere, ma Cuba ne è la prova vivente, un posto dove si vedono i risultati, i veri risultati di quelle che sono le politiche socialiste e comuniste, cosa che invece negli Stati Uniti non possiamo dire, perché negli Stati Uniti ci sono certe zone dove l'uguaglianza, che è quella che
1: anche la povertà,
0: sì sì, no, quello che sbandieravano un po' ecco anche dalla rivoluzione francese, Égalité, Fraternité, Égalité, non si è mai attuato, cioè è uno slogan formale che però non è mai entrato in modo sostanziale nella società. Noi ce lo diciamo, siamo bravi, siamo fraternità, uguaglianza, ma ce lo diciamo solo, non è mai stata attuata. Ci diciamo che siamo democratici quando, ecco, in Francia è successo quello che è successo, 49.3, in Italia si va avanti a colpi di fiducia, mischioni di governo che per farlo durare il più possibile o per farlo cadere il prima possibile, trasformismo a gogo, quando, ecco, l'elezione dovrebbe essere il momento della democrazia in cui il popolo sceglie, appena sceglie c'è la lobby di, sia in Italia sia per esempio anche a Bruxelles, dove è legale avere delle lobby, dove i politici gli europarlamentari,
1: esatto.
0: Io voto una persona, il giorno dopo quella persona si può svendere alle lobby e io per 5 anni mi devo anche stare zitto perché sono in democrazia. Cosa c'è di democratico in questo? Io non l'ho ancora ben capito, però ecco.
1: Diciamo che lo scenario si amplia se dovessimo parlare anche di questo.
0: Sì, esatto. Però il modello cubano è un modello vincente, cioè questo secondo me, e secondo me lo dirà anche la storia, perché anche con difficoltà, anche la percentuale di margine di miglioramento a Cuba, se gli aiuti arrivano, se, ecco, nel 2027 i BRICS grazie alla Cina dicono, se Cuba si è già inserita nel mercato asiatico che è a guida cinese, si è inserita anche in altre associazioni, ecco, di un mercato diverso da quello che aveva prima, col tempo, secondo me, sono politiche che porteranno i loro frutti. L'importante è, ecco, appunto, far vedere la nostra solidarietà, perché così il popolo cubano sappia che non è solo e che non si deve deprimere, perché l'unico modo, secondo me, in cui gli americani possono vincere non è né tantomeno quello militare né tantomeno quello economico, è proprio il abbattere psicologicamente quella che è la popolazione civile. Questo è l'unico modo in cui gli americani, secondo me, possono vincere, e se tutto continua anche come sta continuando, ci sono parecchi margini di vittoria per Cuba, e di vittoria vera, cioè nel senso rimettersi meglio e meglio anche di prima, perché se si rendono autonomi a livello energetico con il fotovoltaico, con l'eolico, a quel punto cioè forse è retorico dire fanno paura, però
1: possono ripartire un tipo di economia che era basata soprattutto sul turismo, se poi si allarga anche alla possibilità di un turismo che non è solo tra virgolette occidentale ma asiatico, che insomma tutta l'Asia sta prendendo parecchio piede, no? Probabilmente
0: sì.
1: Riescono ad avere poi non so quanti disastri in futuro, quante problematiche usciranno fuori, però sicuramente magari si sganciano da una serie di aiuti o di vessazioni. Il problema è anche far capire e promuovere, come dicevate, no? Qui da noi delle campagne che in questo momento devono sostenerla, però dentro questo momento di passaggio, perché
0: sì.
1: Sennò...
0: Sì. Come Cuba ha sostenuto molti altri paesi, la Namibia, l'Angola, il Sudafrica, Cuba ha sempre aiutato. E per esempio il vice premier namibiano, quando è arrivato al convegno, al comitato di benvenuto, lui l'ha detto, è l'unico paese che ci ha aiutato, perché per esempio, ecco, ci sono stati aiuti anche da altri paesi comunisti, però lui teneva a dire che è l'unico paese che gli ha aiutati per nulla, semplicemente perché condividevano un'idea di società simile, e quindi solamente per quello Cuba gli ha aiutati, non ha voluto nessun barile di petrolio, non ha voluto nessun cambio economico, non ha voluto nulla, ha mandato lì i propri soldati a morire per un paese che non era il loro, ma che aveva le stesse idee, che voleva avere un futuro come il loro. Solo per questo Cuba ha aiutato quasi tutto il mondo, e ne siamo testimoni anche in Italia, perché sennò la sanità calabrese non esisterebbe adesso, quindi...
1: Certo, poi la stessa figura del CE, no? Quando partì per l'Angola, insomma, voglio dire, una politica, come dire, di aiuto, sostegno alle lotte dei popoli nel mondo che viene da molto lontano. Non so se vuoi aggiungere delle cose?
2: No, non credo. Penso che, ecco, bisognerà sicuramente continuare con la solidarietà col popolo cubano e in tutte le sue forme possibili, e far sì che questo periodo, insomma, ecco, finisca in fretta e si ritorni a vivere in modo insomma migliore. Questo, e faremo di tutto insomma per far sì che ci siano iniziative, manifestazioni e quant'altro che portino, ecco, più solidarietà possibile al popolo cubano.
1: Bene, allora grazie ancora per la vostra disponibilità. Abbiamo fatto una lunga riflessione su che cosa è oggi Cuba e che cosa è stata questa esperienza, anche un po' in ricordo e in memoria insomma dell'anniversario della nascita di Fidel Castro. Spero che non ci rivedremo fra 2 anni per quella del Che, ma che qualcosa di buono esca prima. E intanto io vi lascio però con una canzone della Veana Abierta che si chiama Lo Buenos No Sale Barato, giusto per ricordarcelo. Se parte.
3: Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www..
1: Non so che sta succedendo, c'è una sovrapposizione. Scusate, vediamo un po' che succede. Sto sempre provando a mandare questa musica, noi ci riproviamo, ma

Siamo presenti ai 20° di Renato Biagetti, è stato un happening estremamente importante, partecipato come al solito. Un saluto alla mamma e a tutte le mamme di Roma antifascista. La cosa di cui volevo ribadire è che il tutto è andato anche in diretta con Bilal è un compagno palestinese che ha subito e di recente è tornato in libertà dopo 4 anni di detenzione amministrativa. Lo conosciamo un po' tutti perché ha partecipato veramente per tanti anni alle reciprocità con Roma e la Palestina, quindi è andato in diretta e ci ha fatto un sacco piacere. Anche lui ha voluto ricordare Renato Biagetti, di cui era stato già invitato in altre occasioni a questo livello. È stato presentato in anteprima il video che è stato prodotto con gli amici di Dax di Milano, che ricorda ovviamente l'excursus della vita di Renato e il sostegno di anno in anno che è arrivato a 20 anni. Ci saranno i prossimi appuntamenti ad Agrobax il 3 e il 4 di settembre e poi tutti insieme saremo nel corteo del 5, di sabato 5, che partirà da Porta San Paolo sul titolo Roma solidale e antifascista. E arriviamo appunto alle iniziative che anche in questo fine settimana ci sono state, in particolare vi leggo velocemente quelle che già sono state nei giorni scorsi, tra il 26 e il 27, il 26 in particolare perché poi arrivo al 27. Quello che a Roma c'è stata l'ennesima iniziativa a Piazza Capranica, che poi finisce a Montecitorio, sul titolo dello stop alle armi a chi massacra i bambini. A Carovigno è partita l'altro ieri e continuerà fino al 30 in Puglia che incontra la Palestina. E ieri c'è stata la presentazione del libro La Rosa di Gaza nei giardini della biblioteca. E a Casoli c'è stato anche qui la presentazione del libro e Ogni istante una vita, racconti su Gaza genocidio. Mentre il 27 ieri sono stati capitoli molto molto importanti, perché a Ravenna alle ore 10 si è svolto un'iniziativa presso il porto sul titolo No alle armi che transitano sul porto di Ravenna, ed era in collegamento con Roma perché c'era presso il Consiglio di Stato iniziativa che coinvolge la sociologa Linda Maggiori sulla verità dei porti per le armi. Non sappiamo quei risultati ha avuto questa storia del Consiglio di Stato, ma l'iniziativa di Ravenna è stata molto molto partecipata. Mentre ancora a Verbania, ancora ieri, c'è stato un flash mob sotto il municipio a sostegno delle azioni.

18:30 contro il turismo e il terrorismo sionista, a proposito ovviamente della vicenda che, nonostante il cessato il fuoco, ha continuato ad uccidere oltre 1.280 palestinesi e molti di più, 4.000 feriti. Poi a Pantelleria, in fondo all'Italia ovviamente eccetera, alle ore 11:30 domani presso la Cava Levante ci sarà una nuotata solidale con Gaza e i nuotatori ovviamente simuleranno la possibilità di arrivarci a nuoto a Gaza, visto che la flottiglia lo fa per nave, ci sta anche questo modulo per poter sostenere la Palestina. Mentre a Sanremo, dall'altro capo dell'Italia a nord, alle ore 17 in piazza San Costanzo ci sarà un'iniziativa a sostegno della resistenza palestinese. E a Milano, come sempre ogni sabato, nonostante anche il caldo bollente, alle ore 17 ci sarà il corteo da Piazza della Scala con la Palestina che resiste, il titolo di questa iniziativa. E per finire a Varese, alle ore 19:30 in piazza Garibaldino, ormai Varese ci ha dato questa piazza, l'ha fatta diventare dei colori della Palestina, saranno stati fatti già una venticinquina di iniziative in piazza del Garibaldino, sul titolo Rompiamo il silenzio, e il manifesto che la convoca è piena di aquiloni. E arriviamo a domenica, dove a Bergamo alle ore 17 presso il parco della Tricca ci sarà il presidio degli aquiloni per Gaza, e l'invito a portare tanti bambini insieme alle loro famiglie e un aquilone per riempire Bergamo appunto dei colori della Palestina. E lunedì 31 a Trapani comincia appunto il 31 e finisce il 10 di settembre il festival Palestine Hurra, che è un tradizionale festival che riassume ovviamente scritti, poesie, musica, cibo, laboratori e quant'altro. Il tutto avviene ogni giorno dalle 18 alle 20 presso Fontana Salsa, che è un tipico luogo riconoscibile a Trapani. Arriviamo al primo di settembre, dove a Roma alle 15:30 in piazza Capranica ci sarà la conferenza stampa da parte del movimento delle scuole che rifiutano la militarizzazione. Il titolo è La conoscenza non marcia contro la crescenza e presenza militare nelle scuole. Vi do anche queste indicazioni che superano anche il lunedì e martedì, poi ci torneremo sopra la prossima settimana, ma intanto va data questa indicazione. Dal 3 al 6 di settembre ad Urbino ci sarà addirittura la festa degli aquiloni con tutti i colori della Palestina, quindi sarebbe bello avere la possibilità di parteciparvi. Urbino vale sicuramente ogni volta una gita, anche un abbraccio, vista la bellezza di questa cittadina. E il 3, ancora a Mola di Bari, il 3 settembre, in Viale dell'Unità d'Italia, alle ore 20:30, ci sarà la maratona musicale per la Palestina. Il 4, a Pesaro, alle ore 19, presso la velostazione, ci saranno i quaderni di resistenza per la Palestina. Dal 4 al 5 di settembre a Bari ancora il Festival Palestine Fest presso il centro dei Comboniani, e dal 4 al 6 a Monte Cresta nel comune di Sinnai in Sardegna ci sarà il Forest Camp contro la guerra. E infine, sempre 6, ma ci torneremo ovviamente sopra perché completamente alla fine della prossima settimana, a Torino con Gaza ci sarà presso il Parco del Valentino anche qui un'altra iniziativa che caratterizzano ormai da 3 anni tutte le iniziative della Palestina. 4 chilometri di corsa, o chi non ce la fa se fa una

0: il riconoscimento del patrimonio dell'UNESCO, e questo è decisamente importante per tutte quelle conseguenze che ne ritornano. Nei giorni scorsi c'è stata questa uscita di oltre 100 ex diplomatici francesi ed inglesi a sostegno della Palestina, e ovviamente proprio loro che nel tempo andato hanno avuto a che fare con la Palestina, avendo avuto, come dire, gli impegni dell'ONU e di quanto hanno fatto nel bene e nel male, soprattutto nel male, e questa volta appunto l'indicazione è muoversi per respingere il ruolo coloniale che ancora mantiene ovviamente Israele nei confronti della Cisgiordania occupata. E l'invito in sintesi di questo appello dei diplomatici è il rispetto delle corti internazionali, del diritto internazionale e di quanto sancito dall'ONU, non poteva essere altrimenti visto che i diplomatici sono così, utilizzano la diplomazia. E quello degli aquiloni l'abbiamo già detto, è decisamente importante, si sta sviluppando eccetera. E Israele l'altro ieri ha occupato, ovvero ha chiuso l'ultimo centro dell'UNRWA a Gerusalemme, ne ha parlato Chiara Cruciati sul Manifesto in maniera esemplare, e ne ha detto di peste e di corna nei confronti ovviamente del governo israeliano. L'ultimo sfregio ovviamente è ai diritti dei palestinesi, se ne fregano dell'ONU e della diplomazia, e nonostante il giorno prima, voglio dire, questo è avvenuto il 25 di agosto, il 24 i diplomatici della Spagna, della Germania e della Gran Bretagna avevano visitato il centro e ne avevano elogiato l'attività. Israeliani sono andati giù con una trentina di militari, hanno chiuso direttamente l'ultimo centro, e questo significa tanto per tutto quello che l'UNRWA dà in termini di cibo, in termini di istruzione, in termini di salute e quant'altro. Quindi un altro presidio concluso ovviamente in questo terrorismo ovviamente che Israele fa e conduce costantemente nei confronti del popolo palestinese. Un'altra notizia è quella che è in corso la marcia che si chiama Peace Walk to Gerusalemme 26, è la marcia più lunga del mondo, si parte da tutte le località del mondo, l'Europa ha cominciato a parteciparvi, ci sono stati tra la fine di luglio e tutto agosto le marce che hanno riguardato soprattutto il nord dell'Italia. Il tutto si ritrovano ovviamente a Gerusalemme nella fine di questo anno. Per tutti gli europei che hanno marciato ovviamente da tutte le località, il ricongiungimento sarà a Sarajevo il 10 di ottobre. Per finire,
1: E volevo ricordare, scusa se ti interrompo, proprio su questo tra poco avremo il collegamento con il rappresentante italiano della Peace Walk, quindi poi proseguirà l'argomento, lo approfondiremo.
0: Decisamente importanti, affrontando la questione ovviamente della Palestina in particolare. Dicevo, per concludere, c'è questa denuncia di Amnesty International fatta nei giorni scorsi sul ruolo di sostegno dell'India che fornisce ad Israele, parliamo sempre del governo indiano, di Modi e quant'altro, che se la fa da tutti i punti di vista ovviamente con l'israeliano, una grossa partnership che dura da quel 7 ottobre del 2023, probabilmente comincia pure prima, dove ci sono state da quel tempo oltre 3.600 spedizioni di armi e parti di ricambio al governo israeliano. Le aziende sono parecchie, ve ne annuncio così, ci dicono poco i nomi, ma insomma, giusto per dirvelo, la PRL System, la Indo MIM, la Kailin System, la Alpha Aerospace, che producono ovviamente testate esplosive, armi automatiche e altri componenti ovviamente per sistemi di armamento. Le aziende invece israeliane che hanno ricevuto sono la Air

0: Beat Sismel, la Rafael System e l'Aerospace Industries. Quindi l'ha voluto documentare, ha fatto molto bene Amnesty International, perché si continua ovviamente a fornire armamento costante ovviamente a Israele, non finisce che per uccidere, per sterminare ovviamente quel popolo palestinese che continua e continuerà in maniera estremamente pressante, soprattutto alla vigilia delle elezioni, perché sapete sono il 27 ottobre, ancora mancano 2 mesi e ci vuole poco a fare una carneficina. Arrivederci.
1: Radio Onda Rossa.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

ciao a tutti e a tutti a chi si colloca altrove. Sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattatevi la scarceranda. Per ogni scarceranda che vi comprate, un

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

The battle will be over.

The battle will be over.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

dolore, mi rincuora ogni tanto il sapore delle note vicino all'unione, per lasciarmi alla luce al chiarore, ho cambiato più volte l'umore, per lasciarmi alla calma al calore, ho più volte

Son morto per sbaglio, per errore del destino, pena svista, pena abbaglio. Non ero io che stasera vedo a guardare dall'alto, da una nuvola de smog dentro un cielo grigio amianto. E ce lo so perché non c'ho avuto manco il tempo di capirlo, che passavo a miglior vita, volando via oltre il terminillo. Non mi hanno dato manco modo di salutare la gente cara, mi hanno mandato in direttissima a riempir vuoto de una bara. Sopra il libro dei morti ci stanno quelli prenotati, i malati, i condannati, tutti a imminente fine destinati.

che in un battito di ciglia dal mondo tuo te spazza via. Fai un respiro e manco il tempo di buttare l'aria di fuori, che una voce dal profondo te lo annuncia: adesso mori.

grande di sparire così in fretta. È che a casa c'è mia moglie sul divano che m'aspetta. Si dirà ma com'è che tarda tanto e che non torna dritto a casa. Speriamo che almeno si ricorda di passare a fa un po' di spesa. Ma per chi aspetta non c'è scampo. L'orologio va più lento, le lancette so pesanti e ogni attimo è in tormento. Se qualcuno mi capisce mentre strillo da sto cielo, gli chiedo solamente d'esaudirmi in desiderio. Corri dritto da mia moglie, dagli un bacio da parte mia, die che se fosse stato per me non me ne sarei mai andato via.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavorare addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che bello, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

Welcome.

0: con Salvo nel cuore, libere tutte e liberi tutti.
1: Se no.
2: Allora, siamo d'accordo,
3: va bene,
2: signori?
3: D'accordo.
4: Io punto tutto.
5: Non ho tutti quei soldi.
4: Se perdi, li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Buongiorno, per Radio Onda Rossa ci troviamo dove?
1: Ci troviamo nell'area attrezzata sul fiume Noce, nella Contrada Colla, dove praticamente è un posto bellissimo, non è un caso, con un'ansa del fiume, rocce, eccetera.
0: Provincia di?
1: Provincia di Rivello, Potenza.

0: braccio, oppure appunto danari votivi con simboli della vita sopra, eccetera. Si è ben pensato l'alta velocità di passare da questa parte con un gioco assurdo, nel senso che nel 2021 il governo approva il rifacimento della linea costiera per l'alta velocità, tutti d'accordo, anche la società che costruisce, 4 miliardi di spesa, 4 anni di lavoro. Arriva il Covid, arrivano tanti soldi del PNRR, senza nessuna traccia nel governo, cambia il progetto Italfer, la società, e decide di fare questo strano gioco di rientrare da battipaglia, fare questa rientranza, tagliare sotto 3 parchi nazionali, sfondare tutto questo, aree archeologiche, una contrada intera di Fiumicello che viene buttata giù, e riuscire a Praia. Per allungare di 50 km il tragitto, secondo loro per aumentare il risparmio di tempo. C'è uno studio del governo del 2021 che gli dice: guardate, o state sulla costa o fate la rientranza, il guadagno è lo stesso, 25 minuti tutta questa storia. La differenza è che questa deviazione costa circa 30 miliardi e un bel po' di anni di lavoro. Rimanere sulla costa, 4 anni di lavoro e 4 miliardi di spesa, evidentemente non interessava. Noi chiediamo, come comitato che si è costituito, chiediamo praticamente di tornare, o meglio di rimanere sull'unico progetto approvato dal governo, quindi dal popolo italiano, che è quello di migliorare la linea esistente sulla costa, dove già corre l'alta velocità.
1: Questa è un'area che c'ha anche un significato affettivo importante.
0: Sì, diciamo che qui ogni luogo un significato, certo. Perché sono comunità profondamente legate al territorio, ancora diciamo questi legami non sono stati spezzati, ed è questo che ci ha portato a scegliere questo luogo dopo 7 anni di ricerca. Qui ci sono ancora relazioni umane vere, ci sono ancora le donne e gli uomini che vanno a lavare i panni alla Fonte Santo Pietro, la quale Fonte Santo Pietro si prosciugherà. Questo non lo diciamo noi, lo ha detto Italfer. Probabilmente si prosciugherà, perché quando apri un buco sotto una montagna di 75 km, 5 milioni di metri cubi di roba da togliere, fai un buco in un secchio e a quel punto tutto quello che c'è sopra viene giù. Probabilmente anche il famoso lago Sirino avrà qualche, non dico si prosciuga, ma qualche problema lo avrà anche lui. D'altronde sta già succedendo dove stanno scavando, che stanno asciugando sorgente, quindi non è una novità. È già successo ad Eboli, sta succedendo, che non sanno dove mettere 1 milione di metri cubi di roba e dove lo vogliono andare a mettere a fianco l'oasi di Persano. Cioè, sono logiche a dir poco perverse. Quindi siamo molto preoccupati per questo, siamo convinti, nonostante ci vogliano far credere che non si può fare nulla, perché ormai è tutto deciso, non è vero. Noi ci opporremo fino all'ultimo affinché si ritorni in maniera dignitosa, ripeto, intelligente e utile veramente per il territorio e per la gente e per le comunità viventi, biologiche di questo territorio, per il fiume, per le acque sacre di questi luoghi, si torni al progetto originario. Come diceva l'avvocato Franco Maldonado, che dovrebbe essere presente qui, che ha scritto un bellissimo libro, L'imbroglio, la storia dell'alta velocità al sud, conclude dicendo: se questo maledetto progetto si farà,

0: Sicuramente i miei nonni, i miei bisnonni non erano a conoscenza della presenza di questi manufatti. E per cui ancora oggi nessuno ci ha dato comunicazione. Noi abbiamo fatto degli investimenti, abbiamo ristrutturato la proprietà, ma senza che qualcuno si sia preoccupato di comunicarlo ai proprietari. E se lo può fare anche lei, entra sul sito di RFI, individuerà per ogni paese esistente un codice corrispondente al comune di, in questo caso, di Rivello o quello di Trechina, che arriva subito dopo, e troverà proprio dettagliato il nominativo di ogni singolo proprietario, codice fiscale, data di nascita, percentuale di proprietà, eventuali usufrutti, è tutto in chiaro, disponibile, alla faccia poi anche della legge della privacy, dove si dice questo immobile è portato in demolizione, un altro immobile è portato solo in rifacimento della parte protettiva per la parte di rumore, perché effettivamente la linea attraverserà le nostre proprietà, campi agricoli, aree edificabili, immobili. Io ho due immobili con davanti dei pozzi contenenti acqua che verranno rasi al suolo. Nel mio caso sono 15.000 metri quadri di terreno, due immobili, uno già ristrutturato, l'altro da ristrutturare. E ad oggi, 2026, io che sono il proprietario non ho ricevuto una lettera che mi dice fermati, non fare più altri investimenti perché la tua proprietà verrà rasa al suolo, trovandosi proprio sul percorso dell'alta velocità. Questa è una cosa singolare, davvero non riesco a comprendere come sia possibile che almeno una notifica da parte dell'ente che sta portando avanti questi studi di fattibilità e sì, non coinvolga i proprietari del...
1: E i sindaci?
0: Allora, i sindaci, io mi sento di spezzare una... essendo amministratore anche io pubblico, mi sento di spezzare una lancia a loro favore, perché in genere vengono coinvolti in ultima battuta e tendono poi in qualche modo a massimizzare quelli che sono i ritorni come opere compensative. E sì, le decisioni vengono prese da altre parti. Io racconto sempre questa cosa che ci succede da un'altra parte, c'è un letto di un fiume che passa vicino alla discarica di Gerenzano, che è stata e forse è ancora la discarica più grossa d'Europa. Lì abbiamo il fiume che porta fuori dei rifiuti che sono stati collocati in un'area dove non dovrebbero esserci. Regione decide di spostare l'alveo del fiume, distruggendo di fatto un'altra area verde, cosa che sembra assurda, ma a noi come amministrazione non è che viene chiesto di decidere, facciamo delle osservazioni, ma in ultima battuta la decisione non è dell'amministrazione. Credo che anche in questo caso il comune di Rivello possa fare poco e credo che si stia adoperando proprio per in qualche modo cercare di motivare lo spostamento, il fatto che non si passi in questo letto del fiume.
1: Voi avete chiesto un incontro con RFI, c'è stato insomma oltre
0: abbiamo partecipato agli incontri pubblici, fatto anche domande in quelle occasioni, erano online, ovviamente non vivendo qua le abbiamo seguiti online, ma il coinvolgimento, io insisto, è prossimo allo zero. Il coinvolgimento dei proprietari, dei titolari delle proprietà dove passerà l'ipotetica nuova linea, ad oggi è zero. Non ci sono stati coinvolgimenti, non ci sono stati contatti, non c'è stata abbiamo provato anche a fare domande, ma non c'è stata risposta in questo senso.
1: Grazie.
0: A lei.
1: Allora, oggi 24 agosto è presente anche Ulderico Pesce perché ha fatto uno spettacolo su questa questione della distruzione di quest'area attrezzata e di questa parte del fiume Noce. Come si è arrivati a questa distruzione e per fortuna insomma c'è anche un po' di mobilitazione?
2: Allora, innanzitutto va detto che sono soldi del PNRR e quindi è un regalo dell'Europa. E il governo non vede l'ora di piazzare le ditte che devono spaccare il mondo perché così fanno clientela e c'è possibilità in più di vincere le elezioni. Qui il tratto nostro, che è il tratto 1C, che va da Battipaglia fino a Tortora, costa 4 miliardi di euro.

0: velocità con questo progetto deve fare 167 chilometri in galleria. Quindi immagino una mamma con un bambino che deve far vedere il mare del sud, invece di far vedere il mare farà vedere le gallerie, perché ci saranno 167 chilometri in galleria. Però per finire il discorso che facevo prima, il risparmio reale è di 30 minuti da Battipaglia a Tortora, quindi tutto questo sperpero di 4 miliardi risparmia 30 minuti, poi il risparmio di 80 minuti è da Tortora a Reggio Calabria, ma da Tortora a Reggio Calabria se si risparmiano 80 minuti irrobustisci la ferrovia del Cilento già esistente con un terzo binario, risparmi 4 miliardi, vai sul lungomare senza distruggere nulla, ma fai un terzo binario là e recuperi in questo modo gli 80 minuti, e potrebbero essere anche sacrosanti per sempre per quel manager che deve chiudere affari d'oro a Soveria Mannelli, per l'amor di Dio, niente contro Soveria Mannelli o Rivello o Fiumicello, ma da queste parti affari non se ne chiudono, non se ne sono chiusi mai, anche perché dietro questi affari molto spesso c'è malavita e consorzieria, quindi è meglio che di sti affari stiano lontani. Ora, in tutto questo, qui nell'area nostra, proprio nel nostro paese, verrebbero abbattute 28 case, il che è una cosa di una gravità estrema, perché 28 case è un'enormità, ci sono anziani che sono nati qui, che vivono qui, che vogliono morire qui, e in più, da come sta accadendo a Eboli, il ristoro sarebbe di 400-500 euro a metro quadro, quindi uno perde una casa qui e con 400 euro a metro quadro non se la compra neppure in paese, perché già in paese le case costano 900-1000 euro a metro quadro, quindi buttano le persone in mezzo alla strada, non solo da un punto di vista dei sentimenti, della interiorità, ma anche da un punto di vista economico. Poi, ed è l'ultima cosa, ma per molti di noi è la cosa primaria, quest'area dove teniamo i piedi oggi è l'area del santuario. C'è un santuario del V secolo a.C., attivo dal V secolo a.C. fino al III secolo a.C. Sono state trovate, visto che c'è Radio Onda Rossa, sono state trovate monete del III secolo a.C. di Roma, della zecca di Roma. Quindi significa che un collega tuo di Radio Onda Rossa è partito per arrivare in questo santuario pagano in onore della dea Mefitis, la dea dell'acqua, nel III secolo a.C. è arrivato qui per dare una statuetta votiva alla dea e per ringraziare la dea affinché avesse un buon raccolto, una fertilità come madre. È un santuario importante, tra i più importanti del sud dell'Italia. Sono state trovate monete di Roma, della zecca di Roma, di Taranto, di Velia, di Pestum, zecche molto di Sibari, molto importanti, zecche molto importanti, che significa che hanno reso quest'area appetibile da un punto di vista della spiritualità, già nel V secolo, Andrea vieni, nel V secolo avanti Cristo. Ora tutto questo, abbiamo un sito archeologico che è definita la Pompei degli Enotri, lì dove uscirebbe la galleria. Quindi la Pompei degli Enotri significa che è stata un po' scavata, ma è così ricco il santuario, tutto il sito, che l'hanno ricoperto e hanno prelevato solo alcuni oggetti, perché servono milioni di euro per portare il sito alla luce. È un sito dove non c'è la cultura greca, ma la cultura degli Enotri, che è precedente a quella greca. È una cultura autoctona molto forte, di bevitori di vino, Oinotria, terra del vino, di Vasellame, dedicata al vino, a Dioniso, e quindi tutto questo sarebbe distrutto, oltre alle 28 case, il sito archeologico, che può essere la fortuna del paese da un punto di vista culturale.
1: E poi le bellezze naturalistiche, cioè qui è un posto meraviglioso.

0: Poi c'è la possibilità di farsi il fiume, il bagno nel fiume, non ci sarebbe più.
1: È un'area attrezzata fantastica di socializzazione,
0: di picnic. Stanno facendo ora l'arrosto, stanno preparando un arrosto, amici del paese. E poi la cosa anche molto grave è che qui, per arrivare da Polla, che è là, scaverebbero una galleria di 22 chilometri. Questa galleria passerebbe sotto il paese, in prossimità del paese, sotto una contrada che si chiama Molingiuolo, Cammartino, sotto le case di una contrada che si chiama Prato, a 150 metri di profondità, 22 chilometri, sbucherebbe lì, a fianco al sito archeologico che da qui si vede, proprio a fianco. Qui sarebbero costruiti piloni alti 15 metri, sul quale il treno si adagerebbe, poi il treno arriverebbe a Tortora, a Trecchina, Ponte Santi 40, dov'è il ponte? Poiché c'è una collina, viene scavata, altri 9 chilometri di galleria fino a Tortora. Ora a doppia canna la galleria, quindi 22, 22, 44, 9, 9, 18, sono 62, 64 chilometri di gallerie solo qua. Ma la galleria non viene scavata da Polla a venire qua o da Tortora a venire qua. Tutta l'area delle talpe sarà qui.
1: Quindi quest'area attrezzata.
0: Da qui, che è il santuario del V secolo a.C., che sono le case, che ci siamo noi rivelli, anche qui a Rivello, gli abitanti di Fiumicello devono sopportare talpe che scavano,
1: certo,
0: 20
1: per tanti anni,
0: per 10 anni sono previsti 10 anni,
1: previsti 10 anni vuol dire che ce ne vogliono almeno 30.
0: I metri cubi complessivi da togliere per fare queste gallerie sono 5 milioni di tonnellate. Il calcolo che ha fatto l'ingegnere Ferrari del comune per togliere 5 milioni di tonnellate di metri cubi di questo materiale, tra i quali materiali amianto, tremolite, certo, pericolosissima, ci vogliono 500 camion quotidianamente. Quindi significa che la Valle del Noce è bloccata per 10 anni con 500 camion. E l'area di cantiere è questa. Noi, non solo noi rivellesi, ma tutta la Valle del Noce dice no a questo progetto, non per dire no all'alta velocità, è un errore progettuale.
1: Ma questo vale per tanti siti, a cominciare da quello di Lione, certo, e Torino, la Val di Susa e via dicendo. Non è che uno dice no all'alta velocità, già c'è l'alta velocità,
0: già c'è,
1: è solo la devastazione ambientale continua e delle comunità, perché poi non è solo una questione ambientale ma anche delle comunità.
0: No, qui farebbero un danno grave,
1: anche perché questa è già una zona insomma che ha bisogno di molta tutela, non è una
0: tutela assoluta, è un danno anche umano, sì, enorme, in cambio di nulla, per un progetto che, se proprio vogliono fare, il nostro comune di Rivello ha studiato un'alternativa. Se proprio questo manager da Battipaglia deve andare a Soveria Mannella a chiudere un affare e no, e per lui 80 minuti è questione di vita o di morte, si può andare oltre il sito, scavano oltre il sito, ci lasciano il sito archeologico, non c'è bisogno di piloni, tutto sottoterra, escono a Tortora, la galleria è meno invasiva, il materiale estratto per giunta è di meno e salveremmo le 28 case, il sito archeologico, questo splendore, e speriamo che RFI accetti questa seconda proposta, anche se per noi, e dico per noi e per chi ha deciso di vivere qui all'ecovillaggio, Gianni, la moglie e tutti i compagni, è meglio non farla, meglio proprio non farla, perché è meglio adagiarsi sulla ferrovia che già
1: ci arriviamo a Maratea con Italo e con
0: Ferrovia, e se vogliono farla la Maratea
1: da Roma sono
0: in giù,
1: sul Tirreno non c'è bisogno, veramente si arriva, io ci arrivo tranquillamente, non è assolutamente
0: il problema. È che fare così significa spendere meno di 22 miliardi di euro, ma spenderne 5-6, e loro li vogliono proprio spendere tutti. Perché dietro questi lavori c'è la clientela politica che devono vincere le elezioni.
2: Ma allora, si dice che la terza guerra mondiale sarà fatta per l'acqua e noi ci vogliamo giocare tutte le fonti, cioè noi vogliamo prosciugare tutto quello che c'è di naturale. Adesso andiamo, qui è pieno, l'avete visto, la fontana fuori livello, la fontana qui di Fiumicello, cioè abbiamo capito che l'acqua è una priorità e per fare questo progetto ce la giochiamo tutta. Questa è acqua che va pure in Puglia, che va da tutte le parti, cioè a Eboli hanno fatto uno scempio, hanno prosciugato tutte le fonti, la gente non se l'aspettava. E questo succede tale e quale qua, perché le deviano, non so cosa cavolo fanno per fare le gallerie, non le possono trovare l'acqua, no, mentre scavano. Quindi fanno dei lavori mostruosi per... Trovo sia una cosa terribile. E la valorizzazione di questo posto, cioè noi quando siamo arrivati 4 anni fa abbiamo pensato, perché i giovani vanno via, perché non ci inventiamo qualcosa per permettere ai giovani di trovare una maniera per poter stare qua, perché non ci mettiamo in moto, perché non riapriamo i sentieri, perché qui ci sono sulla carta, però se vuoi andare a piedi a Maratea è un problema, insomma. Qui i camminatori, ormai c'è tutto un turismo lento che dall'Europa si muove, eh? Noi abbiamo avuto una famiglia di lettoni che hanno detto, ma qua avete il paradiso, qua si può in tutte le stagioni camminare, non è come da noi che ti devi chiudere dentro, per cui puoi creare un turismo fuori stagione. Cioè bisognerebbe avere una visione non a domani, una visione un po' più lunga. Qua è una terra da preservare e da valorizzare nel modo giusto.

E allora le 17 e 27 minuti dagli studi di Radio Onda Rossa, come vi avevo annunciato, insomma, noi siamo al telefono con una persona, insomma, diciamo dell'area Autistici Inventati, così insomma un po' i nostri, lo dico in maniera buona però, i nostri nerd e le nostre nerd del cuore, perché un po' così, ma sicuramente insomma anche personalmente credo, per esempio, in questa radio tanto sapere condiviso, tanta vera resistenza digitale. Allora, intanto grazie per essere qui con noi in un momento un po' particolare, no? Quasi a rendersi conto che uno è molto più importante di quanto pensava a volte. Ah, mi sento?

0: dicevo, è un'associazione di volontariato, siamo tutti volontari, non veniamo pagati, e quindi quello che chiediamo, chi partecipa, chi vuole chiedere i servizi sui server di autistici, è di condividere un minimo di valori comuni, che sono l'antifascismo, l'antisessismo, l'antimilitarismo e l'antirazzismo, proprio il minimo per potersi, insomma, riconoscere come parte di una, diciamo, come un soggetto con cui si vuole interagire, ecco.
1: Allora, voi sì, infatti internet è sicuramente molto cambiato. Sto pensando che probabilmente più tardi parlerò di uno scandalo che passa attraverso un personaggio a cui sono stati trovati stanze piene di bot, no? Questo salto per cui addirittura degli algoritmi controllano il pensiero delle masse, ecco, sicuramente da 25 anni a oggi è cambiato tanto. E allora, sì, insomma, sicuramente questo già significa rompere con tutta una serie di dinamiche, fatti sul prodotto e sul consumo di cui questo sistema si nutre e si bulimizza, direi quasi, e che quindi sicuramente rompono con degli schemi. Cosa significa svegliarsi una mattina sapendo di essere entrato anche in una simpatica lista di cattivi di quel presidente malefico, e soprattutto, insomma, il perché non è difficile capirlo, no? Laddove sicuramente poi sappiamo che in queste grandi aziende, Microsoft, insomma, tutto quello che è il mondo dell'informatica, dietro c'è un business pazzesco, quindi sicuramente questo rompe in maniera totale. Ma da qui a dover essere messi in quella lista, insomma, ce ne vuole. Quali sono stati un po' i vostri pensieri, le prime riflessioni, visto che poi tutto è abbastanza fresco?
0: Sì, in realtà è esatto, c'è la notizia di praticamente 24 ore fa, per cui neanche un giorno. Ed è, come dici tu, cioè, da questa amministrazione Trump, sinceramente, questo è un commento magari mio personale, io mi aspetto ormai di tutto.
1: Ah,
0: cioè,
1: certo.
0: Non credo che ci siano dei limiti che loro non si sentono in grado di superare. E certamente ti stupisce pensare che il segretario del Tesoro americano abbia il tempo da perdere per preoccuparsi di quello che comunque, per quanto noi possiamo essere molto orgogliosi del lavoro che fa autistici, è un piccolo collettivo italiano che tutto sommato non è che abbia, cioè, nel senso, se tu anche vai a vedere il numero di siti, il numero di mail, cioè, è una realtà grande, perché stiamo confrontandola con realtà tra virgolette autogestite, ma ovviamente le confronti con una qualsiasi azienda commerciale è una goccia nell'oceano. Non è che avendo blog di questo, insomma, di movimenti politici, di progetti sociali, non fosse mai successo di essere coinvolti in qualche modo in interazioni con l'autorità, perché comunque le richieste di togliere dei contenuti, le richieste di ottenere le informazioni, avvengono, cioè non è una cosa che è individuale. E autistici, nel senso, non è un'organizzazione legale in Italia. Ovviamente quando viene una richiesta che non ci sembra giustificata, mi parli con l'avvocato, cerchi di capire cosa puoi fare, ma se arriva una richiesta di un giudice ovviamente, cioè, non hai la forza, certo, per opporti, no? Se neanche essere realistici, cioè, non è che possiamo fare i martiri,
1: esatto,
0: e andare quindi, cioè, detto fuori così, questa inclusione in questa lista è sorprendente in questo senso, perché non è che avviene alla fine di un processo in cui ci sono stati dei passaggi intermedi che sono aumentati fino a dire vabbè, ma

0: però nel senso questo è come funzionava internet 25 anni fa e come in certo modo si può ancora fare funzionare. Per cui è complicato ed è una novità, e penso che sia anche un momento di riflessione non solo per autistici o per diciamo il giro più vicino ad autistici, ma per tanti altri gruppi in Europa e non solo, che fanno cose molto simili, e che cioè, se questo diventa una cosa che passa, che diventa una cosa che il governo americano può fare, diventa un problema per tutti, non soltanto per noi o per diciamo, il nostro piccolo spicchio di internet, ma per chiunque voglia partecipare in un discorso pubblico senza dover passare per forza dai grandi provider commerciali.
1: Sì, mi fa venire un po' in mente come quando nella stessa lista era stato messo il movimento Antifa, che non si capisce bene dove volesse andare a parare, no? Siamo che sappiamo che non esiste un collettivo Antifa, no? Antifa si definisce, almeno qua lo scrivi, non è che c'è un nucleo, che c'è un'organizzazione, un'associazione, una, no? Una società, non si sa bene dove vuoi andare a colpire, no? Allora sicuramente ha lasciato molto perplesso, ma da una parte fa ridere, dall'altra parte non sai se ridere e preoccuparti, perché poi insomma quando si tratta di questi personaggi sappiamo bene che insomma noi quanto poi sanno essere malvagi. Detto ciò, sì, mi sembra abbastanza chiaro quello che dici, sta di fatto che comunque è una cosa che un po' ti fa riflettere, perché appunto non è una denuncia che tu dici arriveranno degli atti in cui io leggeremo dove cosa è stato colpito, cosa è stato il motivo scatenante. Qua c'è veramente un po' un delirio generalizzato di questa gente che forse pensa di insomma che non lo so, che non li abbiamo mai pensati, che adesso ci si spaventa, lascia veramente molte possibilità di pensiero. Ecco, io so che domani in parte al Ponte Radio si tratterà di questo, proprio di questa cosa. Voi avete scritto un comunicato che io leggerò quando finiremo la telefonata, ma ci vuoi anticipare qualcosa, se sai, di domani? Perché ti ripeto, insomma, come ripetiamo, sono 24 ore che esplosa questa cosa e lascia anche un grosso boh, no?
0: Sì, e in realtà purtroppo, cioè, questa è anche l'altra cosa che è molto triste da dire, al momento di informazioni solide anche noi non ne abbiamo, perché come spesso fa l'amministrazione Trump è tutto annunci stampa e poi le cose arrivano dopo, tra virgolette. Cioè al momento i servizi autistici funzionano esattamente uguale che due giorni fa, cioè non c'è stato nessun cambiamento al momento in niente, tutto funziona regolarmente. Ovviamente non si sa quanto tempo questa cosa andrà avanti, però al momento diciamo bisogna anche chiarire questa cosa qua. E autistici si sta informando con tutte le persone che possono aiutarla a capire come comportarsi, da avvocati, da persone insomma di tecnici, riusciamo anche a capire diciamo di cosa stiamo parlando. E ho visto anche su Mastodon o comunque insomma in giro su internet tante persone che ovviamente vogliono esprimere solidarietà autistici, e la cosa più ovvia è dire faccio una donazione. In realtà in questo momento forse, cioè fa sempre piacere, però in questo momento forse non è la cosa importante, quindi forse questa è una cosa che andrebbe chiarita, perché in realtà autistici i soldi per pagare le spese ce li ha, e ha anche la tranquillità tra virgolette di sapere che c'è un movimento dietro, una comunità dietro che la sostiene, per cui se un giorno c'è bisogno di soldi autistici li chiede e sa che li riceverà. Cioè questa è una cosa che ci fa molto piacere sempre vedere. E dato che la parte diciamo molto forte di queste sanzioni è proprio sul piano economico, e non si sa bene cosa succederà, se ci sono delle problematiche con i flussi di denaro, forse ecco, non è questa la priorità in questo momento. E siamo in una fase di esplorazione e stiamo capendo cosa può succedere, e magari domani si parlerà appunto anche di queste cose qui. Però purtroppo al momento so che tutti vorrebbero sapere, ma allora cosa succede? E la risposta è che non è chiaro, perché è un precedente diciamo secondo me un po' unico, perché non credo che sia mai successo prima che appunto in questa lista finisse non tanto un'organizzazione politica, ma un'organizzazione che tutto sommato fa servizi,
1: Sì, infatti.
0: Cioè, nel senso, sono artistici, non è un provider commerciale, però è un provider di servizi, nel senso, come uno potrebbe dire, come fai a scusare Google se qualcuno manda un comunicato con l'email di Google? Cioè, un po' stiamo parlando di questo. Per cui andrà capito e magari appunto domani ci saranno delle altre notizie. Sicuramente c'è bisogno di una campagna d'appoggio e sono passate 24 ore per cui ancora non c'è una campagna attiva, ma nascerà presto e quindi se ne va bene anche che domani ci sia questo momento, perché sicuramente domani ci saranno delle novità.
1: Sì, poi mi immagino anche più teste staranno ragionando, quindi
0: certo.
1: Insomma, un po' conoscendovi.
0: Però appunto secondo me è importante che questa cosa non passi in sordina, è importante che se ne parli tanto, anche se la situazione è un po' confusa, però non avendo nulla di solito è anche un po', secondo me, stupido stare qui a fare grandi supposizioni, no? Cioè capiamo bene cosa succederà e poi affrontiamo una cosa, però l'affrontiamo tutti assieme. Questo secondo me è importante, siamo tutti, è molto chiaro per tutte, no? Io spero che non ci sia neanche da ridirlo, ma è bello anche a volte ripetersi l'hobby.
1: Assolutamente, su questo concordo e credo che casomai può essere anche un'occasione in più per raccontare chi è autistici, cosa fa autistici, non smettere comunque di spammare tra di noi questo sapere resistente rispetto all'informatica, perché secondo me è sempre molto necessario. Esatto, di collettivi come Autistici Inventati non ce ne sono tanti, non ci sono tante persone che spiegano qual è che cosa si fa realmente quando si compra un computer, si apre una mail, insomma tutti i vostri servizi, quando si chiede un servizio, fosse anche una mail di Autistici Inventati, si ricevono tutta una serie di informazioni fichissime, insomma, di cui poi non si può un po' più fare a meno, è come diventa un po' una reazione a catena. Quindi ecco, casomai l'invito è anche quello, non solo di stare con le antenne dritte e pronte a fare squadra intorno a autistici, ma anche continuare a parlarne, ricominciare a spammare e viralizzare tutto quello che è il lavoro di autistici, che secondo me è molto molto molto importante.
0: Assolutamente sì.
1: Allora, io non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no io rimanderei direttamente all'appuntamento di domani come al solito al Ponte Radio.
0: No, va benissimo così, grazie di nuovo per l'attenzione e speriamo di risentirci con delle notizie più allegre.
1: Più allegre sicuramente, a voglia. Dai, allora io ti abbraccio, ti ringrazio molto per questo tuo intervento, ci sentiamo domani al Ponte.

0: chiamare in diretta e come annunciato andiamo a parlare invece ora della Peace Walk, che abbiamo in collegamento telefonico il referente dell'organizzazione del percorso italiano della Peace Walk, Enrico Sgarella. Ci sei? Ci senti?
1: Eccomi qua.
0: Eccoci. Che già in marcia, in assistenza della marcia in giro per l'Italia, giusto?
1: È giusto. Siamo partiti il 19 di agosto da Vicenza, il 23 di agosto da Venezia e adesso siamo entrati in Friuli e siamo ad Aquileia. E il gruppo, nutritissimo perché siamo più di 60 persone, da Lignano Sabbiadoro ha preso il traghetto per Grado e da Grado sta arrivando ad Aquileia.
0: E quindi fate un po' un quadro di che cos'è questa Peace Walk, come è nata e cosa prevede?
1: Premesso che ci sono già state, specie qui nel territorio giuliano, molte marce per la pace, per unire le comunità slovene, le comunità italiane. Questa Peace Walk to Jerusalem nasce per iniziativa di Rico, non vorrei storpiare il cognome, comunque un olandese insieme ad altri amici, diciamo, di croati, altri amici di Trieste, di fare un po' sull'esempio della flottiglia, se vuoi, una camminata europea che partendo il 31 gennaio dal Finisterre ci ponga l'obiettivo di raggiungere poi Gerusalemme ad aprile-maggio del 2027. I temi sono di stop alla guerra, contro la guerra, per la pace e per la risoluzione dei conflitti senza le armi, insomma. Questo è il tema principale. Il 10 ottobre i vari rami della Peace Walk, che altri sono partiti da Parigi, altri dalla Polonia, altri dall'Olanda, dal Belgio, e convergono tutti quanti il 10 ottobre a Sarajevo, dove ci sarà un po' la riunione di tutti questi rami, la prosecuzione poi verso sud per raggiungere prima la Turchia e poi entrare anche in Israele per andare a Gerusalemme.
0: E senti, ma praticamente come è organizzata la marcia, nel senso chi
1: volesse è molto auto-organizzata, sì, molto alto, nel senso che non è che c'è un centro che organizza la proposta è vieni a camminare con noi, auto-organizzati, unisciti quando vuoi, stai un giorno, due giorni, una settimana, tutta la camminata. Ecco, nel nostro gruppo ci sono camminatori che hanno fatto la Svizzera, ad esempio, oppure che ha un altro che ritorna a Gerusalemme dopo esserci già stato, poi ci sono spagnoli, olandesi, francesi, insomma, è questo, se vuoi, l'aspetto più importante, no, di questa iniziativa, unire gli europei, i camminatori di tutta Europa, per un progetto condiviso come questo per la pace, insomma.
0: Benissimo, e quindi ovviamente rilanciamo l'appello e c'è un sito di riferimento dove si può andare?
1: Il sito di riferimento si chiama Peace Walk Info, lo trovi subito. Volevo solo aggiungere che il tratto italiano è nato, diciamo, il comitato che ha organizzato questa camminata italiana è nata il primo marzo di quest'anno, ci siamo radunati, visti all'istituto Alexander Langer,
0: sì,
1: di Mestre, ospiti di Michele Poato,
0: sì.
1: E abbiamo unito le forze, varie associazioni, rappresento Movimento Tellurico, Trekking, Ecologia e Solidarietà, però ci sono anche Pax Christi, ci sta anche il i comitati della pace di zona, insomma ci sono molte associazioni. Oggi ad esempio incontriamo le organizzazioni che sono qui presenti sul territorio, che sono del Friuli Venezia Giulia, insomma.
0: Benissimo, e allora rimandiamo al sito e rimandiamo comunque a seguire il percorso e l'iniziativa, sì. E magari ci sentiremo più in là, appunto, in occasione della riunione europea a Sarajevo, e poi per proseguire.
1: Sì, ecco, magari se ci risentiamo possiamo aggiornarti, aggiornare gli ascoltatori di Onda Rossa su come procede questa camminata, e sentirci fra qualche tempo. È importante, insomma, la pace non è una semplice fine della guerra, no, perché la pace è una costruzione progressiva che richiede uno sforzo, come in un terremoto di 20 anni dopo che le armi tacciono, per arrivare a una situazione in cui sia possibile ascoltarsi fra ex nemici. Un po' come è successo in Europa, no? L'Europa nasce da un disastro epocale come la Seconda Guerra Mondiale, però oggi ci sentiamo tutti europei, anzi, se vuoi, è un la Corte Penale Internazionale è nata qui ed è l'istituto più importante, che dimostra un cambiamento di sensibilità, un cambiamento di idee per la difesa dei diritti dei popoli alla pace.
0: Benissimo, ti ringrazio ancora e quindi a risentirci.
1: Ciao,
0: a breve.
1: Ciao, allora. Ciao. Arrivederci a tutti.
0: Buon cammino. Ciao. Ciao.
2: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
3: 20 anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
4: 20 anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. 20 anni di memoria collettiva.
5: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
3: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
4: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
3: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
4: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
3: Sempre con la stessa rabbia,
5: sempre con il mutato amore.
4: È tutto Super Slay.

0: E allora torniamo in onda sugli 87.9, sono le 10.37 e abbiamo in linea per gli aggiornamenti sulla Palestina, per gli aggiornamenti sulle iniziative sulla Palestina in Italia. E quindi a te la voce.
1: Grazie, buongiorno, bentrovati e ritrovati anche coloro i quali ancora stanno facendo soggiorni giustamente per riposarsi dopo difficoltà costanti ovviamente nel quieto vivere e nelle attività politiche. E il riassunto di questa fine settimana si può verificare attraverso queste

di Roma antifascista. La cosa che, di cui volevo ribadire che in tutto è andato anche in diretta con Bilal. Bilal è un compagno palestinese che ha subito di recente, è tornato in libertà dopo 4 anni di detenzione amministrativa. Lo conosciamo un po' tutti perché ha partecipato ovviamente per tanti anni alle reciprocità con Roma e la Palestina, e quindi è andato in diretta e ci ha fatto un sacco piacere. Anche lui ha voluto ricordare Renato Biagetti, di cui era stato già invitato in altre occasioni a questo livello. E è stato presentato in anteprima il video che è stato prodotto con gli amici di Dax di Milano, che ricorda ovviamente l'escursus della vita di Renato e il sostegno di anno in anno che è arrivato a 20 anni. Ci saranno i prossimi appuntamenti ad Agrobax il 3 e il 4 di settembre, e poi tutti insieme saremo nel corteo del 5, di sabato 5, che partirà da Porta San Paolo sul titolo Roma solidale e antifascista. E arriviamo appunto alle iniziative che anche in questo fine settimana ci sono state. In particolare vi leggo velocemente quelle che già sono state nei giorni scorsi, tra il 26 e il 27, il 26 in particolare perché poi arrivo al 27, quello che a Roma c'è stata l'ennesima iniziativa a Piazza Capranica, che poi finisce a Montecitorio, sul titolo dello stop alle armi a chi massacra i bambini. A Carovigno è partita l'altro ieri e continuerà fino al 30 in Puglia, che incontra la Palestina. E ieri c'è stata la presentazione del libro La Rosa di Gaza nei giardini della biblioteca. E a Casoli c'è stato anche qui la presentazione del libro E ogni istante una vita, racconti su Gaza genocidio. Mentre il 27 ieri sono stati capitoli molto molto importanti, perché a Ravenna alle ore 10 si è svolto un'iniziativa presso il porto sul titolo No alle armi che transitano sul porto di Ravenna, ed era in collegamento con Roma perché c'era presso il Consiglio di Stato iniziativa che coinvolge la sociologa Linda Maggiori sulla verità dei porti per le armi. Non sappiamo che risultati ha avuto questa storia del Consiglio di Stato, ma l'iniziativa di Ravenna è stata molto molto partecipata. Mentre ancora a Verbania, ancora ieri, c'è stato un flash mob sotto il municipio a sostegno delle azioni che la settimana scorsa si sono svolte negli aeroporti di Roma, Verona, Milano e quanti altri, Cagliari sicuramente, contro il turismo sionista. Mentre a Cagliari ieri a Piazza Liene c'è stato il tradizionale presidio stabile per la Palestina sul titolo Libertà de Prosa Palestina. E allora arriviamo ad oggi, dove a Milano presso la piazzetta Piccoli Martiri ci sarà presentato il film The Settler, che riguarda ovviamente la vicenda dei coloni ebrei nella Cisgiordania occupata, il loro mondo e la loro volontà criminale nei confronti dei palestinesi. Mentre a Fano comincia oggi e finisce il 30 di agosto comincia il Licheni Festival, e oggi in particolare si terrà nel pomeriggio un meeting su poesie e musica per la Palestina. Arriviamo a domani, sabato 29, dove ad Alghero ci sarà una marcia per la Palestina, che in particolare è una camminata lungo il Lido che comincerà alle 18:30. Contro il turismo e il terrorismo sionista, a proposito ovviamente
della vicenda che, nonostante cessato il fuoco, ha continuato ad uccidere oltre 1280 palestinesi e molti di più, 4

0: mattina, e ovviamente proprio loro che nel tempo andato hanno avuto a che fare con la Palestina, avendo avuto, come dire, gli impegni dell'ONU e di quanto hanno fatto nel bene e nel male, soprattutto nel male, e questa volta appunto l'indicazione è muoversi per respingere il ruolo coloniale che ancora mantiene ovviamente Israele nei confronti della Cisgiordania occupata. E l'invito in sintesi di questo appello dei diplomatici è il rispetto delle corti internazionali, del diritto internazionale e di quanto sancito dall'ONU, non poteva essere altrimenti, visto che i diplomatici sono così, utilizzano la diplomazia. E quello degli aquiloni l'abbiamo già detto, è decisamente importante, si sta sviluppando eccetera, e Israele l'altro ieri ha occupato, ovvero ha chiuso l'ultimo centro dell'UNRWA a Gerusalemme, ne ha parlato Chiara Cruciati sul Manifesto in maniera esemplare, e ne ha detto di peste e di corna nei confronti ovviamente del governo israeliano. L'ultimo sfregio ovviamente è ai diritti dei palestinesi, se ne fregano dell'ONU e della diplomazia, e nonostante il giorno prima, voglio dire, questo è avvenuto il 25 di agosto, il 24 i diplomatici della Spagna, della Germania, della Gran Bretagna avevano visitato il centro e ne avevano elogiato l'attività. Israeliani sono andati giù con una trentina di militari, hanno chiuso direttamente l'ultimo centro, e questo significa tanto per tutto quello che l'UNRWA dà in termini di cibo, in termini di istruzione, in termini di salute e quant'altro. Quindi un altro presidio concluso ovviamente in questo terrorismo ovviamente che Israele fa e conduce costantemente nei confronti del popolo palestinese. Un'altra notizia è quella che è in corso la marcia che si chiama Peace Walk to Gerusalemme 26, è la marcia più lunga del mondo, si parte da tutte le località del mondo, l'Europa ha cominciato a parteciparvi, ci sono stati tra la fine di luglio e tutto agosto le marce che hanno riguardato soprattutto il nord dell'Italia. E il tutto si ritrovano ovviamente a Gerusalemme nella fine di questo anno. Per tutti gli europei che hanno marciato ovviamente da tutte le località, il ricongiungimento sarà a Sarajevo il 10 di ottobre. E per finire,
1: E volevo ricordare, scusa se ti interrompo, proprio su questo tra poco avremo il collegamento con il rappresentante italiano della Peace Walk, quindi poi proseguirà l'argomento, lo approfondiremo.
0: Decisamente importanti, affrontando la questione ovviamente della Palestina in particolare. Dicevo, per concludere, c'è questa denuncia di Amnesty International fatta nei giorni scorsi sul ruolo di sostegno dell'India che fornisce ad Israele, parliamo sempre del governo indiano, di Modi e quant'altro, che se la fa da tutti i punti di vista ovviamente con l'israeliano, una grossa partnership che dura da quel 7 ottobre del 2023, probabilmente comincia pure prima, dove ci sono state da quel tempo oltre 3600 spedizioni di armi e parti di ricambio al governo israeliano. Le aziende sono parecchie, ve ne annuncio così, ci dicono poco i nomi, ma insomma, giusto per dirvelo, la PRL System, la Indo MIM, la Kailin System, la Alpha Aerospace, che producono ovviamente testate esplosive, armi automatiche e altri componenti ovviamente per sistemi di armamento. Le aziende invece israeliane che hanno ricevuto sono la Elbit System, la Rafael System e l'Aerospace Industries. Quindi l'ha voluto documentare, ha fatto molto bene Amnesty International, perché se si continua ovviamente a fornire armamento costante ovviamente alla,

Israele, non finisce che per uccidere, per sterminare ovviamente quel popolo palestinese che continua e continuerà in maniera estremamente pressante, soprattutto alla vigilia delle elezioni, perché sapete sono il 27 ottobre, ancora mancano 2 mesi e ci vuole poco a fare una carneficina. Arrivederci.

cadono dagli occhi.

lamenti. Sento che ce l'hanno con noi. Forse è per via delle pagliuzze. Forse per via della loro trave. Siamo bravi noi, che sprechiamo solo qualche goccia, giusto per macchiarci.

non versare neppure lacrime. Lo sai che è così. E ti voglio ancora di più.

brucia così in Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza ma gioco dolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa

0: da maggio cotolare. Pure lo giamanno con noi, sì. Ti senti un pallino fisso che c'è di te la capo me potegliare mai. L'urino con noi a fai.
1: È un mondo difficile e vita intensa.

0: Mm. Ok, I'm done.
1: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
2: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
3: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
4: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
3: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
3: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
2: Sempre con la stessa rabbia,
4: sempre con il mutato amore.
3: È tutto, Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: prodotto di Radio Onda Rossa. 87 900 900 900.
1: La voce e senza voce della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: sangue che vogliono. Senti come urlano se loro pallottole reclamano le nostre vite,
1: le nostre vite.
0: Perché siamo arrivati a questo?

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Makale, Petrol Makale, Petrol.
1: 55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle blu, bolle per intorno alle bolle, mille bolle blu.
3: Se tu...
0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Ben trovati all'ascolto delle dita nella presa. Quella che ascolterete tra poco è una replica. Vi ricordiamo infatti che le dita nella presa è in diretta ogni altra domenica alle ore 21.

criminale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione.

dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

0: benvenuti alle Dita nella Presa, la trasmissione di Radio Onda Rossa che si occupa di tecnologia. In onda ogni domenica con alcune pause quando la vita si fa complicata.
1: E la vita si fa molto complicata d'estate.
0: Se ci state ascoltando in diretta lo state facendo dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, altrimenti in differita quando vi pare dal sito ondarossa.info.
1: Per questa puntata, tuttavia, la diretta è un'illusione, a meno che non ci state sorvegliando, quindi vi siete nascosti dentro l'armadio davanti ai miei occhi. .9 è la nostra frequenza, 06491750, il numero di telefono a cui non potete chiamarci per il motivo che a cui vi ho precedentemente segnalato, ma voi prendetene nota ugualmente. Teniamo comunque traccia scrupolosamente delle persone che ci fanno uno squilletto anche quando noi non ci siamo.
0: Oggi con la redazione Ombra.
1: Eh sì.
0: Studio.
1: Ombra particolarmente desiderata in questo periodo, ma vabbè, basta con i riferimenti col caldo perché so che c'è tipo un limite ministeriale a quante battute sul caldo puoi fare in una certa ora, e noi già parleremo molto di problemi termici e quant'altro nell'ora che segue, in cui ascolterete un'intervista che abbiamo precedentemente registrato, un'intervista in cui abbiamo parlato con una compagna di Tunube Secamirio.
0: Sì, Tunube Secamirio, che è un gruppo spagnolo della regione della Mancia che si è occupato negli ultimi anni di prima di tutto produrre un report documentando gli effetti della presenza dei data center hyperscale, quindi data center molto grandi, nella città di Talavera della Reina, e che si sta occupando da anni anche di fare resistenza, appunto organizzare resistenza attorno al tema della costruzione di nuovi data center, in particolare nei territori spagnoli.
1: Potreste avere l'impressione, quando si tratta dell'intervista, che alla fine, tutto sommato, sono sempre le stesse due voci che vi stanno parlando, almeno le stesse che vi stanno parlando in questo momento, ma come forse avrete capito, no, visto che la Mancia non si trova in Italia, il punto è che c'era una traduzione, quindi sentirete le nostre voci, ma noi non possiamo che giurare che abbiamo intervistato delle altre persone e non solamente delle voci dentro la nostra testa, che comunque poteva essere interessante. A proposito di tutto questo, vi ricordo che questa è l'ultima puntata della stagione 2025-2026 delle Dita nella Presa. Noi da qui in poi vi lasciamo al palinsesto di repliche, se ne riparla poi a fine agosto o magari anche inizio settembre, lo vedremo, speriamo magari già da fine agosto del nostro ritorno, e quindi direi buon ascolto.
0: Ciao.

0: Benvenuta alle Dita nella Presa, è una trasmissione che parla di tecnologia e volevamo parlare con te del tema dei data center in Spagna, dello Centros de Datos. E niente, ti volevamo fare una prima domanda per aprire il tema, cioè di dare un po' una descrizione generale, perché vediamo che ci sono tanti nuovi progetti di data center in tutta Europa e volevamo capire qualche cifra, qualche informazione per capire come si stanno muovendo questi progetti in Spagna e quindi per esempio quanti data center vogliono realizzare, per quale potenze si parla e anche ci interesserebbe sapere in quali zone li vogliono costruire, perché poi lo vedremo, abbiamo l'intuizione che forse potrebbe questo essere un po' diverso in Italia da come avviene in Spagna, ma ce lo direi tu.
1: Bueno, la primera respuesta es no sabemos cuántos centros de datos vienen a España.
2: La prima risposta è che non sappiamo quanti centri dati ci sono in Spagna, non sappiamo di quali imprese sono stati costruiti e neanche quanta acqua consumano e che consumo di suolo hanno, perché l'elemento centrale che sta basso alla base dell'industria di dato è l'opacità. Fanno in modo che noi non sappiamo niente, perché così non possiamo lamentarci, per cui non ci sono neanche delle legislazioni che li obbligano a dirci quanta acqua utilizzano, e questo a livello di Spagna. A livello europeo c'è una legge che però non sta venendo rispettata e quindi non ci sono delle... noi non siamo in grado di trovare le informazioni nei mezzi di comunicazione, per esempio solamente nella regione di Aragona. Ricordatevi che in Spagna ci sono 17 regioni, ci sono 34 macro progetti di centro di dati, che significa questi progetti di hyperscalers che consumano un sacco di energia, di acqua, che di fatto vengono utilizzati per l'intelligenza artificiale, questo solo in Aragona. In quanto a dove si stanno costruendo, dove stanno andando, sì, normalmente i centri dati antichi si facevano alle periferie delle città, erano molto più piccoli e noi non ci facevamo attenzione perché stavano dentro nei parchi industriali, in parte non li guardavamo perché non consumano tanto, però questi hyperscalers invece hanno necessità di una quantità di risorse talmente grande che adesso si trovano invece in zone rurali, vengono costruite qui, utilizziamo questo termine di zone di sacrificio per parlare appunto di queste zone rurali dove si stanno costruendo questi centri di dati che si stanno appunto costruendo in Spagna e all'interno dell'Europa in queste zone dove si utilizzano invece appunto le energie rinnovabili. Sono sia il solare sia l'eolico. All'interno di Aragona, questa è una regione molto ventosa, c'è tantissimo vento, per cui questi progetti, macro progetti rinnovabili, sono di energia eolica.
0: Un'altra domanda che ti volevamo fare è: i data center ci sono sempre stati, o comunque ci sono da più di 20 anni, cosa sta cambiando? Come mai adesso c'è l'urgenza di opporsi ai data center e forse 10 anni fa non c'era, o c'era anche 10 anni fa e abbiamo solo perso un'occasione?
2: In primo luogo siamo in una società che sta diventando sempre più digitalizzata, per cui tantissimi movimenti sociali adesso per esempio stanno reclamando il diritto alla disconnessione totale digitale, e quindi vogliamo dire che alcune delle funzioni basilari non devono essere necessariamente fatte in digitale. Per esempio potresti voler andare dal medico chiedendo un appuntamento chiamando il medico col telefono, e non vuoi necessariamente avere un'app dove devi registrarti col telefono e avere l'appuntamento online, no? Questo è un esempio di quanto digitalizzata è la nostra società. Però poi c'è anche questo fatto che abbiamo tecnologie che richiedono molta più capacità computazionale Anteriormente c'era una capacità di mantenere, no, la capacità computazionale con dei centri molto più piccoli, in mano per esempio a dei centri di ricerca, università, eccetera, e adesso invece vediamo che queste tecnologie richiedono molta più capacità computazionale. Questo fa sì che questi dati siano in mano a 5 compagnie, e vediamo che tutto sta venendo migrato sul cloud. Queste cloud hanno generato un movimento speculativo attorno all'intelligenza artificiale. Una parte di questo hype, una parte di questo è solo hype, non è reale. L'intelligenza artificiale richiede moltissima più risorse, e questo è come quando noi abbiamo un programma sul computer molto piccolo che richiede poca energia, poca capacità di computazione rispetto

0: a fronte del fatto che però l'infrastruttura per mantenere questa digitalizzazione sta nelle mani di 5 compagnie.
1: Ai settori della società che te parecen más atentos.
2: Vogliamo sapere quali settori della società ti sembrerà che siano maggiormente sensibili alla questione.

0: anni diventa la quarta città con più disoccupazione all'interno della Spagna. Le big tech, quando vanno all'interno di un territorio, sanno quali sono i territori dove c'è disperazione, c'è disoccupazione, dove c'è differenziale di potere. Quindi sanno dove vanno e loro si presentano con promesse di lavoro, promesse di futuro, e la verità è che no, non ci sono posti di lavoro legati ai centri dei dati, perché i centri dei dati comunque avranno dell'inquinamento, sono delle industrie automatizzate, ci sono veramente pochi impiegati, per cui poi la gente se ne andrà da lì. Però queste sono il tipo di promesse che fanno per riuscire ad entrare all'interno del territorio, e queste sono le promesse che vengono proposte ai mezzi di comunicazione locali. Poi c'è questa altra narrativa, no? Su un pianeta che sta andando a fuoco. Noi c'è in Spagna, e penso che stia succedendo anche in Italia, sta succedendo in Portogallo, ci sono una quantità di incendi in estate non controllati, su un pianeta che sta ardendo, non c'è futuro se non ci ripianifichiamo questa idea della crescita continua. Non c'è futuro senza la decrescita. La digitalizzazione ci può aiutare in alcune cose, ma i centri di dati hyperscalers non sono parte di questa linea di decrescita, di digitalizzazione. Sono parte della tecnologia della vigilanza, sono parte del capitalismo sono parte del capitalismo e dell'imperialismo digitale. Se fossero veramente utili a livello sociale, se funzionassero per le cose che ci vengono dette, per esempio per fare la previsione, per esempio, no? Come ci dicono dei crimini che stanno per succedere, non avrebbe senso che ieri in Spagna ci sono stati 3 omicidi di genere, 3 donne sono state uccise, e questa cosa non è stata prevista dall'intelligenza artificiale. L'unica cosa per cui sta venendo usata questa serie di raccolta dei nostri dati è per sorvegliarci, per essere utilizzata, come nel caso per esempio sulla Palestina, sono utilizzati solamente per fare repressione del dissenso.
1: Abbiamo visto, no, il vostro lavoro di documentazione con Tunubese Camirio, che mi sembra si sia focalizzato soprattutto sugli effetti ecosociali dei centri di dati. Ci puoi raccontarci quali sono stati gli effetti, quindi, dei data center? Quali sono state le promesse con cui politici e costruttori hanno giustificato l'arrivo dei data center nella regione?
2: In primo luogo, immaginiamo che vivesse in una zona rurale.
0: Sì, allora, per prima cosa immaginatevi di abitare in una zona rurale dove il vostro paese sta letteralmente scomparendo assieme alla vostra memoria, e compaiono queste aziende grandissime che si presentano come il progresso, e sembrano una buona idea, fino a quando il governo regionale vi invia una lettera dicendo che vi espropriano la terra per regalare questa terra, la vostra proprietà, alle big tech. Questo è per esempio il primo shock che subisce la gente che abita in queste zone rurali. E poi questi centri di dati sono talmente grandi che vanno a cambiare per sempre il paesaggio che conoscevi, e inizia a rovinare tutto l'ambiente, tutta la natura attorno a te. Poi inizia a sentire queste idee che utilizzano tantissima acqua, e quindi che ci sarà mancanza d'acqua per l'igiene, per l'ambiente, per la fauna, per tutte le cose anche collegate. Poi ci sono tutta una serie di problematiche di salute che sono anche collegate alla perdita di accesso alla natura, però anche alla perdita, per esempio alla diminuzione di accesso all'energia. Non c'è abbastanza energia, quindi si utilizzeranno molte più risorse energetiche. Questo ovviamente va a peggiorare ulteriormente la situazione. Alcune delle conseguenze dirette sono cose tipo la mancanza d'acqua, che genera mancanza di salute, le isole di calore, il rumore, tutto questo tipo di problemi sono anche legati all'ambiente attorno a noi. Per me non c'è differenza tra la fauna e l'umano. la resistenza da noi, noi siamo stati abbastanza fortunati perché in Spagna noi è da anni che guardiamo quello che succede in America Latina, cosa succede negli Stati Uniti, per cui sappiamo cosa sta per arrivare, non abbiamo bisogno di guardare le notizie, e sappiamo, e abbiamo saputo all'inizio come organizzarci. I mezzi di comunicazione locali, la stampa locale ha più collegamenti con i politici locali, e quindi quello che viene proposto all'interno di questi mezzi di comunicazione non sono notizie vere. Bisogna guardare ai media nazionali, internazionali, per capire cosa succede con i data center, però questi sono i media che non hanno presa tra la gente locale, perché gli anziani guardano la stampa libera, la stampa gratuita, che è appunto quella locale. E tutte le promesse che vengono fatte, queste promesse di progresso, di impiego, vengono fatte su questa stampa locale, però viene occultato quali sono i problemi di salute, i problemi di utilizzazione del territorio, e sorpresa, la cittadinanza sarà anche quella che poi paga per queste cose, perché le infrastrutture per l'uso dell'acqua, le infrastrutture energetiche vengono pagate dalla cittadinanza. Queste compagnie non pagano le tasse e pagano già il minimo sindacale all'interno di ogni paese dove vanno, e quando non pagano il minimo delle tasse si organizzano in lobby per cambiare le leggi, e quindi questa è anche uno dei primi veicoli con cui la gente, insomma, capisce qual è l'impatto dei centri di dati sul proprio territorio.
1: Ti volevo chiedere anche, e può darsi che questo sia una cosa specifica spagnola, perché secondo me noi in Italia non abbiamo lo stesso tema, che però è il tema nello specifico del greenwashing, dell'energia, che è una retorica che c'è tanto in Spagna,
0: greenwashing dell'energia,
1: che riguarda le fonti di energia sostenibile.
0: In Spagna, perché mucha della,
1: noi da questo non c'è,
0: delle fonti di energia sono sostenibili, per esempio.
1: Quindi i data center in Italia non possono dichiararsi come sostenibili, però invece questo succede in Spagna.
0: No se pueden presentar como sostenibles, però intendo che esto ha pasado in Spagna, sì?
2: Sì, además tenemos anche, que explicar que el momento, sì.
1: No, sono una piccola aggiunta, un'altra differenza, anche per avere uno scambio, è che vediamo che in Italia i data center li vogliono fare nella periferia delle grandi città, quindi sostanzialmente in delle aree industriali, a volte allargandole, a volte dentro aree industriali che già ci sono, e ci sembra che questo sia perché vogliono rimanere vicini a dove ci sono i punti di connessione migliore a internet, quindi si parla di Milano, Torino, Roma, tre grandi città d'Italia, e, mentre la situazione in Spagna mi sembra che sia diversa anche da questo punto di vista, e mi pare, come hai detto tu prima, che sia la retorica delle zone di sacrificio. Adesso non lo so, ma vedo che quando succede in Italia magari dicono cose tipo tanto lì non c'era niente, no? Quindi anche una svalorizzazione dei posti in cui le persone vivono magari da sempre.
2: Sì,
0: sì. Inizialmente, se parliamo d'Europa, i data center si costruivano alle periferie delle città, li chiamiamo FLAP, Francoforte, Londra, Amsterdam e non mi ricordo se è Parigi, però queste sono le periferie di grandi città, e questo è per una questione delle connessioni internet, velocità, eccetera. Però se guardi adesso le mappe dei cavi sottomarini e dei cavi terrestri, i data center si situano in cima di questi nodi, e quindi per esempio Talavera della Reina è il nodo che connette Lisbona con Madrid e poi Lisbona con gli Stati Uniti, mentre invece Saragosa è su una linea perfetta tra Saragosa, la Catalunya e poi la Francia, per cui vediamo che ci sono queste linee di connessione come una delle maniere di situare dove costruiranno i data center. I cavi terrestri, tra l'altro c'è questa cosa interessante, e i cavi marini anche, che sono gli stessi del colonialismo di un secolo fa, perché sono letteralmente i cavi del telegrafo che permettevano la connessione dell'impero con le colonie. E quindi le linee successive, le tappe successive dei centri dati sono quelli appunto degli hyperscalers, che sono molto più grandi, e i terreni periferici della città sono troppo cari, per cui non si può affittarli, e quindi ci si muove nelle zone rurali. Per esempio, quando iniziano a comparire in Spagna, che sono il 2019, gli hyperscalers, c'era una cosa molto importante, che la resistenza in Irlanda era già molto forte, anche in Amsterdam era così, e quindi avevano fatto una campagna molto forte contro i combustibili fossili, e loro, diciamo, si erano già mobilitati sull'essere esperti nel greenwashing, si sono spostati in Spagna perché non c'era resistenza sul tema, perché le autorità erano molto a favore, però c'era anche il tema del fatto che si erano proposti come a favore dell'energia rinnovabile. Però bisogna capire cosa vuol dire rinnovabili. Io, quando sono arrivata ad Aragon, ero a favore delle energie rinnovabili, poi sono arrivata ad Aragon e ho capito che tipo mi trovavo come in un mondo alieno, non capivo cosa stava succedendo, fino a quando non ho iniziato a vedere questi cavi e dicevo: i cavi di che cosa? E ho visto questi mulini, e tu potevi andare per ore e ore e ore vedendo soltanto pale eoliche a dimensioni enormi, non sono come le paleoliche che vedi normalmente in altre zone di Spagna per uso privato, per esempio quelli che ci sono della Mancia, sono proprio dimensioni incredibili, e sono sempre delle solite compagnie problematiche, Repsol, Iberdrola nel caso della Spagna, non sono progetti puliti, sono dei progetti che si fanno espropriando alla gente che abita in zone rurali, che si fanno creando danni al territorio, non gliene frega niente del fatto che sia magari una zona protetta, e attraverso casi di corruzione. Per esempio, c'è stato un caso molto importante, che era in Spagna quello di Forestalia, un caso di corruzione dove si sono mescolati politici regionali con politici nazionali, e dove ci sono entrati anche i capi di compagnie che si occupano della costruzione di data center con capi di appunto compagnie che fanno questi macro progetti energetici. In queste zone del sacrificio le lotte rurali si stanno unendo a livello internazionale. Noi sappiamo che i progetti macroenergetici si connettano tutti, per esempio le fattorie di biogas sono connesse alla produzione delle fattorie di maiali e sono connesse alla produzione di energia per i data center, e quindi questo fa sì che ormai noi sappiamo che la lotta a queste entità si unisce. Questo significa che quando tu viaggi per la Spagna trovi appunto molte persone che si mobilitano contro tutti questi progetti assieme.
3: E muchas gracias. Hemos visto el informe y
1: grazie, noi abbiamo visto il report. E la documentazione riguarda il consumo delle risorse è qualcosa che voi contestate molto come problematica. Ci puoi raccontare perché? Perché è problematica? E come si può misurare il consumo delle risorse?
0: E la mancanza di trasparenza è la prima strategia, la strategia principale di questa industria, per cui loro vogliono che non ci sia una legge, e noi quindi il primo passo che dobbiamo fare è capire che abbiamo bisogno di regolamentazioni, abbiamo bisogno di leggi, e dobbiamo chiederla all'Europa davanti a queste persone che hanno come strategia quella di rompere le cose perché si muovono rapidamente. E se vai a guardare quanto consuma il data center di Amazon, lo puoi fare soltanto tramite una serie di accessi agli atti, perché noi non sappiamo quanto spendono e non è neanche possibile valutarlo a posteriori, per cui l'unico modo è letteralmente quello. I governi regionali o statali adesso stanno cambiando una serie di leggi, per esempio ci sono stati dei governi regionali che hanno applicato delle leggi di protezione industriale per permettere ad Amazon di non dire quanto spendono e quanto consumano. E a volte fanno delle cose anche semplicemente come mettono i dati online e poi li nascondono subito dopo, la pagina scompare, e quindi c'è un problema di opacità molto molto grande. In Uruguay per esempio hanno dovuto portare Google davanti al Tribunale Costituzionale per farsi dire quanto aveva utilizzato Google di acqua. Comunque tantissimi gruppi lo stanno denunciando, lo stanno facendo le ricercatrici, le giornaliste, le attiviste, inclusa l'ONU, che ha prodotto una serie di report che dicono che è molto problematica questa idea che i centri di dati non sono obbligati a dichiarare i loro consumi. E adesso possiamo vedere che ci sono lobby dei centri di dati sia in Europa che negli Stati Uniti che stanno cercando di contrastare le leggi europee e statunitensi per non farsi obbligare a dire queste cose. La legge di trasparenza sui consumi dei data center che era stata passata in Europa non sta funzionando perché non ci sono sanzioni, cioè se loro non ci rilasciano queste informazioni non c'è una maniera di obbligarli, e loro utilizzano questa retorica del too big to fail. Loro si pongono come fondamentalmente nessuno sa cosa c'è all'interno di queste black box dei data center, e quindi non possiamo toglierli perché potrebbero essere utili. E quindi anche uno dei primi passaggi da fare è anche quello magari di chiedere di fare la separazione dei servizi, e quindi dire ci sono parti di questi data center che magari hanno dei servizi utili e li possiamo mantenere accesi, però ci sono macchine che possono dormire, non tutto viene utilizzato per gli ospedali, e quindi ci sono anche attiviste che si stanno mobilitando su questa dimensione.
1: E andiamo verso la fine dell'intervista, e ti volevamo chiedere quindi, come dire, cosa possiamo fare, sia nel senso di come si lotta contro un fenomeno del genere. Sappiamo che avviene su dei livelli molto distanti, a volte anche in dei magari anche in dei luoghi magari molto specifici, quindi questo può rendere più difficile la mobilitazione. Quindi quali sono state le vostre pratiche, quali sono le vostre pratiche di lotta e di mobilitazione, e anche quali sono diciamo le vostre, se puntate su delle proposte, su delle richieste, oppure no, maggiormente anche su un'opposizione che non sempre deve aver bisogno di fare delle richieste più specifiche. Insomma, come state impostando la vostra lotta?
2: Bueno, en primer lugar,
0: In primo luogo la strategia principale, diciamo che tutte le strade portano a Roma, però è sempre meglio fare questa strada insieme, e quindi è importante che gruppi diversi si uniscano e mantengano delle connessioni con i gruppi internazionali. Noi già ce l'abbiamo ed è una connessione incredibile, però che continuiamo ad ampliare queste lotte, come per esempio le lotte che si fanno all'interno delle zone rurali di sacrificio, però anche i migranti, la gente migrante che sta lottando contro la vigilanza tecnologica. Quindi unificare le lotte è sempre la cosa più importante. La nostra risposta principale sarà sempre quella della decrescita, e quindi decrescita digitale, diritto alla disconnessione digitale. In concreto, centri di dati in questo mondo che è molto selvaggio, che si muove molto rapidamente perché non ci sono leggi, quello che facciamo noi è quello di infilargli i bastoni tra le ruote. Loro si muovono rapidi e noi quindi gli andiamo a infilare i bastoni tra le ruote. Per esempio, noi facciamo tantissimi accessi agli atti, per esempio in Valencia si sono accorti che nella costruzione dei data center stavano portando un sacco di amianto, e quindi quello che hanno fatto è stato aprire ogni tipo di accesso agli atti e contrastarli ad ogni livello, per esempio di ispezione ambientale, ispezione del lavoro, ispezioni di salute, eccetera. E poi per esempio noi abbiamo capito questa, abbiamo utilizzato anche la tecnica delle cause strategiche, dove per esempio si aprono delle cause contro i data center per fermarli, per farli rallentare, per richiedere delle moratorie, e adesso ci stiamo mobilitando per capire come, cioè per chiedere una moratoria che ci permetta nel frattempo di scrivere una legislazione, ci permetta di capire chi sono a fare questi centri di dati, cioè che la moratoria per raccogliere informazioni su, per esempio, chi sono che aprono i centri di dati, come funzionano, cosa spendono, cosa consumano, eccetera. Comunque noi siamo in generale in favore dell'unione di tante lotte e anche di mobilitazioni piccole. Per esempio, c'è gente che magari non vive vicino a un centro di dati, però si vuole mobilitare, per esempio, per parlarne al proprio sindacato, perché il proprio sindacato, per esempio, prenda posizione contro l'intelligenza artificiale. Diciamo sì, certo, questo è un passo avanti. C'è gente all'interno dell'economia sociale che, per esempio, si mobilita per appunto scrivere programmi contro l'intelligenza artificiale. Questi sono sempre passi in avanti. C'è per esempio anche poi tutto il tema, no, dell'uso dell'intelligenza artificiale per l'accesso alla sanità, che per esempio non è identica per tutti, no? Per esempio mia madre ha un accento manciego molto forte e quando si fa la trascrizione delle conversazioni col medico con l'intelligenza artificiale, con l'LMM, il suo accento crea dei problemi. Però diciamo ci sono tantissimi lati da cui si può partire, ci sono tantissimi pezzetti che si possono fare e che devono essere congiunti per riuscire ad andare avanti. E quindi ovviamente noi sappiamo che tutte le lotte si devono portare avanti in collettivo, non soltanto perché sono molto più efficaci, ma anche perché sono più divertenti da fare assieme.
3: Nos puede contar algo, o sea,
1: parlaci di che cos'è Tulube Sekamirio, quindi le attiviste che lo animano, come è nato.
2: Pues nosotros somos un gruppo molto piccolo.
0: Noi siamo un gruppo molto piccolo, siamo un gruppo piccolino, arriviamo da movimenti di software libero, diritti digitali, eccetera. Partecipiamo in un programma di Radio Vallecas che si chiama Post Apocalypsis Now, che parla di tecnologia come voi, e avevamo ascoltato varie interviste, nel particolare di Anna Valdivia, che è una compagna del programma radio, che parlavano della resistenza ai centri di dati. Quando erano passati una serie di mesi abbiamo visto che Meta arrivava a Talavera della Reina e abbiamo pensato, sai, con questa ingenuità che a volte teniamo a sinistra, no? Che noi pensavamo, ah, basta che raccontiamo cosa sta succedendo e le persone faranno qualcosa in una settimana di campagna, siamo sicuri che raccontando cosa succede il centro di dati si fermerà. Però non sapevamo che questo centro di dati in realtà già arrivava dall'Olanda e in Olanda era già stato fermato, fino al punto che avevano tolto il sindaco, avevano proprio fatto cadere il sindaco in Zeewolde in Olanda per la costruzione, cioè per il progetto di costruire questo centro di dati. E quindi abbiamo pensato, ok, dobbiamo prendere questi esempi di lotta dal Cile, da Amsterdam e anche dagli Stati Uniti, perché è quello che bisogna fare. Ogni volta che noi guardavamo Talavera della Reina, mentre stavamo guardando Talavera, bastava che sbattessi le ciglia e si apriva un nuovo centro di dati a Pamplona, in Aragon, a Valencia, a Madrid. E quindi la cosa migliore che possiamo fare, che è quello che sappiamo fare, è connetterci con tutto il mondo e fare divulgazione, costruire una resistenza. E ormai c'è una rete internazionale dove ognuna di queste realtà ha le sue peculiarità, chi si muove sui diritti digitali, chi si muove sul territorio, e ormai tutte queste realtà collaborano e ci stiamo organizzando in una rete contro i data center.
1: Grazie. Mi ha fatto davvero piacere fare questa intervista con te. Alla prossima, e senti, tienici informate sulle prossime mobilitazioni e quant'altro avviene.
0: Aspettate l'autunno, perché ci sarà una mobilitazione internazionale contro i data center, però specificamente in Europa. Spero che anche l'Italia ne faccia parte. E in autunno ci sarà una campagna di mobilitazione, e ci sarà anche un giorno d'azione in cui andiamo a chiedere che si faccia una moratoria.
1: Vamos a ver. Vale. Bene, molto grazie. Se hai qualcosa che vuoi aggiungere, questo è un buon momento. Che magari non ti abbiamo chiesto.
2: No, semplicemente animar.
0: No, oh, semplicemente vorrei alzarvi il morale e farvi pensare che quando ci raccontano questa narrativa, no, abbiamo sempre questa idea che l'intelligenza artificiale è inevitabile, che meraviglia sarà questo mondo ipertecnologico. E non so se voi in Italia sapete niente della mancia, però noi siamo gente molto semplice e essendo persone molto semplici noi ci piace pensare nelle cose pratiche. Io penso, cos'è importante? Beh, l'acqua. Io senza per tre giorni senza acqua non sopravvivo, e quindi è più importante l'acqua o l'intelligenza artificiale? Beh, per me è più importante l'acqua e non questo progresso.

0: per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
2: sempre con il mutato amore.
0: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme,

0: chiaramente ci vediamo a Renoise per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
2: sempre con immutato amore.
0: È tutto, Super Slay.

Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. Infatti, Fango ebbe un padre negro e una madre pelle rossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla ed un libro per la cena.

più grandicello fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo tutto rosso.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quaru, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate.
2: Antifascista sempre, no pasaran. Renoiz, Acrobax. 2006-2016, io non dimentico.

0: giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque anche questo è uno stornello,
0: stornello d'estate
1: questo,
0: di...
1: Questo si chiama stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma,
0: sempre a lei, no?
1: E mia Martini, era questo che era di Gabriella Ferri e mia Martini, mi dicono dalla regia, e... che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo.
0: E ve lo cantiamo.
1: Magari beviamo un attimo. Hanno sempre 50 gradi.
0: Di questo parla anche la canzone, non per spoilerà, però è veramente pertinente.
1: Lo stornello d'estate.
0: Più che mai.
2: Nell'originale soprattutto.
3: Ma pure qui.